0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Giornata in prevalenza soleggiata, ma con qualche insidia in più dal pomeriggio. Nelle prossime ore cieli sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: Radio Tigulio Web presenta Suoni senza età. Ogni giovedì alle ore 11 per 60 minuti, Dedo DJ vi accompagnerà in un viaggio sonoro unico. Un'unione musicale tra passato e presente, dove i grandi classici di ieri incontrano i brani più emozionanti di oggi. È un percorso senza confini, dove ogni canzone ha una storia da raccontare e ogni nota si fa emozione. Suoni senza età. Dedo DJ vi aspetta su Radio Tigulio Web.
1: Ciao amici, sono Marco Mari. Sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Latin Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigulio.
2: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigulio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
3: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigulio. Buon ascolto!

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: Matta Sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tiguglio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Flipper, un interessante viaggio nel panorama musicale sia italiano che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento. Al microfono Marco Mari.
2: Eccomi qua, ciao a tutti amici, sono Marco Mari e come ha detto la mia bella voce fuori campo siamo pronti per un'oretta insieme a Flipper e a tutto quello che insomma ha esplicitato la sigla. Quindi io direi a questo punto, tra musica italiana ed internazionale, partiamo con la musica italiana, vai che si va!

Abbiamo iniziato con Più bella cosa di Eros Ramazzotti, motivo che ha dedicato alla sua prima moglie, cioè la sappiamo bene tutti che è la Hunziker. Qui eravamo a metà anni 90. Con la Hunziker tra l'altro si sta riavvicinando a quanto pare. Vabbè, a volte ritorna, no? Lo diceva anche Antonello Venditti in una sua celeberrima canzone, no? Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Allora, diamo un'occhiata alle notizie che ci attendono da qui alla conclusione. Allora, sono due notizie che arrivano dagli Stati Uniti, una riguardante una partita di calcio da velo glaciale, la seconda riguardante a una giovane che pensava di avere calcoli, invece stava per partorire, e poi sicuramente una notizia dalla Nuova Zelanda, dove una signora ha messo all'asta il marito, ed ora John Osborne. Qui torniamo ben indietro nel tempo, eh. Mamma mia, cosa si era negli anni 70? Mi sa proprio di sì, amici. One of Us.

Ma che bello questo pezzo di Pups and Scar dei primi anni 2000, quando ancora le canzoni erano allegre e quando sicuramente c'era un clima migliore di quello che viviamo oggi. Ormai da un paio d'anni siamo decisamente depressi, ma veniamo alla prima notizia di quest'oggi che andremo a leggervi tra poco. Allora, intanto lanciamo la prossima canzone e vi dico l'argomento. Siamo negli Stati Uniti per una partita di calcio davvero glaciale. Sì, perché ragazzi, si stanno giocando le partite per le qualificazioni ai mondiali del Qatar. C'è stata una partita davvero pazzesca, giocata tra gli Stati Uniti e l'Honduras, e tra poco vi racconteremo com'è andata, ma più che altro di che razza di partita sia stata, davvero assurda.

delle più belle canzoni, forse la più bella canzone interpretata da Loredana Bertè, Il mare d'inverno, in questi ultimi minuti, ci ha portato in flipper negli Stati Uniti per una partita assurda che si è giocata nel Minnesota alcuni giorni fa tra la nazionale statunitense e l'Honduras per le qualificazioni ai mondiali del Qatar. La partita alla fine è terminata 3-0 per gli americani, per gli statunitensi, però è pazzesco perché è stata giocata ad una temperatura di meno 16 almeno sugli spalti dello stadio di St. Paul, praticamente la capitale del Minnesota, ma pare che sul campo addirittura la temperatura percepita fosse a meno 25. Tre giocatori dell'Honduras sono dovuti uscire dal campo per inizi di assideramento. La nazionale statunitense ha dovuto fornire di indumenti adatti al clima sia l'arbitro, che tra l'altro era della Giamaica, quindi un altro abituato a temperature ben più elevate, che la nazionale honduregna. Alla fine gli honduregni si sono lamentati, ma l'allenatore degli Stati Uniti ha detto: e cosa dovrei dire io quando sono costretto a far giocare i miei giocatori a temperature di oltre 40 gradi nei paesi del Centro America? Ragazzi, ognuno ha la sua temperatura. Vabbè, alla fine io penso che certe partite non debbano essere giocate a temperature né troppo elevate né troppo basse, come quella che si è giocata giorni fa in Minnesota.

0: way to
1: Radio Tigullio
2: 24 Hour Music Radio.

E quando abbiamo superato la metà del nostro appuntamento di oggi, 30 minuti alle nostre spalle, poco meno di altri ancora da percorrere insieme, abbiamo trovato il modo per riascoltare anche un giovanissimo Vasco Rossi direttamente dal suo primo album. Questa era Silvia, che non ha nulla a che fare con la Silvia del Leopardi. Va bene, nel frattempo ragazzi, noi ci apprestiamo a proseguire il nostro percorso per un'altra notizia che arriva dagli Stati Uniti, dove praticamente una giovane donna pensava di avere i calcoli, in realtà stava per partorire. Tra poco vi racconteremo tutto. Nel frattempo restiamo in tema di musica rock. Dopo Vasco Rossi arrivano i Guns N' Roses. Mamma

Laura Pausini con la sua Non c'è ci ha condotto ora a Boston, siamo sempre negli Stati Uniti, dove una giovane donna pensava di avere i calcoli, è stata male mentre stava lavorando in un locale, in un ristorante, dopodiché invece ha scoperto di essere incinta. La donna ha partorito una bella bambina di 2,6 kg. Certo ragazzi, che non accorgersi di essere incinta. Lei ha spiegato che non ci aveva fatto caso perché non ha mai avuto un ciclo regolare. Però ragazzi, ok, ci sta tutto.

sono per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna è partita ma non se ne va. Niente paura, niente paura.

abbiamo avuti diversi di brani roccheggianti quest'oggi, eh? Mancava soltanto Luciano Ligabue, ma no, Vasco Rossi c'era, cosa sto dicendo? Va bene, lo abbiamo ritrovato quest'oggi con Niente Paura. Nel frattempo una decina di minuti e poi arriveranno anche i saluti, la rima non era assolutamente voluta. Mandiamo un'altra canzone e tra poco vi daremo anche l'ultima notizia che ci porta in Nuova Zelanda, dove

Così e cos'ha, la canzone che abbiamo appena ascoltato era di Articolo 31 dal 1997, amici. Allora, così siamo arrivati all'ultima notizia di quest'oggi, che ci porta in Nuova Zelanda, dove una donna, poco più che trentenne, dopo una colossale litigata col marito, ha pensato di metterlo all'asta. Cos'è successo? È successo che i due, fino da alcune settimane fa, andavano perfettamente d'accordo. I due coniugi hanno due bambini, entrambi studenti, quindi entrambi scolari. Con l'arrivo delle vacanze, però, e la presenza dei due piccoli a casa, forse un po' troppo ingombrante, i due hanno cominciato a litigare. Così l'uomo, dopo l'ennesima lite, ha preso su la sua canna da pesca ed è andato a pescare. La signora così ha pensato di vendicarsi mettendo su un'app, più o meno Tinder, un messaggio con su scritto: vendesi all'asta marito, 37 anni, bella presenza, alto 1,85 con tanto di foto, ama pescare, ama gli sport. E dopo qualche settimana l'asta aveva raggiunto e si è fermata all'equivalente in euro di 56 euro, pari a $100 neozelandesi. Dopodiché la donna, forse visto che non aveva guadagnato un granché, ha tolto l'annuncio.

0: Wow wow wow amici, ma siamo arrivati alla conclusione? Beh, allora facciamo così, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima di Flipper. Ciao a tutti da Marco Mari.
1: Game over.
2: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio TV Lio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
3: Signore e signori, benvenuti nella notte di Radio Tigullio.

Respect of my life.

0: Ecco il gong, ecco il buongiorno del 19 agosto 2026. Beh, 12 giorni e finisce anche agosto, e beh, arriva settembre, no, che abbiamo avuto questi due mesi caldissimi, veramente tre mesi caldi, tre mesi di fuoco. Eccoci qua con voi, anche per salutare oggi le nostre radio, e mercoledì oggi, quindi avremo tutte le cose del mercoledì, ad esempio avremo qualche ballo di Beppe, avremo dei cantanti che si presentano, poi avremo i nostri interlocutori e beh, niente, e poi alla fine avremo la poesia con Maria Grazia, insomma tutto quello che c'è da avere in questa mattina. Il nostro numero telefonico è 320 1978 490, ripetiamo 320 1978 490, se volete mettervi in contatto con noi. Peraltro, e adesso arriva il saluto delle radio, iniziando da Radio Mare Italia e le altre radio che le facciamo leggere appunto alla nostra amica Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Nada dal vivo, e noi siamo dal vivissimo, noi, perché questo è dal vivo ma registrato, noi invece siamo dal vivissimo in diretta, quindi potete toccare con mano, sentire con mano la nostra voce se volete. 320 1978 490. Adesso ascoltiamo invece Marco Roma che ci fa il primo saluto, vediamo a chi fa gli auguri, sentiamo un po'.
1: Tanti auguri a Coco Moretti, a Bill Clinton, tanti auguri a voi due da Marco Roma, tanti auguri a voi.
0: Ah.
1: Buongiorno, vorrei dedicarti buongiorno la mattina, vorrei dedicarti tutto l'amore che c'ho dentro, ma io ti amo sempre, da Marco Roma, buongiorno.
0: Era quindi questo il saluto di Marco Roma, e adesso andremo a vedere se Marco Roma ci risponde.

0: Allora, eccoci qua. Quando sono le 4 e allora, prima che ci dimentichiamo, facciamo i saluti a TM, Trenor, BMAIS, le ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, il nostro amico Ernesto, la nostra amica Celeste, Ernesto e Celeste, ho detto Ernesto, ma Erno Celeste. E appunto, adesso andiamo a vedere, salutiamo anche il nostro amico Francesco, il nostro amico che ci segue da lassù, visto che ha avuto la sfortuna di capitare in un momento non bello. Salutiamo anche la nostra amica Simona e tutte le altre persone che ci vogliono ascoltare. Allora,
1: Marco Roma, saluto Canoro. Avvia videochiamata con Marco Roma, saluto. Avvia chiamata vocale, ecco, con Marco Roma, saluto.
0: Chiamata. Già detto voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, come va?
2: Buongiorno. Come va?
0: Stiamo qui, tutto bene. Bene, sì, sempre con il caldo, però insomma forse ieri un po' di meno, dai. E tu sei già arrivato stamattina, vedo che...
2: Veramente no, sto ancora al deposito. Oggi è il giorno record dei ritardi.
0: Ah, oggi è il giorno dei ritardi della partenza, vabbè. Allora, dunque, quindi stai per partire, allora facciamo.
2: Possiamo dire l'ospite di stasera?
0: Sì, possiamo dire l'ospite di stasera, perché lo aspettano con tanta ansia ormai. Qualcuno ha detto: perché non me lo scrivi prima l'ospite? Allora.
2: Sì, sono stati. No, beh, lunedì lo sapevo, lunedì e pomeriggio.
0: Ecco.
2: Ho saputo la conferma.
0: Allora, chi è l'ospite di questa sera?
2: Abbiamo il calcio di Serie A.
0: Calcio di Serie A, mazza!
2: Sì. Il grande Giuseppe Bellucci.
0: Giuseppe Bellucci, che gioca o giocava?
2: Allora, gioca con l'Ascoli. Stava Ascoli e poi era a Palermo. No, a Palermo?
0: Sì.
2: Sì, ha giocato tante squadre. Ha fatto. E vanta un 500.000 euro all'anno di stipendio. Beato lui.
0: E comunque, Giuseppe Bellucci con una C, mi pare, non due.
2: No, con la SSC finale, Bellucci.
0: Ah, Bellucci, ah, sei tu che la S non...
2: Non
0: ha...
2: male.
0: Ah, sì, Bellucci. Bene, allora avremo questo calciatore che sarà con noi, non gli potremo chiedere tutte le parate, i cross, che ruolo giocava?
2: È difensore.
0: Difensore.
2: Gioca.
0: Gioca come difensore, sì. Allora ci parlerà del ecco. Bene, allora andiamo a vedere.
2: Mi ricordo che ha 31/36 anni.
0: Vabbè. Poi vabbè, con man mano le vedremo oggi queste cose.
2: Lui canta pure, ha la passione del canto. Ah. Ma ha detto: posso cantare a fine canta Cilentana, è bravissima. Vabbè, se vuoi farti una cantata a cappella così, senza musica, oppure con la musichetta sotto, non lo so. Metti un karaoke sotto.
0: Bisogna trovare la cosa giusta, perché poi le tonalità non sempre sono quelle.
2: Io so.
0: Ma però ci si può provare,
2: Quasi. Sì, possiamo provarci, sì. Comunque lui è un uomo molto simpatico, ride, scherza, gioca, mi piace fare karaoke, mi piace cantare.
0: Ecco, perfetto. Allora, dunque, Giuseppe, come me, Bellucci, sì. Questo giocatore di Serie A.
2: No.
0: E adesso vediamo invece il brano di questa
2: mattina. Allora, vediamo il brano?
0: Sì.
2: Allora, stamattina, allora. Vabbè, questa non so se per te è facile.
0: Vediamo.
2: Se la conosci, Giulio Cesare.
0: Giulio Cesare.
2: Te l'ho buttata facile oggi.
0: Visto che siamo in campo di calcio, rinnovi. Giulio Cesare è un grande romanista.
2: E allora, la conosci allora?
0: Giulio
2: Cesare, te l'ho fatta facile oggi, dai.
0: Giulio Cesare e Antonello Venditti.
2: Sì, giusto. Oggi ero in ritardo, ho studiato poco la musica.
0: E allora i nostri ragazzi che fanno? Dormono?
2: Sì, adesso sì, però dopo vengono.
0: Alle 7, meno 10?
2: Sì, sì, perché mi hanno chiamato ieri sera, però io avevo da fare e non gli ho risposto.
0: Ah, ecco. Allora, Giulio Cesare è in linea, con te ci sentiamo alle 5 e un quarto questa mattina.
2: 5 e un quarto, ok.
0: Va bene, a dopo allora, così parleremo ancora del calciatore. Sì. Ciao, ciao.
2: Ciao.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Pronto, buongiorno Weiner, buongiorno. Tu insieme ad altre persone proprio avete un qualcosa di stupendo che fa vedere gli iPhone ai disabili visivi, che tra l'altro anche io mi do da fare, vi seguo per apportare poi agli altri amici non vedenti quelle che sono le informazioni base, almeno io mi occupo solo delle cose base. Allora, vuoi parlarci di questo?
2: Assolutamente sì. Allora, il prodotto si chiama nvapple.it, è un qualcosa che nasce nel 2013 grazie anche all'idea soprattutto di Simone Dalmaso, che mi contattò per dire forse c'è bisogno di fare un po' il punto della situazione e cercare di dare delle informazioni legate all'uso di quelli che sono gli strumenti Apple, perché ecco, la Apple.
1: Ma non c'erano altri canali già tipo Universal Access che facevano un po' la stessa cosa? Domanda
2: sì, diabolica. Allora, no, la domanda è diabolica, perché comunque l'ambito del mondo dei non vedenti è sempre abbastanza subdolo da questo punto di vista. Sì, però c'è stato un discorso legato anche a un modo diverso di porsi. Da un punto di vista, per esempio, di NV Apple, noi siamo stati assolutamente i primi a dire basta con le mailing list, giochiamo su social media, perché il social media è il futuro, e infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi i gruppi Facebook e quant'altro sono degli strumenti che stanno dando risorse alle persone, perché comunque determinate applicazioni nel mondo dei social hanno avuto un grande impulso dal punto di vista dell'accessibilità. Noi ci abbiamo creduto sin dal 2013 e gli altri possono dire quello che vogliono, noi siamo arrivati per primi da un punto di vista di questo tipo di scelta. È un gruppo di persone che ha deciso di mettere insieme un certo numero di competenze. Parliamo di persone che, come me, ma io forse sono l'ultimo di tutto questo giro, hanno sempre
1: dedicato... non essere modesto proprio.
2: No, io sono sincero, se io ho imparato a fare certe cose è per esempio perché gente come Simone Dalmaso e come Alessio Lenzi sin dall'albore dei tempi hanno messo a disposizione di tutti le loro competenze, quindi anch'io ho imparato da loro, e quindi ci siamo messi tutti assieme e abbiamo deciso di

0: Cerchiamo semplicemente di raccontare la tecnologia secondo questo nostro modo di vedere le cose, che è legato poi soprattutto alla passione. E il problema è che dico sempre, purtroppo, a parte persone come Vincenzo Rubano, che forse è il più giovane del team, il grosso comincia a avere i capelli bianchi, qualcuno i capelli non ce li ha più,
1: ecco.
0: Però
1: ogni riferimento è puramente casuale.
0: No, si parla di Alessio, ma
1: anch'io comunque.
0: E quindi saremo perdonati, però l'idea è sempre quella di condividere delle passioni che vogliono portare a cercare di dare degli strumenti poi alle persone che hanno problemi come la disabilità visiva, ma anche alle famiglie.
1: Certo.
0: Perché laddove ci sono anche dei ragazzini che hanno problemi legati alla scolarizzazione, ecco che il sapere che ci sono strumenti che ti possono aiutare possono anche dare un sollievo, delle risorse in più proprio alle famiglie stesse.
1: La Denise mi sta per tagliare anche questa mattina. Ti devo salutare.
0: Ciao, buona giornata a tutti.

0: voci di Disabili International Radio. Siamo i Due Acoustic. Io sono Morena.
1: E io sono Sandro. I Due Acoustic nascono nel 2019 come duo live, infatti noi ci esibiamo nei vari locali del centro Italia, ma siamo anche autori e compositori, per cui ci dilettiamo con molta più soddisfazione nel comporre i nostri brani, sia come autori che compositori.
0: Vi presentiamo un nostro brano dal titolo Occhi Ghiaccio. È la storia mia e di mio papà, e di quando lui ha cominciato a perdere la memoria e la mia paura di essere scordata. E adesso vi lasciamo all'ascolto del nostro brano
1: Occhi Ghiaccio. Un saluto a tutti e a presto.
0: Buon ascolto.
1: Ciao.

0: pulsante.
1: Di Napoli, un saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. È sempre un piacere stare in compagnia con voi, soprattutto quando si ascolta della bella musica. Beh, io c'ho un bellissimo brano che adesso vi farò ascoltare, che si intitola Tu sì che, un brano scritto da me e musicato pure con la collaborazione di Magilia Spettacoli. Ma comunque vorrei dirvi qualche cosetta di mio. Io faccio musica da 40 anni, musica italiana e musica classica napoletana. E quindi ho girato mezzo mondo con la mia orchestra, facendo spettacoli sia al chiuso che anche all'aperto, come in Italia si suol fare, palazzetti, locali, piazze e tant'altro. E sono l'unico ancora recentemente con un bellissimo progetto che abbiamo realizzato per il tributo a Modugno, che porto 18 elementi d'orchestra per tutte le piazze d'Italia. Ma comunque, adesso vi farò ascoltare il brano Tu sì che, dedicato a tutti gli innamorati, perché innamorarsi è bello, soprattutto quando ci sono dei bei ricordi. Ok? Ciao ragazzi!

0: E allora siamo in linea con il nostro Marco Roma. Buongiorno Marco ancora.
1: Buongiorno, Ari, buongiorno.
0: Ecco, Lucia per il momento dorme, starà con Renzo, Lucia.
1: Ah, Lucia e Renzo. Renzo e Lucia.
0: Renzo e Lucia, no, si chiama Michele, veramente. No, il Renzo di Lucia si chiama Michele.
1: Ah, si chiama Michele?
0: Si chiama Michele. Probabilmente. Invece
1: Romeo, perché sei tu Romeo?
0: Invece Peperoncino oggi è in giro al mare, in tutti i mari d'Italia, quindi non sappiamo, ho detto che oggi è mercoledì prossimo, lui non ci sarà, quindi è in ferie, quindi.
1: Lo sostituisco io, dai.
0: Sì, tu sei il tappa, sei l'omnipresente quando non ti addormenti, che sei in ferie anche.
1: È vero.
0: Sì, è capitato anche con te la volta scorsa. Sì, ma avevo il telefono acceso, però.
1: L'ha detto Damiano.
0: Capita il sonno.
1: Ma anche lui non lavorava comunque. Ah, ti ho sentito squillare il telefono. Lui non lavorava quel giorno, stava con Leonora.
0: Ah, ecco. E sì. Quindi bene, allora iniziamo la nostra scaletta musicale. Cosa vogliamo proporre? Intanto che vedo se Luci si sveglia, anche perché poi avremo anche il nostro amico Dennis. Quindi c'è anche Dennis.
1: Ah, sì, grande Dennis. Sì, Dennis sì, è sempre un nostro veterano.
0: Sì, lui c'è sempre, tutte le mattine, come te, del resto. Tu ci sei sempre.
1: Sempre. Allora, la differenza tra me e te.
0: La differenza.
1: Autore?
0: Ogni volta un quiz. La differenza tra me e te, Giovanotti.
1: Tu sei quello addetto agli indovinelli.
0: Giovanotti.
1: No.
0: Tiziano Ferro, allora.
1: Bravissimo. No, ma già lo sapevi, secondo me.
0: No, li confondo io. Giovanotti e Tiziano Ferro li confondo io. Quindi sono uno e l'altro.
1: Vabbè, però hai confuso bene, perché Giovanotti dice sempre una cosa bella.
0: Sì.
1: Che stare al passo di Tiziano Ferro è molto difficile cantare.
0: Ah, quindi dice questo lui.
1: Dice che è una delle voci più difficili da riuscire a stare appresso. Tipo Marco Masini.
0: Uh-huh. Allora, scriviamola da la di la differenza me e ti è
2: trattino basso
0: spazio tal scritto tal, abbiamo
2: la differenza tra me e te, video brano Tiziano Ferro.
0: Eccolo qua, Tiziano Ferro arriva subito.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Te e te, è così chiaro.

0: La differenza tra me e te.
1: Qual è la differenza tra me e te?
0: È che tu sei in questo momento in Lazio e io sono in Lombardia.
1: Giusto. Tra le tue osservazioni. Ci divide qualche chilometro per comunque per telefono siamo molto vicini.
0: Per telefono sembra che sei qui a Milano e viceversa. Allora
1: sì, col cuore siamo vicini.
0: Certo.
1: Dobbiamo festeggiare 10 anni insieme.
0: Sì, tra un po' noi il 9 settembre finiranno i 10 anni di radio. Inizieremo l'11° e con te subito dopo, sì, l'anno dopo sei arrivato.
1: Pensa come è volato il tempo, però.
0: Sono passati 10 anni, penso un po'. Mamma mia.
1: Pensa. Come eravamo giovani.
0: Allora, sentiamo cosa.
1: O servirebbe una battuta del capitano, delle sue battute napoletane.
0: Allora, adesso sentiamo invece cosa ci dice il nostro Marco Roma.
2: Registrazione toccata.
1: Dennis.
0: Sì.
3: Eccoci, buongiorno, qui Dennis, naturalmente il salutone a te Giuseppe in questa mattinata, saluto il peperoncino
0: che
3: sicuramente ci sarà, saluto Lucia,
0: che
3: saluto Marco Roma,
0: ecco,
3: saluto gli altri se ci sarà qualcun altro, bene. E che dire, niente, oggi allora dai, ti richiedo il più grande spettacolo dopo il Big Bang di Jovanotti o Lorenzo Cherubini, ecco. Bene, ti ringrazio moltissimo, risaluto tutti e buona continuazione di programma, ciao.
0: Allora, ha richiesto questo.
1: Ciao Dennis, adesso che ci stai sentendo, ti mandiamo un grande
0: abbraccio. Stamattina ha salutato tutto l'unico che c'è.
1: Stamattina l'ha elencato tutto, lui si ricorda tutto, era bravissimo.
0: Ecco. Allora, ha richiesto il Bing Bang?
1: Merita un beige. Come quando vai sui social, Facebook e Instagram. Sì. Sei stato fan numero uno.
0: Allora, Jovanotti, il Big Bang, vediamo se lo riusciamo a trovare, perché sai, poi c'è sta la signorina, non me l'ha dato intanto. Allora, vediamo se lo troviamo.
1: Il più grande spettacolo del Big Bang. Dopo il Big Bang.
0: Ecco perché.
1: E qua io ho una professoressa vicino a me che saluta perché mi sta dicendo i titoli.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno, grande aiutante.
4: Assistente sempre.
0: Assistenza Giovanna.
4: Dopo il lunedì del caffè adesso anche i titoli.
0: Vabbè, sì, pian pianino farai anche tu la conduttrice. Allora, dunque, vediamo il titolo, vediamo se lo troviamo perché qua facciamo tutto
1: il grande spettacolo
4: dopo
1: il Big Bang, così era, sì.
0: Allora, ma secondo me il più SP secondo me dopo già ce lo dà, secondo me, vediamo, perché non è spettacolo dopo il Big Bang. Sì, ce l'ha data Giovanotti, eccolo qua che parte allora.

0: sono sicurissimo.
1: Amore.
2: Eccolo qua, questo schitarramento finale. Eccoci qua. Siamo in linea con Marco Roma e con Lucia Giovanna. Cioè, Lucia non... Allora, sono le 5 e...
1: Ti ho detto a Giovanna, ma lo sai quanta gente li sentirà in radio? Hai sentito la tua voce? Mi ha detto, no, io mi vergogno.
2: Però non ho niente...
1: No, no, ma lei è brava, studia, fai...
2: Quindi adesso, prima intanto che voi scegliete un brano, io vi faccio ascoltare una barzellettina, perché ce l'ho ogni tanto. Poi questo è in romano, quindi allora andiamo con la barzelletta che arriva subito adesso, eccola qui.
3: Augusto.
4: Due amici, era un po' che non si vedevano, si incontrano, cominciano a chiacchierare, a un certo punto uno gli chiede all'altro, allora che mi racconti, novità? Novità, abbiamo seppellito mia suocera. Oh, mi dispiace, ma quando è morta? 2 ore e mezza dopo.
2: Beh, questa è carina, insomma.
1: Fortissima, bella, bella. Detta in romano, poi.
2: Detta in romano, 2 ore e mezza dopo,
1: Detta in romano.
2: Allora, scegliamo un brano quando sono le 5... 5:38 secondi, staremo con voi fino alle 6, poi ciao. Manderemo un po' di musica di anni 60. Chi fa la scelta, Giovanna oppure Marco?
1: Facciamo Giovanna, visto che oggi è un ospite.
2: Oggi è la Lucia del...
1: Sì. Cosa vuoi? Dai, sei in diretta.
3: Lo so, ci sto pensando.
2: Ci sta pensando.
1: Aspetta. Sei ricolta.
3: Lapsus, no.
1: Allora sì, e vabbè, lei non ha,
2: il numero per andare dice. In diretta è 320 1978 490.
1: Non dice, è un dubbio, vero?
2: Questa sì. Sera avremo Giuseppe Bellucci, il calciatore che mi pare ha giocato nell'Empoli, mi pare, credo,
1: anche Empoli, sì, sì, sì, sì. Anche Empoli,
2: anche Empoli, sì, oltre,
1: sì, sì, sì.
2: Allora, intanto c'è
1: grande Giuseppe Bellucci. E Giovanna dice fiori di maggio.
2: Fiori di maggio. Siamo a agosto, fiori di maggio, vabbè. Fiore di maggio di Concato, ecco, arriva la sicurezza.
1: Concato,
2: vabbè.
1: Concato. No, Greco. Concato.
2: Sì, sì, è arrivato. Eccolo qua che arriva in riva al mare, tra un po' per voi due fiori di maggio.

0: Fiore di maggio, intanto com'è il tempo a Roma, anzi ad Anzio? Com'è il tempo ad Anzio?
1: Ad Anzio, provincia di Roma.
0: Sì.
1: Siamo con... va freschettino stamattina.
0: 24, 23?
1: Leggermente freschettino, fa un po' di freschetto, tira vento, un pochino di vento. È gradevole perché arriva quell'aria fresca dal mare, perché da vicino al mare. Quindi è gradevole, anche se secondo me fa caldo anche oggi qua.
0: Del resto siamo agli ultimi tre giorni di Sol Leone, quindi Sol Leone,
1: che bello.
0: Oh, finalmente finisce questo Sol Leone, che sì, è stato aggressivo quest'anno, secondo me l'estate più calda degli ultimi, forse più forte anche del 2003, secondo me
1: del 2003, infatti è vero, non ho detto,
0: ci fu una,
1: guarda, siamo stati messi veramente a dura prova.
0: Infatti proprio una durissima prova.
1: Sì. Hai avuto un cliente, però c'ho col cagnolino ieri a comprare da me, era forte, ha detto: ma dove va? Ha detto: stai alle strette, se ti è ben arrivato, dove va? Ha detto: è finita, finalmente.
0: L'estate sta finendo, come dicevo.
1: Sì, cioè, beh, ancora abbiamo... contro l'estate, non ce la faccio più, paraccio.
0: Beh, del resto avviene ogni anno quest'estate, però l'anno scorso...
1: No, poi ha detto, devi rivenderti la mia battuta. Ha detto, quale? Mi ha detto, di ai tuoi clienti quando vengono. Ha detto, ma tu lo sai che la cicala ha perso la voce?
0: Perché?
1: Ha detto, perché? Perché è d'aprile che sta cantando. È d'aprile che fa caldo, che canta sta cicala, ha detto. Ha detto, non smette. La cicala ha perso la voce, ha detto.
0: Beh, è quasi una bella barzellettina questa, direi.
1: Sì, è uno un po' simpatico, un signore, viene sempre da me. Quando viene, è venuto ieri, mi ha detto, insisteva dicendo che io mi devo ricordare la sua taglia che porta degli slip. Ho fatto, io non me la ricordo. Tu hai detto che andavi a caricare, io l'ho presa, ma non mi ricordo la taglia tua. Comunque, adesso me lo ricordo, porta la taglia 9.
0: La taglia...
1: È praticamente è bello importante.
0: La taglia 9, sì, direi che è una bella...
1: Sì. Allora, una bella roccia, dice, non lo fate arrabbiare quando si arrabbia.
0: Una taglia 9, un applauso alla taglia. Bene, allora avevamo detto che questa sera, 20 di sera, c'è Giuseppe Bellucci, il calciatore. Quindi lo manderemo ai nostri amici.
1: Parleremo di calcio. Adesso a settembre avremo tanto sport. C'è calcio, c'è, non faccio il nome, tra poco, tra due settimane forse arriverà un campione del basket che è tornato da poco dal Giappone.
0: Beh, del resto ci sono anche, c'è ancora la campagna acquisti in questo momento. Sabato inizia il campionato. E tu tifi rigorosamente Roma, mi pare, o Lazio? Roma, no?
1: Io Roma.
0: Tifi Roma.
1: No, Lazio è una cosa veramente brutta.
0: Giovanna, cosa ti fa? Juventus?
2: A Roma, assolutamente no.
0: Pensavo.
1: Ma lei deve dirla a bassa voce, perché il padre si arrabbia, perché è un grande tifoso ed è napoletano.
0: Della Roma, però.
2: No, mio padre è del Napoli.
0: Ah, vabbè, quindi in quel caso c'è questo...
2: C'è un bel derby, c'è.
0: Però diciamo che quando il Napoli ha vinto lo scudetto, diciamo, tu eri contenta lo stesso, credo.
2: Sì.
1: Quando ho conosciuto il padre per la prima volta, mi ha detto, parla di tutto ma non parla male della città di Napoli. Quindi io praticamente ho sfruttato la mia famiglia, perché ho detto, guarda, metà della mia famiglia, di mia madre,
0: è origine napoletana.
1: Poi, e dalla parte di mio padre è campana, è napoletana, quindi
0: non
1: siamo,
2: acquistato punteggio in quel caso.
1: Siamo in comune questa cosa, abbiamo un comune.
0: Roma.
1: Comune, anche se però purtroppo non ti senti del sud perché abiti qua, normale.
0: E allora adesso mandiamo un... Ma voi come siete? Vi siete abbronzati a Dublino oppure no?
1: A Dublino no, niente, praticamente il sole non viene mai, non esiste a Dublino il sole, penso.
0: Allora invece,
1: sempre nuvoloso.
0: Per tutti quelli che in questi giorni hanno preso tanto sole, noi mandiamo abbronzatissima.

0: Così la bronzatura si tiene per un po', vero ragazzi?
1: Poi abbronzate. Comunque noi siamo andati a mare ieri.
0: Quindi vi siete abbronzati.
1: Sì, e stasera, oggi pomeriggio, andiamo un'altra volta.
0: Beh, approfittate ancora di questo.
1: Poi abbiamo preso tanto sole venerdì perché abbiamo fatto quasi tutto il giorno. Cioè dalla mattina fino alla sera, quindi tipo sette ore di mare. Abbiamo dovuto prendere uno stick sotto gli occhi perché erano gonfi.
0: Ecco.
1: Troppo dettagliato. Praticamente se stai troppe ore al mare, cioè, fa bene e fa male pure. Devi comunque avere le protezioni, la protezione.
0: Ci vogliono le protezioni, sì, purtroppo il sole, sì. Addirittura durante l'eclissi hanno raccomandato di non guardare il sole perché poteva dare problemi alla retina quando è stato il 12.
1: Ma penso, ne hanno parlato parecchio di queste eclissi, però comunque, parecchia gente.
0: Se ti ricordi anche la nostra Gegia voleva sapere com'era la storia dell'eclissi.
1: Era arrabbiata, era arrabbiatissima.
0: Era arrabbiata perché non aveva visto l'eclissi, che va, non è che uno...
1: Ma ieri già ha visitato la storia di Giuseppe Bellucci.
0: Ah sì?
1: Bellucci.
0: Perché tu l'hai messa sul...
1: Sì, su tutti i social. Lei comunque mi segue su Instagram, lei è mia. Già. Quindi gli compaiono tutti quelli che fanno le storie dei suoi amici. Sì. E lei ha visitato il profilo mio ieri.
0: Ecco, ho capito. Bene. E allora quindi.
1: Non ha mandato nessun messaggio, però visto c'è scritto Gegia, visitato il profilo, come tanti.
0: Poi,
1: mi piacerebbe intervistare una persona, un ragazzo, che mi segue sempre su Instagram, su tutte le storie. Io ho detto, voglio vedere chi è. Sì. Praticamente lui è in Italia e nel mondo il campione del mondo di padel.
0: Ah, di padel?
1: È italiano. È quello che ha portato il padel, insegna il padel in Italia. Un ragazzo.
2: Wi-Fi debole. Attivazione cellulare.
1: Forse
0: vorrà l'intervista
1: perché lo chiamo io. Perché non perde una storia di Instagram.
0: Allora possiamo sentirlo perché il padel ormai ha preso piede dappertutto. Poi è carino, tutto al chiuso con i rimbalzi laterali, eccetera. Tutta è una bella storia.
1: Ormai il padel va di moda, i più grandi VIP fanno il padel. Per esempio, Francesco Dotti penso farà padel tutti i giorni.
0: Anche Francesco
1: Padel con Cassano, Bobbo Vieri, Cristian Vieri fanno comunque padel tutti i giorni. Proprio è un grande sport. Cammini, corri, è un bel allenamento.
0: Ribadendo che anche il tennis è uno degli sport più completi perché devi fare tutto un po' tutti i tipi di mossa abbassata.
1: È uscito un altro di sport che non ha ancora preso piede, è tipo il padel, praticamente identico, però ha una racchettina ancora più piccola.
0: Ah.
1: È Rocket, non mi ricordo come si chiama, è sempre tipo padel.
0: Però
1: un'altra imitazione del padel.
0: Però uno...
1: anche se bel padel va più forte.
0: Il padel
1: ha investito parecchi soldi sui campi di padel.
0: Beh, sì. Del resto Sinner col tennis ha fatto investire tanti soldi anche in Italia per i nuovi tennisti. Beh, speriamo.
1: Cacca. È un re diventato.
0: Infatti oggi decideva se partecipare al torneo oppure no, dipende dal ginocchio. E quindi ecco. Segnale orario sono le
2: 5:46:8.
0: Possiamo scegliere un brano e poi andiamo verso l'ora tripla e poi andiamo verso l'ora degli anni 60.
1: Già abbiamo la canzone pronta?
0: Sì.
1: Sì, quella era?
3: Giovanni. Passeggiando in bicicletta di Riccardo Cocciante.
0: D'accordo. E allora la mandiamo subito tra qualche istante.

0: Lui si sta sempre più innamorando e stamattina Lucia invece sta dormendo, mentre il peperoncino è andato al mare e quindi
1: ma
0: noi...
1: non si è svegliata Lucia allora?
0: No, io l'ho chiamato due volte, dopo due volte lascio dormire, anche con te dopo due volte non è che...
1: È vero.
0: Dopo due volte che lo chiama non è che possiamo... Vabbè, comunque... Allora, abbiamo una barzellettina, se volete, qui di... Mi pare, eccola qui, una barzellettina del nostro grande romano, eccola qui.
2: È una barzelletta, naturalmente. Lavora a questo distributore di benzina ed è così un po' rammaricato, ma anche arrabbiato, perché gli arriva sempre una ragazza che a lui piace, una bella ragazza. E quando arriva con la macchina una volta alla settimana a fare il pieno di benzina, chiama: vecchietto, vecchietto, fammi il pieno, vecchietto, guardami pure l'olio, pieno e olio, vado a prendere il caffè e faccio una telefonata. Grazie vecchietto, hai fatto? Chi è vecchietto? Ma non c'è amico. Vecchietto a me dice adesso, fammi la ricapitana un'altra volta, gli faccio uno scherzo a questa qui. Allora la settimana arriva questa con la macchina. Vecchietto, vecchietto, andò stai, vecchietto, vecchietto, esce dal distributore, si apre davanti, dice: eccolo il vecchietto, tieni. Ah, bravo, hai portato la pelle, dammi una botta dentro.
0: Beh, insomma, questa qui
1: grandissimo, ma lui era Alberto Sordi.
0: A me sembrava Gigi Proietti.
1: No, Alberto Sordi, all'inizio ho detto Brignano, sempre romano. Poi ho detto no, è lui, Alberto Sordi. Stavo quasi in emozione di sentirlo.
0: Hai visto? Vabbè, era un po' osè, però insomma...
1: No, Proietti un po' più...
0: Ha la voce più bassa. Sì,
1: sempre però. Elegante, però Alberto Sordi era un po' elegante nel parlare, diverso.
0: Ah, era Alberto Sordi, adesso non so io perché comunque abbiamo riciclato un po' di barzellette da tutte le parti, dal nostro amico Augusto Romano che ci manda.
1: Proietti diverso, ma Proietti quando faceva teatro era da solo, lui faceva il teatro.
0: Sì, diciamo che direttamente solo con la mimica e con senza dover. Allora, sono le
1: che personaggi.
0: Sono le 5:50. 5:54 0 secondi, siamo verso l'ora tripla e poi verso...
1: Devo cantarla?
0: Sì.
1: Me la dai col pianoforte sotto? Suoni?
0: Sì, la vuoi in do o in si bemolle?
1: In do.
0: Andiamo in do allora, sempre.
1: Andiamo in do.
0: Qui, aspetta. Abbassiamo il sottofondo che abbiamo qui.
1: Sì.
0: Vai.
3: Mi ricordo di te, di quando eri bambina, mi ricordo di te, ho visto le tue foto da piccola, eri bella così, non ti avevo visto mai, c'è Giuseppe Cesera, Marco e Giovanna, in radio.
0: Disabili International Radio. Questa è l'ora tripla del nostro Ramazzotti.
1: E ci sei
0: e ci sei ora tripla. Bene, sì. E allora per voi inizia tra un po' il lavoro oggi, niente distribuzione del caffè, c'è il lunedì la distribuzione del caffè, il giovedì
1: sì. Di solito il lunedì o qualche

0: sempre al numero che ci chiamate di mattina, 320 19 78 490. Questo vale anche per il nostro Damiano dal Vaticano e anche per...
1: tra poco, ma penso è già sveglio, però sicuramente tra 50 minuti.
0: Sì, vedremo come si è svegliato il Vaticano. Allora, volete scegliere un brano per il saluto, poi avremo un Ipsi presente e poi un po' di anni 60.
1: Va bene, rimane nel tema Ramazzotti, Il gioco della verità.
0: Va bene.
1: Scendiamo negli anni 84-86.
0: Va bene. Ok ragazzi, allora ci sentiamo a dopo.
2: Ciao Giuseppe.
0: Ciao, più tardi.

saluto a tutti gli amici di Disabili International Radio. Sono Umberto Russo, batterista della band alternative metal Menerva, una band nata a Cosenza con l'obiettivo di unire sonorità moderne, riff potenti e melodie che raccontano emozioni vere. La nostra musica parla spesso delle difficoltà che ognuno di noi affronta nella vita, dei conflitti interiori, della voglia di rialzarsi anche nei momenti più bui. Potete trovarci sui principali social, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, cercando semplicemente la parola Menerva. Siamo presenti anche su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme di streaming musicale. Il brano che state per ascoltare si intitola The Sinner, il nostro ultimo singolo, ed è una canzone che affronta il tema del senso di colpa, del giudizio e della lotta contro i propri demoni interiori. Parla di una persona che cerca di liberarsi dal peso dei propri errori e di trovare la forza per ricominciare. È quindi un messaggio che invita a non arrendersi e a ricordare che nessuno è perfetto. Tutti possiamo sbagliare, ma tutti abbiamo anche la possibilità di cambiare. Colgo l'occasione per salutare i miei compagni di viaggio, Tony Prince, Luca Bruno, Mattia Bazzarelli, e vi ringrazio davvero per l'attenzione e per il sostegno alla musica indipendente. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori di Disabili International Radio. E adesso vi lascio l'ascolto del mio brano dal titolo The Sinner. Buon ascolto!

0: E allora vediamo di leggerci un articolo sulla Juventus.
1: Condividi l'articolo, avvia lettura, pulsante.
0: Sentiamolo.
1: Avvia lettura,
2: Juventus, sono
1: quadra, indietro,
2: pulsante. Sono nella squadra più grande d'Italia. Quadrado, punto di riferimento. John Lucumi è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. Il difensore colombiano è arrivato dal Bologna per rinforzare il reparto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti e, dopo l'ufficialità del trasferimento, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero. Il centrale ha espresso tutta la sua emozione per l'inizio di questa nuova avventura, sottolineando la grandezza della Juventus e la voglia di mettersi subito a disposizione della squadra. Le prime parole di Lucumi in maglia bianconera: sono molto contento di essere arrivato qua. Arrivo nella squadra più grande d'Italia e sono davvero emozionato. Non vedo l'ora di potermi adattare velocemente ai miei compagni e di dare una mano in questa stagione, ha dichiarato il colombiano. Lucumi ha poi raccontato anche quali siano stati i suoi punti di riferimento nel calcio, a partire da un connazionale che ha lasciato il segno proprio con la maglia della Juventus. Credo che il primo sia Cuadrado. Ha fatto un gran lavoro qua ed è un punto di riferimento in Colombia per aver giocato in questa squadra. Spazio anche ai grandi difensori che hanno scritto pagine importanti della storia bianconera. La Juventus ha avuto grandi difensori: Chiellini, Bonucci, Barzagli. Penso che siano dei riferimenti per me e per tutti i giocatori nella nostra posizione. Lucumi e il primo incontro con Spalletti. Il nuovo acquisto della Juventus ha parlato anche del suo primo contatto con Luciano Spalletti. Ci siamo solo salutati. Abbiamo tempo per parlare e per capire da lui tutto quello che vuole che io possa fare per la squadra. Il colombiano sente di essere arrivato a Torino nel momento giusto della sua carriera e di poter dare il proprio contributo a un gruppo di altissimo livello. Adesso mi sento in una buona fase di maturità. Sento di aver fatto il passo giusto e, con questi compagni che sono di altissimo livello, so di poter dare un aiuto importante e poter dare tanto alla Juventus. Infine, un messaggio rivolto ai tifosi bianconeri: sono contento di essere qua, non vedo l'ora di vederli all'Allianz Stadium e spero di poter restituire tutto questo affetto nei momenti in cui saremo in campo.
0: Ah.
2: Il messaggio social: un nuovo capitolo e una nuova sfida. Dopo le prime parole ai canali ufficiali, Lucumi ha voluto celebrare il suo trasferimento alla Juventus anche attraverso un messaggio pubblicato sui social. Il difensore colombiano ha espresso tutta la sua felicità per l'inizio di questo nuovo capitolo. Grazie Dio per questa grande benedizione, la gloria è sempre per te e vado avanti per la tua mano. Un nuovo capitolo, una nuova sfida e tantissimo entusiasmo per tutto ciò che verrà. Poi il messaggio dedicato alla sua nuova squadra e alla voglia di iniziare subito a lavorare. Molto felice e orgoglioso di far parte di un club con la storia e la grandezza della Juventus. Con tanta voglia di lavorare, competere e dare tutto per questi colori. Un messaggio chiuso con poche parole, ma dal significato chiarissimo: forza Juve!
0: Forza Juve!
2: Per Lucumi inizia così ufficialmente la nuova avventura in bianconero, con l'obiettivo di conquistare rapidamente la fiducia di Spalletti e dei suoi nuovi tifosi.
0: Io che non vivo senza Juve, allora. Vabbè.

Questo non è Roberto Soffici, ma è il nostro Max Galantucci. All'improvviso l'incoscienza, un anno di che sempre anni 70-60.

0: 6:24:30, siamo in diretta 320 1978 490. Se volete ascoltare un brano tra le 4:30 e le 7 del mattino, da lunedì al venerdì, 44 secondi, l'orologio ha dato un altro segnale orario. E adesso abbiamo il saluto delle radio. Naturalmente partiremo con Radio Maritalia, che non abbiamo messo nel nostro gingometro, e le altre radio le saluterà la nostra Angela Ricciardi. Ecco qui il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107, Radio R 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, replica alle 7:30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7:30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: il giorno insegue la notte, il giorno sempre verrà, e noi adesso inseguiamo, parliamo con Elisa Rossetto delle ultime cose che ci sono a Montagnana, un paesino in provincia di Padova. E allora andiamo con la nostra Elisa Rossetto. E buongiorno Elisa, ormai per noi è un incontro mensile quello di stare insieme con lei, con te, ormai potremmo dire anche con te, perché è diventata
1: assolutamente assolutamente così. Buongiorno, ormai è un appuntamento tra amici,
0: tra amici,
1: un appuntamento in famiglia, che va bene così, che ci sia, perché ci dà modo di
0: dire
1: coltivare
0: agli altri,
1: i nostri rapporti,
0: dire agli altri quello che c'è,
1: esatto,
0: a Montagnana,
1: questo, a Montagnana. Continuiamo e chiudiamo il mese di agosto con forse una delle manifestazioni che ha più eco a livello nazionale ed internazionale, è l'Homme de Mer, il nostro triathlon goliardico con i baffi. È una manifestazione divertentissima in cui ci sono partecipanti, e gli organizzatori quest'anno li hanno chiusi a 1350, ma addirittura abbiamo partecipanti che arrivano dal nord Europa per farlo. Ed è un triathlon, come dicevo prima, goliardico, in cui di fatto abbiamo due regole.
0: Sì.
1: Due. Chi partecipa deve avere i baffi,
0: ecco,
1: uomo o donna che sia.
0: Beh, insomma,
1: per quanto disegnata,
0: anche finti, allora
1: anche finti. E poi al termine di ogni frazione sportiva, se vuole mantenere il suo tempo, deve bere mezzo litro di birra, una lattina di mezzo litro di birra, che può essere birra normale, senza glutine, analcolica. C'è di tutto. La cosa bella è che negli anni, era partita da circa una trentina di amici, così fatta per caso, negli anni appunto siamo arrivati a dover anche lasciar fuori, perché 1350 sono i partecipanti, altrettanti sono quelli che sono in lista d'attesa. Quindi
0: insomma,
1: richiama davvero tanto. La cosa bella è che negli anni si è sviluppata anche la voglia di goliardia nel vero senso della parola, quindi di travestirsi nei modi più simpatici e divertenti che ci possano essere. Ricordo un anno uno dei miei costumi preferiti erano due ragazzi che si erano vestiti da cactus con tanto di vaso e mentre facevano la frazione di corsa ogni tanto si fermavano, si mettevano dentro il vaso e rimanevano fermi immobili. Erano veramente divertenti. Questo di bello ha che è una manifestazione gratuita, certo, ci si può davvero divertire, tutti i punti sono accessibili a chiunque,
0: certo,
1: e davvero sono ore spensierate in cui si ride, ci si diverte, chi vuole può anche fare sport, per carità, anche se lo sport in questa manifestazione probabilmente è l'ultimo dei pensieri. La cosa che si vuol fare è dare un ultimo momento di grande libertà anche espressiva a tutti prima dell'inizio di nuovo dell'anno scolastico, della fine delle ferie, quindi di ricominciare il lavoro. È l'ultima grande festa, insomma, che
0: si fa. E questa quando è che si tiene?
1: E questa si comincia il 29 agosto,
0: sì,
1: con il Villaggio de Mer, in cui ci sono dei barbieri a disposizione che fanno anche i baffi, in cui avviene la consegna, sì, dei pettorali col kit di partecipazione della gara, c'è della musica, e la gara stessa è il 30 di agosto mattina, poi più o meno intorno all'ora di pranzo finisce la parte di competizione, rimane solo la parte della bellezza dello stare insieme. 30 agosto che si conclude in serata anche con l'inizio delle manifestazioni di ciò che verrà a settembre, che è il Palio dei 10 Comuni. Il 30 di agosto c'è la solenne cerimonia del giuramento dei capitani.
0: Beh,
1: quindi Abbiamo insomma un mese da visitare, proprio,
0: un mese di fuoco,
1: da vivere, da visitare,
0: oltre
1: anche con le temperature.
0: Anche con le temperature. Io ti ringrazio, Elisa, e naturalmente questo lo manderemo in onda in questo mese e poi ci sentiremo per il mese prossimo. Grazie e buona giornata.
1: Aspetto con ansia questo momento.
0: Grazie,
1: arrivederci a presto.

E guardiamo la luna, non quella del 12 agosto con il sole, ma guarda che luna, e tra un po' arriverà Maria Grazia. Fred Busca Leone.

0: ed è arrivata Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Ecco, qua si diceva, guarda che luna, tu l'hai vista l'eclissi oppure insomma non te... Non
1: proprio no.
0: Poi tra l'altro si dice che era pericoloso anche guardare, era pericoloso guardarla con gli occhi a nudo perché si poteva anche far male alla retina, quindi a che serve a un certo punto? Vabbè sì, magari gli esperti va bene, guardano, per noi profani del sole, per me non importa, tanto non la vedo, però per altre persone rischiare la retina per guardare l'eclissi insomma non era il caso. Bene, allora noi abbiamo visto invece Guarda che luna, appunto il brano di Fred Buscaglione, e adesso abbiamo la poesia di Maria Grazia che si intitola
1: L'arcobaleno dell'amore.
0: L'arcobaleno dell'amore, hai capito? Quindi
1: Giuseppe, sì. Mi ci torna un po', la mia voce a volte mi ci torna.
0: Non ti preoccupare, perché ho alzato un po' di più per farla sentire meglio agli altri ascoltatori.
1: Sì, va bene, non ti preoccupare. Se non disturba, disturba voi.
0: Noi non disturba, altrimenti la abbasserei.
1: Va bene, allora d'accordo così.
0: Vai pure, allora puoi iniziare a leggere, vai.
1: Sì. L'arcobaleno dell'amore. Sono partita all'improvviso, neanche la pioggia mi ha fermata perché me n'ero già andata. L'arcobaleno dai tanti colori sarà il mio messaggio d'amore, ma tu non toccarlo per non cancellare i colori. Sei tutto per me e non potrò mai dimenticarti. Tu sei la luna, il sole e le stelle, sei come l'acqua limpida della sorgente. Non ti scorterò fino a quando vivrò. Ogni tanto mi si tornano in mente le frasi dette da te, gli unici ricordi che resteranno per sempre dentro di me. Grazie.
0: Bene, allora il brano che dovevamo mandare questa mattina è Un sogno
1: nel cassetto, cantata da Calogero Scalici.
0: Ecco qua, questo cantante che è diventato un nostro affezionato grazie a te. Eccolo qua, allora, Un sogno nel cassetto. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao,
0: ci sentiamo venerdì.

0: Un sogno nel cassetto, e qua abbiamo vari sogni nei cassetti, vediamo un po' se ci sono i sogni.
1: C'è il sogno. Chi è cantante?
2: Questo buongiorno, sì. Giuseppe.
3: Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno Giuseppe. Chi è il cantante che cantava la canzone?
0: Damiano dal Vaticano. Ah no, si chiama
1: Giuseppe?
0: Sì.
1: Giuseppe, mi senti?
0: Sì che ti sento.
1: Ti ho chiesto chi è il cantante che cantava nella canzone che hai messo.
0: Si chiamava Taddeo Scalici.
1: Ah, ok.
0: È un cantante siciliano che la nostra Maria Grazia
1: infatti non esisteva questa samba, l'ho trovato ma non esisteva, nessun trovato, ho detto non esiste, intelligenza artificiale.
0: No. Però se tu cerchi dovrebbe esserci, su YouTube c'è sicuramente.
1: Sicuramente sì, a YouTube
0: sì. Sì, Taddeo Scalici. Che è un cantante siciliano, e visto che noi, tu in questo momento ti senti dalla signora, saluta la signora Maria Grazia, saluta la Maria Grazia.
1: Ciao, salutiamo.
0: Che è la nostra declamatrice di poesie alle 6.45, quindi salutiamola ancora una volta, salutiamo anche gli amici di Radio Studio 5, Francesco Verderame, che è il titolare di Radio Studio 5 a Sciacca in FM 104 e 700. E dunque ragazzi, siamo alle...
2: Salutiamo pure Giovanna,
0: sì certo.
1: Giovanna si sta qua.
0: Qua. Avete iniziato.
1: Saluta.
4: Eccomi.
0: Ecco, quindi siamo in cinque stamattina. Siamo cinque.
1: Giuseppe, però adesso qua secondo me servirebbe una bella ragazza.
0: Sì.
1: Perché?
0: Una bella ragazza. Per me non c'è bisogno. Ci siete voi, mi bastate voi. Qua è arrivato un messaggio, non so dove.
1: È unico. È da uno dei tuoi 7-8 telefoni.
0: Sì, delle 8 linee, probabilmente è arrivato un messaggio.
1: 8 linee?
0: Sì.
1: Sentito infatti il messaggio da iPhone?
0: Sì, infatti adesso vediamo se lo riusciamo a vedere direttamente in diretta. No, forse non riusciamo a vederlo in diretta. Però è arrivato adesso. Vediamo. Torna alle chat, noi lo facciamo partire piuttosto veloce. Ah, ecco, è Lucia. Ah. Allora, ha detto Lucia, mi sono svegliato solamente adesso perché dopo l'unica notte che si dorme bene, si scusa con Marco, si scusa con tutti quanti. Quindi salutiamo.
1: Vabbè, perdonata, la signora Lucia perdonata.
0: Perdonata. Allora, voi avete un minuto per raccontare qualcosa, intanto che io preparo la sigla perché ancora non era pronta la sigla. Quindi...
1: Oh, c'è gente al Vaticano, il Papa c'è?
2: Penso di sì. Dovrebbe essere qui.
1: Beh, o sta là o sta sotto terra.
2: Io vado a bussare a casa.
1: Scusa, perché io qualche giorno non ce lo saluti?
2: Perché mi parcheggio lontano da casa tua.
1: Lontano. Ma dove sta? Di quanto è distante da te? Parliamo seriamente. Dal parcheggio tuo.
2: Dal magazzino mio, dove diciamo la sua residenza sta un bel po' lontano.
1: Però tutto chiuso, cioè il Vaticano è quello, no?
2: Sì, è quello. Te ci farebbe entrare. Ti farebbe fare il giro qua dentro.
1: Ho capito, quanto sei distante dal magazzino?
2: Ok.
1: Guarda, è
2: dal magazzino saranno.
0: Saranno?
2: Almeno 5 km lineari.
0: 5 km? Beh, lontano allora.
1: Lontano?
0: Vabbè, comunque.
2: Sì, perché.
1: Se lui sta in una parte riservata.
2: Allora che entrata l'ha visto, praticamente lui sta, diciamo, la residenza sua sta sopra il grottone, no?
3: Sì.
1: Ecco.
3: Allora saranno 4 km, 5 km di distanza.
1: Ma tu l'hai conosciuta dentro il Vaticano, faceva la suora.
2: Allora tu calcola che io entro.
3: Ma tua sorella faceva la suora.
1: Quella pure, la fa ancora.
2: Tu calcola che io sto, diciamo, entro da Borgo Pio, Porta Sant'Anna, e il magazzino mio sta praticamente sull'Aurelia.
0: Ecco. E quindi comunque
2: da parte da Aurelia, quindi non è proprio vicino.
0: Vabbè, però sempre Vaticano,
2: Sì, sempre dentro,
4: sempre Vaticano. Vabbè, perché è lo stato più piccolo. Giovanna dice che è lo stato più piccolo al mondo.
3: Non è che lo dico io.
4: Ah, non lo dice lei, però. No. Non lo sapevo.
3: In realtà, non è che lo dice Giovanna, te l'ha detto.
4: No, vabbè, io non lo sapevo. L'ha detto lei, ma non avevo capito che era uno stato così grosso.
2: Una è stato... una secchiona. Guarda, pare piccolo Vaticano, ma ti faccio vedere la piantina.
0: Beh, del resto è uno staterello, piccolo che sia, però è sempre...
4: Ma ferma, faccia abita proprio, andate sui due Leonora, ci abitate proprio, danno un appartamentino.
2: Ma magari ci cascano un appartamento.
3: Magari.
2: Vi invito pure a voi.
0: Sarebbero benedetti.
4: Io e Giovanna veniamo, ha detto, stavamo a cercare un appartamento a Roma.
0: Meglio al Vaticano.
4: Meglio al Vaticano, abita alloggio gratis, io accetto.
0: Vabbè, allora ragazzi, siamo quasi pronti per la sigla. Sono le 6:54 e 18 secondi. Quindi iniziamo a preparare la sigla, che è quasi pronta. È pronta la sigla? Perfetto.
4: Pronta?
0: Sì.
4: Pronta?
0: Quando volete la facciamo partire, allora.
4: Ladies and gentlemen.
0: Ricordandovi che questa sera avremo
4: Giuseppe Bellucci.
0: Bellucci.
4: Tipo John Bellucci. John Bellucci l'attore. Non è che è parente. John Bellucci. Giuseppe Bellucci.
0: Allora, signore e signori.
4: Giuseppe Bellucci. Signori e signori, a voi la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: E con la dormiente Lucia che ci ha salutato comunque, grazie. E poi abbiamo in ordine di arrivo Marco, Giovanna, salutate anche voi ragazzi.
3: Ciao, buona giornata.
4: Buona giornata a tutti.
0: Damiano dal Vaticano.
3: Buona giornata a tutti.
0: Questa è Leonora e Damiano.
2: Buona giornata dal Vaticano, vi saluto il Papa da parte vostra.
0: Grazie cari.
4: Viva la radio, viva Giuseppe. A domani. Montemario, forza al Vaticano.
2: Vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: A domani, sempre dalle 4:30 alle 7. Ciao ragazzi, ciao.
3: Ciao, buona giornata.

Ben alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: ringraziamo D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Sereni o al più velati, salvo nubi sparse a ridosso dei rilievi. In giornata densamente in formazione su Alpi, Appennini, in Liguria e in Sicilia, associati a locali e brevi acquazzoni. Caldo più sopportabile, con temperature vicine alle medie del periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, Graziano D'Andrea in vostra compagnia. Si va ad incominciare anche quest'oggi, appuntamento importante, con il nostro Morning Show. Ben ritrovati tutti coloro che sono ben in sintonia con Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927. Allora, oggi è mercoledì 19 di agosto 2026, ovviamente 231esimo giorno dell'anno, siamo nella 34esima settimana. La Chiesa ricorda San Giovanni Eudes e Santa Sara, moglie di Abramo. Il sole è sorto alle 6.23, tramonta alle 20.05. La luna è crescente ed è illuminata al 30.4% della giornata mondiale dell'assistenza umanitaria. Siamo subito al proverbio di oggi. È molto interessante. A cavallo d'altri non si dice zoppo. Rifacendosi in qualche modo alla parabola cristiana della pagliuzza e della trave, perché osservi la pagliuzza nell'occhio del tuo fratello mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio? Il proverbio mette in guardia dal criticare i difetti degli altri quando sarebbe più produttivo concentrarsi per risolvere i propri. In aggiunta, può rappresentare un invito a non esprimere giudizi severi nei confronti di cose o di persone care alla persona a cui vengono rivelati, poiché potrebbero ferirla, soprattutto quando tali pareri fossero legati a una condizione che costituisca essa stessa una mortificazione per chi la vive e prescinda dalla sua volontà. Capito? A cavallo d'altri non si dice zoppo. Sono le 7:11 minuti, primi 35 secondi, rimanete con noi e partiamo con il primo brano di oggi.

0: le 7 e 15 minuti.
1: Sveglia, sveglia, sveglia, anche perché ora abbiamo i fatti del giorno nella storia. Andiamo a vedere cosa è successo di importante il 19 di agosto. Il 19 agosto del 14, ma non 1000, cioè proprio 14.0014, muore quasi 77enne a Nola il primo imperatore romano Augusto, Gaio Giulio Cesare Augusto, noto anche come Ottaviano, ed era figlio adottivo di Giulio Cesare. In questo giorno del 1860, grazie all'appoggio di piroscafi, Torino e Franklin attraversato lo stretto di Messina, il condottiero Giuseppe Garibaldi riesce a sbarcare a Melito, porto salvo nei pressi di Reggio Calabria. 1887, a Cluny, il chimico inventore russo Dmitri Mendeleev effettua un'ascesa in solitario con un pallone aerostatico fino a 3.500 metri di altezza per osservare più da vicino l'eclisse. 1934, 95,7% dei tedeschi aventi diritto al voto si reca alle urne e conferma con l'88,1% delle preferenze la creazione della carica di Führer, con cui Adolf Hitler ha unificato e avvocato a sé le cariche di capo di Stato e del governo. 1948, si apre a Venezia la nona edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica. 1953, prende il via l'operazione Ajax, organizzata dai servizi segreti statunitensi e britannici per rovesciare il governo iraniano di Mohammad Mossadegh, che ha di recente nazionalizzato l'industria petrolifera. 1954, a Borgo Valsugana, in provincia di Trento, muore all'età di 73 anni lo statista Alcide De Gasperi. Era stato capo di Stato provvisorio ad interim e successivamente al governo nella prima legislatura della Repubblica Italiana. 1960, dal cosmodromo di Baikonur, l'Unione Sovietica lancia nello spazio lo Sputnik 5 con la capsula Vostok. A bordo ci sono due cani, 40 ratti, due topi, che atterreranno tutti ancora in vita il giorno successivo dopo essere stati in orbita intorno alla Terra. 1960, il 46enne economista bresciano Guido Carli viene nominato governatore della Banca d'Italia. 1964, da Cape Canaveral gli Stati Uniti lanciano un razzo Delta con cui mettono in orbita il satellite per le telecomunicazioni Syncom 3. 1967, mentre in Italia il primo posto nella classifica di vendita dei singoli viene conquistato da Albano con Nel Sole, nella classifica americana Hot 100 di Billboard la vetta diventa del nuovo singolo di Beatles All You Need Is Love. 1968, in anticipo sull'uscita statunitense prevista per il 26 di agosto e su quella britannica programmata per il giorno 30, i Beatles pubblicano in anteprima mondiale in Italia Hey Jude, il primo singolo inciso con la propria etichetta discografica Apple. 1973, durante un tentativo di rapina a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese, viene ucciso l'ingegnere romano Maurizio Perinetti, di 34 anni, in vacanza con famiglia e amici, era accampato in una zona isolata per praticare pesca subacquea. Fra poco saremo ancora insieme con la seconda parte della storia di questo 19 di agosto.
2: Muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone, muoviti.

Muoviti. E voi muovetevi, perché sono già le 7.22, andiamo subito con la seconda parte della storia del 19 di agosto e torniamo al 19 d'agosto del 1974 in Grecia, un'ondata di risentimento anti-americano. Sembra certo che gli Stati Uniti dovranno provvedere alla chiusura delle proprie basi militari nel paese. 1975, il governo decide l'intervento del genio ferroviario per fronteggiare la crisi causata dagli scioperi dei ferrovieri. 1976, in questo giorno un'eccezionale ondata di maltempo colpisce Marche ed Emilia-Romagna con violentissime piogge. Scusa che guardo l'anno, 1976, ok. Una frana blocca il traffico sulla corsia sud dell'automare nei pressi di Cattolica. Altre frane causano gravi disagi e a Pesaro, sotto una di queste, viene ritrovata senza vita una donna. 1977, a Los Angeles si spegne Gaucho Marx, l'attore considerato uno dei maggiori talenti comici americani del 1900. Julius Henry Marx era nato a New York 86 anni prima. 1978, Vittorio Emanuele di Savoia viene arrestato all'isola di Cavallo in Corsica per porto abusivo di armi e per il ferimento di un turista tedesco. 1979, dopo una permanenza record di 175 giorni nell'orbita terrestre, rientrano sulla Terra a bordo della Soyuz 34 gli astronauti sovietici Vladimir Liakhov, Valery Ryumin, atterrando nella steppa del Kazakistan. 1979, la magistratura italiana avvia le pratiche per la richiesta di estradizione del leader di autonomia Franco Piperno, arrestato a Parigi. 1980, finisce tra le fiamme l'atterraggio di fortuna all'aeroporto di Riyadh di un velivolo delle linee aeree saudite. Grave il bilancio, con 301 morti. 1991, a sorpresa, il presidente dell'Unione Sovietica Gorbaciov viene rimosso dalla massima carica del paese, bloccato in Crimea per impedirgli la partecipazione alla ratifica del trattato di rinnovo delle basi federative dell'Unione Sovietica, un tentativo di colpo di Stato da parte dei conservatori sovietici. 1993, fiori d'arancio per l'attrice Kim Basinger, che sposa il collega Alec Baldwin. La cerimonia si tiene alle 20 su una spiaggia di East Hampton, dove i due attori pronunciano il fatidico sì all'interno di un cerchio di torce e sotto il lancio di petali di rosa. 1995, dopo una lunga assenza, torna sul ring il pugile Mike Tyson, risolve l'incontro con lo sfidante Peter McNeely, tenutosi alla MGM Grand di Las Vegas, in 89 secondi. Nel 2008 viene pubblicato l'album The Fame, disco di debutto della cantante Lady Gaga, al secolo Stephanie Joanne Angelina Germanotta, di origini siciliane. Sarà uno dei lavori più premiati del periodo. Nel 2010 a Giacarta entrano in servizio carrozze dei treni riservati alle donne. L'intento del governo indonesiano è tutelare le donne dalle molestie sessuali sui mezzi pubblici. Nel 2011 un gruppo di sommozzatori scopre il relitto di una nave da guerra svedese che si ritiene essere Mars, l'imbarcazione a capo della flotta di Eric XIV, re Eric. La nave affondò nel Mar Baltico nel 1564. Nel 2013, in seguito all'eruzione iniziata il giorno prima, il pennacchio del vulcano Sakuraima nel sud del Giappone raggiunge l'altitudine di 5.000 metri, oscurando il cielo e coprendo di cenere la città di Kagoshima, e la sua 500esima eruzione dall'inizio dell'anno. Ed è tutto per quanto riguarda la storia di questo 19 di agosto, e noi continuiamo in musica.

E allora andiamo subito a fare gli auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori che oggi compiono gli anni. Buon compleanno se oggi è il 19 di agosto, il giorno in cui siete nati. Bene, allora andiamo anche a ricordare che sono nati oggi Ludovico Guicciardini, storico, Orville Wright, ingegnere inventore dell'aeroplano con il fratello Wilbur, Gabriel Coco Chanel, stilista di moda, Gianfranco D'Angelo, attore, lo ricordiamo nel Drive-In, Ian Gillan, cantante dei Deep Purple, Bill Clinton, politico, 42esimo presidente degli Stati Uniti, John Deacon, bassista dei Queen, Nanni Moretti, attore e regista, Peter Gallagher, attore, lo ricordiamo in Sesso Bugie, Videotapes, American Beauty, O.C., Francesca Comencini, regista, Joy Tempest, cantante solista degli Europe, The Final Countdown, Giorgio Vanni, cantante, Guido Guidi, meteorologo, militare, personaggio TV, Matthew Perry, attore di Friends, lo ricorderemo, ci ha lasciati purtroppo nel 2023, Mirko Casadei, musicista e cantante, Marco Materazzi, calciatore, allenatore, campione del mondo del 2006, Sebastian Tortelli, pilota 2 volte campione del mondo di motocross, Andrea Coppolino, ginnasta oro europeo, Ilenia Baccaro, conduttrice radiofonica, Sara Curtis, nuotatrice, beh insomma l'abbiamo rivista proprio in questi giorni, grande campionessa nei 50, dorso soprattutto. Bene, direi che li abbiamo ricordati tutti, auguri, auguri, auguri, auguri, 7:31, continuiamo, questo è il Morning Show.

0: Sono le 7:32 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Buongiorno, c'è poco traffico in queste ore lungo la rete viaria nazionale. Non si rilevano dunque particolari difficoltà. Attenzione comunque al forte vento nel nord-est, particolare prudenza nella guida sulla A23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e Gemona-Osoppo e sulla A27 Venezia-Belluno tra Vittorio Veneto e Belluno. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, nel nodo ferroviario di Bologna per lavori al ponte sul canale navile fino al 29 agosto alcuni treni regionali Trenitalia e Tiper subiranno variazioni, limitazioni e anche cancellazioni. Nessuna ripercussione invece è prevista per Frecce e Intercity. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

Siamo arrivati al nostro appuntamento dell'oroscopo. E allora, mentre voi terminate di fare la colazione oppure incominciate a correre via perché dovete fare delle cose, oppure non fate proprio niente ma rimanete all'ascolto, andiamo con i primi sei segni zodiacali. Ariete, mercoledì spumeggiante ed energico, l'ingresso della luna in acquario accende il settore della vita sociale, delle amicizie e dei progetti a lungo termine. Giornata ideale per organizzare un'uscita di gruppo, condividere un'idea brillante con persone fidate e vivere l'amore con grande senso di complicità e libertà. Toro, con la luna nel decimo campo dell'acquario, questo mercoledì vi chiede un pizzico di pazienza nella gestione dei dettagli lavorativi o delle dinamiche di gruppo. Non avere fretta di definire ogni cosa, prendete tempo, sfruttate la vostra innata stabilità per gestire con lucidità ogni piccolo cambio di programma. Gemelli. Mercoledì fantastico per i gemelli, lo splendido trigono della luna dall'acquario si sposa a meraviglia con il vostro spirito curioso e brillante. Giornata ideale per pianificare un viaggio, dedicarvi a nuove letture, stringere contatti preziosi. In amore c'è grande intesa di sguardi e tanta voglia di scherzare. Cancro, una giornata molto intuitiva e introspettiva, la luna nel suo ottavo campo vi aiuta a fare chiarezza su questioni pratiche, finanziarie o personali rimaste in sospeso. Lavorate con calma dietro le quinte, in serata ritroverete una profonda serenità e una bellissima complicità con chi vi sta vicino. Leone, con il sole nel vostro segno, continuate ad essere la stella indiscussa del cielo di agosto. L'opposizione della luna in acquario vi invita tuttavia a dosare l'orgoglio, ad ascoltare con attenzione le idee di chi avete di fronte, accogliete i suggerimenti degli altri, si riveleranno la chiave per rendere perfetti i vostri progetti. Infine Vergine, per questa prima parte naturalmente, mercoledì concreto, ordinato, molto rilassante. La luna nel vostro sesto campo vi spinge a riprendere in mano i vostri ritmi quotidiani con serenità, senza ansia da prestazione. Dedicatevi alla cura della persona, all'organizzazione della vostra agenda e a qualche attività all'aria aperta per rigenerare mente e spirito. E questa è la prima parte dell'oroscopo, fra poco gli altri sei segni zodiacali. Non perdeteveli assolutamente. Nel frattempo sorseggiatevi ancora quel buon caffè, fate colazione insieme a noi come al solito, il Morning Show che continua in compagnia di Graziano D'Andrea.

Siete pronti per la seconda tranche del nostro oroscopo di oggi, di questo 19 di agosto? Andiamo subito con la bilancia. Amici della bilancia, mercoledì splendido, ricchissimo di fascino per voi. Lo splendido trigono della luna dall'acquario accende la vostra creatività, la voglia di divertirvi e un carisma naturale unico. Giornata ottima per vivere l'amore con passione, concedervi un piccolo sfizio speciale e stringere nuove amicizie. Scorpione, la luna nel vostro quarto campo dall'acquario vi invita a dedicare questo mercoledì al benessere della casa e alla tranquillità degli affetti familiari. Non sovraccaricarvi di impegni, mi raccomando, pratici, quelli pratici, lavorate con calma, concedetevi una serata di totale relax per ricaricare le batterie al 100%. Sagittario, mercoledì dinamico, stimolante, molto comunicativo. Lo splendido sestile della luna dall'acquario, unito al calore del sole in leone, vi regala una carica travolgente, idee brillanti, tanta voglia di muovervi. Ottimo momento per brevi spostamenti, chiamate con amici, nuove avventure. Andiamo con il Capricorno, la luna nel vostro secondo campo vi vede concentrati sulla pianificazione pratica ed economica delle prossime settimane. Gestite le vostre risorse con il solito equilibrio e senza ansie. Le stelle vi garantiscono una grande lucidità e la forza necessaria per raggiungere ogni vostro obiettivo. Acquario, luna protagonista assoluta nel vostro segno, l'astro d'argento vi dona un mercoledì elettrizzante, ricco di intuizioni geniali, voglia di spontaneità e rinnovamento. Siete una vera e propria calamita di idee positive. Esprimete liberamente ciò che sentite e lasciatevi soprattutto guidare dall'intuito. Chiudiamo con i pesci, mercoledì riflessivo, dolce, rigenerante per i pesci. La luna nel vostro dodicesimo campo vi suggerisce di dosare le energie e di ritagliarvi momenti di quiete lontano dal caos. Ascoltate i vostri desideri più profondi, la serata vi regalerà un'atmosfera magica e profonda sintonia in amore. Eccoli i nostri segni zodiacali per l'oroscopo di questo 19 agosto, è tutto, e allora continuiamo ancora il nostro morning show.

Siamo giunti al nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera, sfida di Trump, Hormuz e Stati Uniti. La Casa Bianca, nessun dialogo con l'Iran, giù i mercati, torna a volare il prezzo del gasolio. Il caso Meta, processo dei social, danni ai minori, accuse da 29 stati americani. Varen, il cavallo del secolo, addio, aveva 31 anni. Andiamo con la Repubblica, nuove fiamme di guerra. Iran, Trump dichiara Hormuz territorio statunitense, missili di Teheran sul Golfo, raid di Israele in Siria, Ucraina, attacco di Kiev alla periferia di Mosca, il Cremlino infierisce su Kharkiv, 10 morti. Emergenza clima, quante scuse per non parlarne, secondo Stefano Mancuso. La Stampa, nessuno ha fermato l'ex di Tania. Oltre alla denuncia della vittima, l'uomo era stato segnalato 3 volte da precedenti compagne, uccise altre 2 donne. Lo sdegno bipartisan della politica e il fallimento dello Stato. Varen o Capitano, muore a 31 anni la leggenda del trotto, ha vinto 62 gare, poi la seconda vita da stallone. Il Fatto Quotidiano, Graviano parlerà di Berlusconi, di Dell'Utri e dei Piccioli Gualtieri, il gran regalo ai Nattino sul maxi albergo. Lega, autonomia farsa ed evento flop Prepontida, Ranucci ignaro incredulo nella telefonata con la vitola, la chiamata notturna dopo che il faccendiere fu indagato per strage. Il Resto del Carlino, Trump annette Hormuz, l'Iran non cede, è chiuso. Il presidente pubblica una mappa e un nuovo territorio statunitense, niente colloqui con gli Ayatollah. Teheran solo illusioni, revochi, blocco e sanzioni. Il politologo Aleggi, Stati Uniti inaffidabili. 3 donne uccise in 3 giorni, la politica, lo Stato ha fallito. Caso migranti, la ragazza somala resta in Germania, la Svizzera minaccia rimpatri verso l'Italia. Il Messaggero, Trump sfida Teheran, Hormuz americano, l'Iran attacca Dubai. Ed ancora morto Fulvio Lucisano, re dei produttori, il ricordo, i suoi film nati per il pubblico, un ricordo di Enrico Vanzina. Andiamo con la Verità, il giudice, chi ricatta Ranucci? La posizione del conduttore si fa sempre più difficile, clamoroso affondo della Forleo, perché vuole restare al timone di Report con la minaccia di spifferare le chat con tutti e chi sono? In un paese normale sarebbe stato già indagato per estorsione ai suoi telefoni sequestrati. La vitola, intercettato al giornalista, per gli inquirenti il mandante dell'attentato sei tu. Sui risarcimenti, la Salis prende in giro i parenti delle vittime del ponte Morandi. Troppe interviste, pare il PD. La Lega si chiude in conclave, faccia pace per la sua gente. Il Giornale, Ranucci, la vitola, la frase shock, l'inchiesta sulla bomba. Ciao Varen, ci hai fatto nitrire di orgoglio. Caldaie, nucleare, ferrovie, il tesoretto per l'energia, i paletti sui 14 miliardi di flessibilità. Il Tempo, il telefono di Sigfrido, è venuto il momento di dire che in questa storia tutto sarebbe già stato chiarito se il telefono di Sigfrido Ranucci fosse stato intercettato. Noi siamo ipergarantisti, dice il Tempo, ma questo è uno dei casi in cui le intercettazioni sono indispensabili. E se poi avessero fatto i tabulati anche per Sigfrido come per Valterino, avremmo capito quante volte era andato al ristorante. I tabulati si conservano per 2 anni precedenti. Cortocircuito che diranno quelli di intercettateci tutti, stavolta saranno contrari. Di Francesco Capozza, la prossima mossa di Papa Leone XIV, Parolin, lascerà presso la segreteria di Stato al suo posto Rudelli. Libero. Ciao ciao Ranucci, decisa la sospensione del conduttore. La RAI offrirà al giornalista un altro incarico all'altezza, l'obiettivo è evitare contenziosi.
parla l'ultima amante di La Vitola, quelle telefonate con Sigfrido. La morte del cavallo leggenda, potevo comprare Varenne, non lo feci, che errore, un articolo di Vittorio Feltri. Il Sole 24 Ore, MPS Lovaglio studia un doppio blitz, da Federacciaie 14 aziende, l'offerta per l'ex Ilva di Taranto, lavoro contratti a termine giù del 16% dal periodo pre-Covid, energia dall'Unione Europea, flessibilità di spesa ad ampio spettro. Andiamo allora con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport. Varenne, addio, il cavallo di tutti, mito del trotto, trionfò due volte all'America, aveva 31 anni. Jones, l'Inter c'è, rilancio per il pallino di Chivu. Un'intervista a Sandro Mazzola. Moratti mi regalò monete d'oro, io capitano Facchetti ci restò male, chiedo scusa a Bonimba e Simoni. Milan e Roma, i colpi da sognare, Moreira accende la fantasia di Amorim, Serginho è un top, che delirio per Mora, e ora Gaspa aspetta Fofana e Luis Enrique. Corriere dello Sport, talent show, le belle gioie, tutti pazzi per la new generation di Roma, Milan, Fiorentina e Juventus. Mora e Moreira dopo Mastan e Alaibegovic, festa a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Amorim, lancia Diego già contro il Torino. Franco strega grosso, Kerim gemello di Ildiz. Juve direzione che sì, dipende da Coop. Carnevali lavora all'uscita dell'olandese, Coop Miners, l'ex Milan dalla precedenza a Spalletti. Rinnovo in sospeso, Napoli, Sarri vuole Anguissà. Tutto Sport, altri tre poi è Juve, un difensore, un centrocampista e un attaccante, Tomori, che sì, Zirkzee e non solo, i piani per il rush finale, decisive anche le uscite. Roma innamorata, Ngonghe va da Juric e poi addio Varenne, leggenda del trotto, il figlio del vento. Questo ovviamente per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi invece a questo punto abbiamo l'obbligo di salutare gli amici di Radio Tiguglio Web che proseguono con la loro buona programmazione, ma ricordiamo che saremo con loro nuovamente domani mattina a partire dalle 7.09. Nel frattempo un po' di musica per arrivare alle ore 8, che è fondamentale ovviamente arrivare alle ore 8 come al solito. Voi continuate, mi raccomando, con la vostra colazione o con quello che dovete fare. Vi lascio per qualche minuto con gli Outcast e la loro The Way You Move. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 19 agosto 2026.

vista. Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri,

0: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao!
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao!
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati, sei nel salotto di Hasta la vista.
8: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre, ti aspetto, a presto. Anzi, Hasta la vista, da Jerry.
9: Hasta la vista.
0: Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: E ci siamo, amici di Hasta la Vista, anche questa settimana siamo tornati sulla vostra radio preferita. Dico siamo perché, come sempre, Jerry Longo alla conduzione, l'amico Tommy in regia e un ospite pronto qui in studio a raccontarsi, a cimentarsi alla co-conduzione. Non so ancora dirvi se è alla sua prima esperienza radiofonica, ce lo faremo raccontare direttamente dalla sua viva voce. Credo che sia anche un po' emozionato, anche se ho intuito che lui una certa familiarità con i mezzi di comunicazione già ce l'ha. Vi vado a presentare un ospite e anche un amico da diversi anni, perché abbiamo diverse cose in comune che ci legano, ma non vi anticipiamo nulla. Vi vado a presentare il protagonista di oggi, che è Roberto Romeo, nome e cognome. Ben arrivato ad Hasta la Vista.
1: Grazie Jerry.
0: Roberto, benvenuto, che piacere averti qui. Ne abbiamo parlato per settimane, mesi, anni, e finalmente oggi è realtà.
1: Assolutamente sì, e guarda, credimi, ci hai preso quando hai percepito la mia emozione, perché comunque sono momenti belli questi, ma non comuni e non quotidiani, quindi l'emozione c'è sempre, soprattutto se poi alla fine l'invito viene da un amico speciale come te.
0: Grazie, tu sei troppo buono. Aspettiamo la fine della trasmissione, vediamo se poi questa cosa la confermi e poi dici: guarda Jerry, è stato bello, ma ciaone. No, scherzo ovviamente. Roberto, all'inizio del programma chi ci segue sa bene che io non do molti indizi sull'ospite, è anche un modo per stimolare l'ascolto, ma soprattutto per aiutare l'ospite ad ambientarsi in questa dimensione chiamata Hasta la Vista. Però due cose te le chiedo. Età? Lo so che non si chiede mai l'età, però in generale anche per far sentire alle persone un po' qualcosa di te, e soprattutto provenienza.
1: 28 anni a braccio, quindi 56.
0: Ok.
1: Provenienza a Roma.
0: Perfetto, romano proprio da...
1: Romano, ma non di origine.
0: Ah, ok. E se noi volessimo dare un indizio ai nostri amici all'ascolto che ti riguarda, una peculiarità senza svelare chi sei, perché tu sei tante cose e molte di più ne fai.
1: Dicono che sono un tipo abbastanza alla mano.
0: Bene, mi piace molto l'indizio che hai dato, perché ovviamente non avendo telecamere non si possono intuire alcune cose, però amici seguiteci, perché oggi racconteremo una storia di vita importante, poi abbiamo anche dei contatti, delle conoscenze in comune. Come sempre qui ad Hasta la Vista tutta la musica del momento, mandata in onda dal nostro amico Tom in regia, che come diciamo sempre sta sul pezzo, perché lui è pronto a darci il giusto ritmo. Roberto, che dici, ci mettiamo comodi, partiamo?
1: Assolutamente sì, partiamo.
0: Ok, allora inizio ufficialmente questa frizzentissima puntata di Hasta la Vista con Tom regia, Jerry la conduzione e Roberto ospite speciale.

0: Eh sì, amici, hasta la vista, sempre in pista quest'oggi con Roberto Romeo, protagonista di puntata. Mi piace dire nome e cognome, Roberto, perché poi tu hai un cognome bellissimo, quindi particolare. Poi lo capirete, amici, perché sottolineo spesso nome e cognome, perché le persone importanti bisogna presentarle con il nome e cognome. E noi all'inizio del programma abbiamo dato un indizio che ti riguarda, che è un tra un po' sveleremo, però non ho ben capito se è la tua prima volta in radio. Sicuramente sì, qui ad Asta la Vista.
1: Sicuramente sì, qui ad Asta la Vista. Ho avuto una piccola esperienza in radio qualche anno fa per promuovere una realtà di cui facevo parte.
0: Ok, però a livello proprio di esperienza, di co-conduzione, due ore, perché quest'oggi tu non solo ti racconterai, ma ci saranno dei momenti in cui dovrai presentare dei brani, quindi io ti affiderò, ti cederò il timone del programma.
1: Ah, proprio così?
0: Sì, sì.
1: Ah, no, no, in questo caso no, l'esperienza no. Così no, no, e quindi ti ringrazio.
0: Bene, bene, bene, mi fa piacere. Abbiamo detto un indizio che ti riguarda, mi piace anche la parola, la definizione che usavo. E quindi esattamente, Roberto Romeo, tu chi sei e soprattutto cosa fai?
1: Ah, chi sono?
0: Sì.
1: È una domanda che mi sto ponendo anch'io da un po' di tempo.
0: Ok.
1: Sarà, visto che ho 56 anni?
0: Sì, avevi detto 28 per braccio.
1: 28 per 2, quindi 56.
0: Poi mi piace l'espressione che hai usato. Vabbè, tu sei molto ironico, ma adesso mi ci capirete il perché di questa cosa.
1: Però in questo caso sarà forse la vecchietà, mm-hmm, e non la vecchiezza.
0: Sì.
1: O la vecchiaia.
0: Sì.
1: Sinceramente.
0: Sì, sì, sì, vai, vai. Dici perché hai usato questo termine, perché insomma ovviamente non avendono immagini, alcune cose magari, ecco, come riguardano me per la,
1: certo,
0: mia cecità, che alcuni, chi segue il programma lo sa, ma ce ne sono altre che riguardano,
1: esatto,
0: te, e non essendoci immagini questa cosa magari non arriva, però è giusto raccontarla perché poi tu ne hai fatto un punto di forza personale e professionale.
1: Assolutamente sì, io sono una persona con disabilità, sono nato con una patologia che è la focomelia, e quindi non ho l'arto sinistro e ho l'arto destro ridotto con sole due dita.
0: Ok.
1: E quindi mi definisco, perlomeno mi definiscono loro, non tanto io, io prendo quello che mi dicono, di essere un pochino alla mano.
0: Certo,
1: ecco,
0: giustamente. E ne fai ovviamente un punto anche di forza personale e professionale, innanzitutto l'ironia che ti contraddistingue, qui mi unisco anch'io, ci contraddistingue, perché poi nella quotidianità, e qui mi darai ragione, le persone quando si confrontano con qualcosa che non conoscono, gli altri, quindi non noi, si trovano a disagio, e noi questo disagio a volte lo subiamo, ma a volte poi lo dobbiamo gestire, e l'ironia è un modo per creare empatia.
1: Assolutamente sì, l'ironia è uno di quegli strumenti nella comunicazione verbale in particolare, ma anche mista tra visiva e verbale, che ti consente anche di abbattere quei pregiudizi da parte di persone che ovviamente in precedenza non ho mai avuto modo di potersi relazionare con persone che magari hanno una disabilità come la mia, che non è comune.
0: Sì. Tra l'altro tu mi dicevi poco fa che ci sei nato, quindi nel tempo ti sei anche abituato a questa dimensione, trovando le tue strategie che sono diverse da chi invece magari comincia a vivere una condizione di disabilità da adulto.
1: Guarda, in realtà non mi sono abituato, purtroppo o per fortuna, ho un carattere che mi porta sempre a pensare che le cose le devo fare io e soltanto io, e quando da piccoli comunque ti confronti con gli altri pari età o superiori, o magari un pochino più piccoli, tu vuoi fare le stesse identiche cose che vogliono far loro.
0: Sì.
1: E di conseguenza anch'io.
0: Okay.
1: Ovviamente naturalmente le facevo a mio modo.
0: Okay.
1: Con i miei tempi.
0: Okay.
1: Ad oggi alcune cose le faccio anche con l'ausilio di altri strumenti che mi facilitano. Però io questa purtroppo limitazione mentale, consentimi,
0: vai,
1: che le cose le devo fare io.
0: Ok.
1: E solo io.
0: Bene. Questo ci tenevo a farti dire spontaneamente, perché dà la dimensione davvero di ciò che sei, cioè nel senso indipendenza in primis mentale e poi anche pratica. Quindi tu non rientri in quella categoria di persone che sai che c'è mi metto comodo, pur potendo fare, lascio fare gli altri, delego, così la mia vita è una gran comodità. Diciamo, non usi a pretesto la condizione di disabilità, come si dice, da paravento, usami, concedimi questo termine, di usare questo termine, nel senso che invece tu vuoi essere protagonista della tua vita in tutto e per tutto, al di là delle tue unicità, diciamo così.
1: Ma sì, assolutamente sì. Faccio un esempio, mm-hmm, che era un linguaggio che si usava prima,
0: sì,
1: handicap, no? È in Francia e a Parigi, mm-hmm, c'era diverso tempo fa "Oui, je suis handicapé" come slogan, mm-hmm, no? Mm-hmm. Quando si occupavano i posti riservati, sì, alle auto per le persone con disabilità. Beh, a me sinceramente il dire a me stesso "Oui, je suis handicapé", mm-hmm, non mi appartiene.
0: Sì, sì.
1: Proprio tornando al discorso della volontà di fare le cose, mm-hmm, in piena autonomia.
0: Sì. Sì, sì. No, ma poi tu, tra l'altro, e lo racconteremo, stato facendo, hai anche una storia di vita, oltre che personale e professionale, perché poi ti sei impegnato molto negli anni a portare avanti dei progetti. Alcune cose, tra l'altro, le so perché siamo anche accomunati da conoscenze, eccetera, eccetera. Altre no, e io per questo ti ho voluto in trasmissione, anche per conoscerti meglio, oltre che professionalmente, umanamente, perché è veramente un modo di intendere la vita, al di là di come uno nasce, di come uno cresce, di quello che fisicamente uno può avere o non avere. Tu proprio, e mentalmente mi sento da dire che sei una persona alla mano, uso la tua stessa espressione, cioè, capito? No, non crei disagio nelle persone, anzi le guidi tu per far sentire il loro disagio, perché il disagio è loro, una condizione più facilmente accettabile, vivibile, perché poi alla fine, come in questo momento in radio, le persone non ci vedono, ci ascoltano, e se non siamo noi a dirle certe cose, magari manco se ne accorgono.
1: Eh certo, eh. Ma un'altra cosa che mi ha confermato quello che sei è che tu, anche come me, mm-hmm, sei diversamente curioso.
0: Vero. Vero.
1: Questa è una cosa bellissima. La curiosità per me è uno dei punti cardine dell'intelligenza della persona.
0: Mm-hmm.
1: Significa voler sempre imparare per cercare di migliorarsi.
0: Eh sì, sì, sì, sì. È un ingrediente della vita estremamente fondamentale. Avere curiosità per il mondo che ti circonda, per gli altri e per tutto quello che di bello la vita ci può donare. Adesso noi abbiamo un dono musicale, anzi due, che arrivano direttamente dal nostro amico Tom in regia, che ci fa segno. Amici, una sequenza musicale per voi e un po' di pausa per noi. Hasta la vista continua, rimanete lì perché noi torniamo tra pochissimo.

0: Ci siamo, allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da...
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo! Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri. Ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Hasta.

0: sta.
1: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
0: Hasta la vista.
1: E torniamo in onda, amici. Come sempre Tommo della regia ci fa segno che è finita la sequenza musicale, ma tranquilli perché tra un po' ne sentirete altre. E tra un po', caro Roberto, arriverà la tua sequenza musicale, quella che hai scelto per il momento flashback, perché quest'oggi sarai protagonista anche con le tue scelte musicali molto belle. Non li anticipiamo adesso, amici, però sappiate che Roberto ha ottimi gusti musicali. E poi capirete anche perché ha ottimi gusti musicali, perché insomma hai una tua predisposizione anche per la musica. Ma prima raccontavamo nel talk precedente che sei veramente una persona alla mano.
2: Eh sì,
1: E quando un amico ha bisogno, tu che fai? Gli dai una mano.
2: Assolutamente.
1: Come quest'oggi, perché ti ha chiamato l'amico Jerry, ti ha detto: Roberto, perché non vieni in trasmissione a raccontare un po' di te? E infatti siamo qui a parlare della tua esperienza di vita, e soprattutto, per chi non ci ha seguito magari fin dall'inizio, del tuo essere così, ovvero una persona con una disabilità dal, vabbè, diciamo l'anno di nascita, però
2: 1969.
1: Perfetto. E quindi parliamo un po' veramente delle origini, da quando eri bambino, da quando poi c'è stato tutto, immagino, il discorso inserimento scolastico. Qual era la tua percezione di te, un po' ce l'hai detto prima, e anche degli altri? Perché oggi di disabilità si parla un po' più facilmente, ma forse una volta un po' meno, o sbaglio?
2: Ti dico, da piccolo la mia condizione non l'ho mai vista come un limite, né tantomeno sia gli amici che il contesto scolastico me l'hanno fatta vivere. Sembra paradossale. Mm-hmm. Però vuoi forse per il carattere, per la determinazione che vedevano che avevo in me. Mm-hmm. Ero anche uno molto suscettibile. Mm-hmm. Se tu dicevi A e per me invece era B, erano guai.
1: Ahia.
2: Permettimi un'ulteriore battuta, a volte diventavo anche manesco.
1: Pure!
2: Assolutamente!
1: Certo.
2: Con gli altri bambini e compagni.
1: Uh-huh.
2: E questo però, secondo me, poi vista ad oggi, uh-huh, ci sta nell'arco della vita e delle esperienze di ognuno di noi, a prescindere, uh-huh, dalla condizione di disabilità. D'altronde, quando sei bambino ti formi e cresci, uh-huh, devi avere anche una serie di, definisco, periodi più o meno lunghi fortunati. Uh-huh. Io ne ho avuto uno molto lungo, perché sono e mi reputo ancora oggi fortunato, perché quello che sono lo devo sì in parte al mio carattere, ma molto a mia mamma.
1: È qui che volevo arrivare, perché ognuno di noi poi ha un riferimento importante in famiglia che magari ha fatto un ottimo lavoro fin da quando eravamo bambini nel fortificare il carattere, essere un punto di riferimento, non farci magari sentire, questo riguardo a me, ma immagino anche te, visto il risultato che oggi ci racconti con la tua testimonianza di vita, sentirti nel mondo come un valore aggiunto e non come qualcosa di diverso dallo standard, usiamo questo termine. Quindi in questo sicuramente il tuo riferimento familiare è stato tua madre.
2: Assolutamente sì. Uh-huh. Sia nel farmi fare le mie piccole esperienze, ma comunque tenendomi sempre sott'occhio, consentimi la battuta, uh-huh, Jerry.
1: Ok, posso dirti portandoti per mano nel mondo?
2: Portandomi per mano nel mondo e lasciandomi anche la mano libera,
1: certo,
2: di poter toccare il mondo, uh-huh, secondo il mio punto di vista, facendomi le mie esperienze.
1: Bene.
2: E poi quando c'era bisogno, qualche bella sculacciata ci stava,
1: certo,
2: ed è servita, credimi,
1: certo.
2: E ha fatto un po' la differenza per capire, però poi il dialogo, il rapporto era talmente bello, aperto e sincero, uh-huh, che quando magari per qualche motivo, perché poi quando sei piccolo sei anche un po' discolo, sei anche un pochino, no?
1: Sì,
2: deciso, sì, rispetto, sì, a tanti altri, e qualche punizione ci stava, no?
1: Uh-huh. Infatti te lo stavo per chiedere, che bambino sei stato? Che temperamento avevi?
2: Molto, molto fumino,
1: sì,
2: tra virgolette, sì, sì. L'esatto contrario di come sono oggi.
1: Ah, ecco, quindi hai avuto due momenti di vita opposti.
2: Sì.
1: Ok,
2: dottor Robby e mister Romeo, possiamo definire, no?
1: Okay, mi piace.
2: E però ecco, poi alla fine le motivazioni per la punizione, per quel gesto che poteva essere lo scappellotto, la sculacciata al sedere, uh-huh, oppure anche la cucchiarella rotta su una ci stava, però era sempre, comunque c'era sempre una motivazione, sì. E mi faceva capire il motivo per il quale poi ha dovuto agire così, e per me è stato sempre comunque
1: una crescita,
2: ma soprattutto un bel modo anche per prendere consapevolezza, no? Ed evitare di fare gli errori fatti precedentemente.
1: Certo. Roberto, non te l'ho chiesto, tu sei figlio unico, hai fratelli, sorelle?
2: E io sono figlio più unico che raro.
1: Certo.
2: Altrimenti, insomma, penso che chi mi conosca, se ne vedesse due, potrebbe avere qualche problema.
1: Okay.
2: Quindi meglio unico.
1: Ok. Senti, poi vabbè, immagino tutto il tuo percorso anche di formazione personale, oltre che professionale. Che scuola hai fatto dopo le medie?
2: Dopo le medie a me piaceva molto disegnare, dipingere, quindi ho fatto un anno e mezzo di istituto d'arte nella cittadina dove vivevo, e però poi ho dovuto terminare il secondo anno a metà, perché a causa di un'operazione che ho dovuto subire e non ho potuto più seguire diciamo quegli studi, e allora se per due anni non superavi una serie di eri costretto, e quindi mia mamma con ulteriori sacrifici essendo rimasta solo lei dall'età di 10 anni per quanto riguarda me, quindi sono rimasto orfano di padre all'età di 10 anni e mi ha mandato alle scuole, quelle private, per recuperare gli anni.
1: Ok.
2: Da lì è passata la passione dalla pittura arte un po' anche all'informatica, però ho fatto prima la ragioneria come istituto tecnico, il cosiddetto tecnico commerciale, e poi dopo ho fatto il corso di programmatore.
1: Ok, perfetto.
2: Allora c'era, scusami, c'era come sistema il BASIC, e quindi lavorando in BASIC ho fatto questo corso regionale riconosciuto.
1: Perfetto, ottimo. E questo è solo il primo di tanti momenti di vita importanti, amici, di cose fatte, sperimentate, perché poi tu ti sei impegnato molto anche nel sociale, ma ne parleremo strada facendo. Caro Roberto, stanno per arrivare i due brani scelti da te, il momento flashback. In 10 secondi a te il piacere di condurre il programma dando i titoli ai nostri amici all'ascolto, e poi spiegami il perché della scelta. Vai.
2: Allora, il primo è Imagine,
1: sì,
2: di John Lennon.
1: E il secondo?
2: Il secondo è Romeo and Juliet, flashback.
1: Grande,
2: dei Dire Straits, ma scritto a tre mani con me.
1: Ottimo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via, sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback.

0: fino a quasi l'ultima nota questo bellissimo viaggio flashback nei gusti musicali di Roberto, protagonista di puntata quest'oggi. Devo dire, hai fatto due bellissime scelte, caro Roberto. Io, Tom, ma soprattutto i nostri amici all'ascolto siamo curiosi, perché io veramente non le so le motivazioni di questa scelta musicale, di sapere perché per il tuo momento flashback, per raccontarti ai nostri amici in ascolto, hai scelto questi due brani. Partiamo dal primo, Imagine. Perché?
1: Ma Imagine perché penso che le parole ad oggi sono attuali, e se le andiamo a analizzare da quando è stata lanciata da John Lennon, è sempre stato attuale. Oggi ancora di più, perché i due temi, come ad esempio la guerra, l'amore, l'eliminazione di tutte quelle barriere culturali o altro che poi alla fine creano solo distanza tra le persone, non devono esserci, quindi quello è. E poi un altro aspetto in particolare che a me piace molto ed è quello che mi cattura all'inizio è la melodia, la musica, e che è determinante insieme alle parole.
0: Sì. Sì, sì. No, infatti devo dire ottima scelta, attualissima, ed è un brano che ogni volta riascoltarlo è un piacere. Io devo dire ti ringrazio, perché veramente quest'oggi il primo brano mi è piaciuto particolarmente, ma non è l'unico, perché al di là del primo brano tu anche il secondo mi piace, l'hai motivato in modo molto ironico. Perché il secondo brano? Perché l'hai scelto?
1: Perché, come ti avevo detto, è stato scritto a tre mani con Mark Knopfler e me.
0: Sì.
1: E no, non è vero.
0: Sì,
1: però...
0: sì, no, no, però vabbè, uno, cioè, scusa, tu ti chiami Romeo.
1: Esatto, quindi l'aveva scritta per me, no? Allora ci ho messo del mio. No, a parte quello, mi ha catturato ovviamente per il cognome, però poi ascoltandola, tra l'altro è stato il primo gruppo rock, tra virgolette, no? Non è un rock estremo, metal o altro, che mi ha catturato subito proprio per lo stile e per la sua voce, che è molto calda ma che arriva, e i testi, in particolare questo, anche qui la musica e le parole le ho sentite molto mie, perché c'è la passione nell'amore, è traslata un po' dalla storia di Romeo e Giulietta, no?
0: Sì.
1: Però vista anche, scritta anche un po' in chiave moderna rispetto alla storia originale della coppia.
0: Sì, vero, assolutamente. E tra l'altro, vedi, senza volerlo mi dai anche l'assist, perché prima l'avevo accennato, però tu hai una particolare predisposizione alla musica. Non lo sapevo fino a pochi istanti prima del programma, tu ami cantare e hai proprio un tuo piacere personale ad esprimerti musicalmente parlando. Parliamone, perché insomma ti esibisce anche in pubblico, è una cosa tua riservata?
1: No, è una cosa mia riservata. Quando mi capita che c'è qualche serata con gli amici, il karaoke, allora magari mi esibisco in quei piccoli spazi così un pochino più riservati, ma non totalmente riservati. Però mi piace proprio cantare, perché la musica e il canto secondo me ti portano anche a volare oltre magari quelle che possono essere le difficoltà, gli ostacoli che ognuno di noi, no? E a riaprirti un attimino la mente e collegarlo con il cuore.
0: Ok, quindi diciamo che per te il canto è anche una forma di narrazione, di libertà espressiva e anche magari di contatto con una parte più emotiva di te. Poi non so se hai delle preferenze particolari, se ci sono dei brani che canti più piacevolmente di altri.
1: Ma guarda, io ho scoperto da quando ho iniziato un pochino, dopo aver partecipato in maniera molto stonata ai primi karaoke, e poi ho fatto qualche piccolo corso di canto, ma non ho potuto ovviamente seguire come sarebbe stato necessario tutte le lezioni, però piano piano un pochino qualche piccolo step migliorativo, le intonazioni o altro le ho prese, e ho scoperto che poi alla fine la musica, le canzoni che magari sentivo e che provavo non hanno né età né lingua né stile, però te le devi sentire tue, quindi piano piano mi sono anche creato quel piccolo bagaglio culturale di musica ben differente rispetto a quello che avevo prima.
0: Quindi è proprio il tuo repertorio emotivo personale.
1: Esatto, esatto.
0: Okay.
1: E quindi devo dire che poi alla fine, quando posso, mi diletto un pochino così. L'altro giorno un amico mi ha mandato un testo di una canzone con una base, sto cercando di cantargliela come lui mi chiede, però okay. Ecco, così molto amatoriale,
0: però è una cosa riservata, cioè se noi cerchiamo su YouTube video di te che ti esibisci,
1: assolutamente no,
0: non ce ne sono,
1: se dovesse poco poco trovarne qualcuno segnalatemelo che lo faccio immediatamente togliere.
0: Ok. No, pensavo che lo condividevi magari sui tuoi canali social, niente, è proprio una cosa riservata.
1: Assolutamente.
0: Dobbiamo venire a cena a casa tua per vederti cantare.
1: Molto volentieri.
0: Ok, va bene, allora ci organizziamo, magari ti veniamo a trovare. Anche perché, vedi, questa domanda non te la faccio casualmente, perché io immagino, tornando poi alla tua narrazione proprio di vita, ma il tuo quotidiano con quello che ci hai raccontato di te all'inizio, di cosa è fatto? Perché immagino diverse strategie, qualcosa me l'hai accennata a livello personale, però io immagino le persone che poi a un certo punto te lo chiede, dice, ma tu con la tua condizione di disabilità come fai? Te lo chiedono?
1: Sì, assolutamente sì, soprattutto quelle persone che sono curiosi di capire fino a che punto il mio livello di autonomia è arrivato o arriva. Quindi già questo io la vedo sempre in un senso positivo.
0: Certo.
1: Cioè quando mi pongono queste domande, magari dopo vedono e dicono, oddio scusa, non volevo. No, no, io dico assolutamente, è bellissima questa domanda.
0: Io mi sono permesso di fartela perché prima abbiamo detto all'inizio del programma la curiosità. Esatto. E quindi essendo entrambe due persone curiose, immagino i nostri amici ascoltatori altrettanto loro curiosi, e quindi soddisfiamola questa curiosità. Tu come fai? Che strategia hai trovato nella tua
1: Ma vita? Allora, nella mia vita, alzandoti la mattina, ovviamente la colazione classica con un bel cappuccino, il caffè o la macchinetta, quelle a capsule,
0: okay,
1: perché le cialde sono un po' scomode da prendere per me, quindi ecco, entro anche un po' in particolari, tra virgolette tecnici, ma riferiti alla mia disabilità.
0: Certo, adesso poi ci torniamo nel dettaglio, però amici, mi piace perché poi il racconto è anche la dimostrazione concreta delle strategie che uno si inventa, va a trovare per il miglioramento della propria vita. Magari riuscissimo a farlo tutti, perché a volte uno si intrippa sul problema, invece magari la soluzione è dietro l'angolo. Lo so, Tom, mi fa segno la regia che è arrivata la sequenza musicale. Roberto, torniamo tra poco con le tue strategie di vita.
1: Perfetto, a dopo.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Hasta la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o un messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista. Signori miei, sono Pino Insegno e volevo farvi veramente darvi un grandissimo abbraccio per questa bellissima trasmissione del mio amico Jerry Hasta la vista. E ci sentiremo presto lì con voi, perché verrò ospite di questo disgraziato che adesso sta qui al mio fianco, va bene? Vi abbraccio forte.

0: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Eh sì, amici, vi abbiamo lasciati con un po' di quesiti, di interrogativi, anche di come è fatto il quotidiano di Roberto, un quotidiano di tante strategie, di tanti adattamenti. Eravamo partiti dalla colazione, dal buon caffè del mattino, ovviamente strategicamente organizzato in un determinato modo, vero Roberto?
3: Assolutamente sì, anche perché il buongiorno si vede dal mattino, quindi per me devo cominciare con un bel caffè, un bel cappuccino.
2: Ok, e tu con quale modalità, nel senso, mi dicevi che hai una macchinetta
3: Sì, di quelle a capsule, utili, in modo tale che così non c'è bisogno né di riversare il caffè magari nella moka o altro. E poi sinceramente, siccome oltre ad essere un po' come te diversamente curioso, sono anche diversamente goloso, e quindi ormai ho apprezzato quel tipo di caffè e non torno più indietro.
2: Ok. E poi tutta l'organizzazione proprio di casa.

0: cucinare per me, ma soprattutto cucinare anche per gli altri. Uh-huh. Ovviamente non in un numero così enorme, perché poi alla fine, quando spadelli, più di una padella non riesco a utilizzarla.
1: Ok. Però mi domando, no? Adesso può sembrare, perché io mi rendo conto, da persona con disabilità, nella mia condizione di cecità, che certe cose per me sono abbastanza scontate e normali, ma non lo sono. Viene in mente l'esempio della lavatrice, le persone me lo chiedono, dice, ma tu la lavatrice come fai? È un modo, c'è, cioè, adesso poi ne parleremo in un'altra circostanza. Però tu determinate cose, ecco, in cucina, come ti organizzi? Usi degli ausili particolari, hai degli strumenti, degli attrezzi?
0: No, utilizzo tranquillamente coltelli, forchette, eccetera, okay. Di qualsiasi tipo, okay. Ma senza ausili. Okay. Ovviamente, per esempio, se devo tagliare una cipolla, riesco a affettarla anche in maniera molto sottile. Uh-huh. Utilizzo una tecnica: metto la forchetta tra il collo e la spalla, uh-huh. Tengo ferma la cipolla, uh-huh. E con la mano, dove ho due dita, prendo il coltello. Uso solitamente quelli in cerame perché sono affilati, okay. E non li puoi sciacquare velocemente e non riprendono gli odori, okay. Delle varie dei vari ingredienti, uh-huh. E quindi vado e affetto.
1: Fantastico, ecco, esattamente questo volevo sentirti dire, la strategia, perché signori, quando voi nel vostro quotidiano dici, oddio, devo fare sta cosa, come si fa, magari cose semplicissime, vi intrippate mentalmente, anche l'azione più semplice apparente del mondo, c'è una strategia sempre per poterla fare, anche se nella vostra mente si materializza l'idea che non si può. Io penso che la tua storia di vita, Roberto, la mia, ma come quella di tante altre persone, la dimostrazione che si può fare se lo si vuole con tutto se stesso.
0: Esattamente, d'accordo. D'accordo con te, Jerry, assolutamente sì.
1: Ok, però tu non ti limiti solo ad affettare cipolle, sennò sai, no, i no. Lacrimoni.
0: No, per dire, anche quello, comunque anche nel vestirmi riesco a farlo da solo, mm-hmm. Con particolari magari ausili come infilacalze per i calzini, okay. Le scarpe me le sono già preparate, fatte preparare, già allacciate, in modo, mm-hmm. Tale che posso sfilarle e infilarle da sole, quindi, mm-hmm. Okay. Tante piccole strategie o ausili che esistono, mm-hmm. Messi a sistema rispetto alla mia condizione.
1: Ok, sicuramente quello che è funzionale è una buona organizzazione proprio di vita, mentale, cioè non lasciare nulla al caso e soprattutto avere ben chiaro ciò che ti serve. E laddove ti rendi conto che non ce l'hai, questa è un'altra, secondo me, delle tue grandi doti e ricchezze, non avere timore di chiedere. Cioè, laddove pensi di non poter, come lo posso dire, è successo poc'anzi nel fuori onda, mi hai chiesto una mano per un bicchiere d'acqua e io con grande piacere ti ho dato una mano, che sembra la cosa più banale del mondo, ma non lo è, perché riconoscere di aver bisogno in generale nella vita, avere anche la spontaneità nel chiedere, secondo me è quello che genera poi un bel lavoro di squadra. E poi sul lavoro di squadra ne parleremo più avanti per un'altra cosa che ti riguarda.
0: Ma guarda, stai toccando esattamente poi la sintesi un pochino di quello che ho spiegato io in quelle due piccole fasi, no? Uh-huh. Il caffè, la colazione, il pranzo, la cena che sia. Assolutamente, io penso di essere arrivato comunque a un livello tale che sono consapevole dei miei limiti e delle mie potenzialità, uh-huh. Ma allo stesso modo, proprio perché comunque parto dal presupposto che ognuno di noi è diverso, quindi ha limiti e potenzialità. Nel momento in cui c'è bisogno di una mano terza o quarta o quinta che sia, uh-huh. Non bisogna aver paura di chiederla, perché comunque alla fine le persone ci sono e sono a nostra disposizione. Sempre però, perdonami, uh-huh. Se comunque, e questo è un altro elemento importante, uh-huh. Delle persone tu porti estremo rispetto, certo. E quindi che le tratti a prescindere dal ruolo, a prescindere dal livello di confidenziale o meno, uh-huh. È fondamentale quello, sì. E quindi, come si dice in questi casi, quello che semini raccogli, no? Sì. Fondamentalmente, e sì. Quindi io assolutamente non ho paura di chiedere, mi sono organizzato con una signora che mi viene a aiutare quando devo fare le lavatrici, stirare e lavare per terra, spolverare, che sono cose che ovviamente a me creano tantissima fatica, riuscire anche a farle, uh-huh. Però sono troppo pesanti fisicamente da fare.
1: Certo, poi giustamente dove poi ti alleggerisci anche dando le cose da fare ad altri e per il piacere di farti aiutare, e poi, come diciamo poc'anzi, anche il piacere di riconoscere laddove è necessario un supporto, un aiuto, che genera, come abbiamo detto prima, anche empatia. Cioè, accettare determinate limitazioni significa anche consentire all'altro di aiutarci su quei limiti, anche dando rispetto e valore all'aiuto altrui.
0: Assolutamente. Poi mia mamma mi diceva sempre: ma penso che ognuna delle nostre

0: nostri genitori, al di là dell'età, mi dava sempre questo messaggio: aiutati che Dio ti aiuta.
1: Vero, vero, vero. E poi, dove non arrivi, tu usi una tecnica straordinaria, che è quella di salire sulla tua straordinaria automobile e riesci ad arrivare ovunque. E lo so, amici, sembra incredibile, ma c'è anche questa come tra le grandissime abilità e opportunità di Roberto. Ma non vi anticipiamo come, perché quella dell'automobile, io quando l'ho saputo, l'ho scoperto, non ci credevo, perché anche quello. E sei anche un bravo pilota, vero?
0: No, un bravo guidatore.
1: Guidatore, dai,
0: lo racconti... un po' troppo.
1: Vabbè, lo raccontiamo nel talk successivo. Tra poco.
0: A dopo.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Un grande saluto a Jerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Jerry da Fiorello, ciao!

0: Hasta la vista, quest'oggi al volante Jerry Lungo e Roberto Romeo. Non uso a caso questo termine, veramente, come copilota, come persona davvero che nella vita si è inventato di tutto per riuscire comunque a risolvere i piccoli grandi problemi della quotidianità, considerando proprio la tua condizione di disabilità, che è diversa dalla mia, ma che comunque ti ha dato la possibilità di sperimentarti in tutto e per tutto. Caro Roberto, mi piace che ne stiamo parlando ampiamente qui in studio quest'oggi, e ti rinnovo il mio ringraziamento proprio per aver accettato l'invito. E abbiamo lasciato i nostri amici in ascolto con il dilemma di come fai a guidare, con quali strategie, con quale modalità.
1: Ma innanzitutto grazie a te per questa splendida esperienza che sto facendo.
0: È la tua prima volta così in radio.
1: Assolutamente,
0: sì. In totale libertà proprio.
1: Sì, anche se poi mi permetto di dire, io sì. Sono solitamente, quando parlo, poi descriverò il perché, in quali contesti, sono abituato anche ad andare a volte a braccio, ma in questo caso devo seguire uno schema che piano piano sto imparando, ma che è molto bello.
0: Okay.
1: Come guido? Beh, allora, diciamo che la passione per la guida, che non è la guida sportiva, ma dell'automobile, è una passione che ho sempre avuto. È il mio primo obiettivo raggiunti 18 anni, ma purtroppo non raggiunto in quegli anni, era stato proprio quello di poter guidare una vettura.
0: Okay.
1: Quindi prendere una patente di guida, guidare una macchina, perché per me diventava l'elemento fondamentale per autodeterminarmi appieno e per raggiungere altri obiettivi rispetto a quelli già raggiunti fino ad allora.
0: Sì.
1: E come guido? Allora, sono riuscito finalmente nel 2001.
0: Okay.
1: Perdonami, quindi nel 2001 a ottenere la patente di guida. Guido con una macchina adattata.
0: Ok.
1: Adattata come? Allora, di base è una macchina con cambio automatico.
0: Sì. È una normalissima macchina, cioè una macchina adattata.
1: Okay, assolutamente, perfetto. Perché okay. Comunque in Italia tu puoi scegliere anche per legge qualsiasi vettura, l'importante è che vengano riportati quelli che sono gli adattamenti che ti prescrive una commissione medica dell'ASL, definita commissione medica locale patenti.
0: Okay.
1: Quindi tutte le persone che hanno disabilità motorie devono fare questo passaggio. Fatto questo, l'obbligo degli adattamenti alla guida riguarda un pomello sul volante, per far capire un po' quei pomelli che vengono messi nei tir, nei camion, no? Che hanno quei volanti molto grandi di dimensioni.
0: Sì.
1: Ovviamente è più allungato e ha una presa specificatamente preparata per me, avendo un braccio ridotto con sole due dita, una presa a U,
0: okay.
1: In modo tale che nel momento in cui vado a sterzare io non perdo la presa al pomello e quindi al volante, quindi non rischio.
0: Okay.
1: Per il resto tu dirai le luci, le frecce, il clacson, gli abbaglianti, esatto. Gli anabbaglianti e quant'altro. Come li attivi? Con i comandi vocali.
0: Quindi hai un sistema di riconoscimento vocale installato nella tua autovettura.
1: Esattamente, e quello è un'altra delle evoluzioni delle tecnologie che ad oggi sono disponibili per chi ha disabilità particolari, esigenze particolari alla guida. E questo, sottolineo, la guida deve essere sempre fatta in totale sicurezza.
0: Certo.
1: Questo è il motivo per il quale bisogna passare in commissione medica patenti. E questo è un altro elemento informativo molto molto importante da attenzionare. Abbiamo dei diritti, ma abbiamo anche dei doveri. Certo. E quindi le regole da rispettare.
0: Giusto.
1: Avuta la possibilità di guidare, è nato un nuovo Roberto.
0: Beh,
1: ulteriore.
0: Immagino, posso solo intuire. Esatto. Vai, di parla.
1: Che non significa spericolato alla guida, magari come ero spericolato e un po' peste da piccolo, tutt'altro. Tanto che ho tenuto a sottolineare all'inizio che non amo la guida sportiva, ma la guida classica. Però seduto sulla mia macchina alla guida mi sento pienamente libero, come se volassi su un aereo.
0: Ci credo.
1: E non ho limitazioni di chilometri, di tempo, di spazio. Se devo partire da Roma a Milano, da Roma a Treviso, a Trento, in qualunque posto in Italia, all'estero, se posso preferisco partire con la mia macchina.
0: Ma dai,
1: assolutamente sì.
0: E non ti stanca la guida? Cioè, nel senso, con tutti gli adattamenti e le cose, però nel senso, è così forte il desiderio di libertà e di autonomia che qualsiasi forma di stanchezza la senti, non dico meno, però.
1: Allora, in realtà ti dico, mi stanca di più, se dobbiamo mettere in parallelo altre soluzioni per la mobilità, mi stanca di più ad esempio prendere un treno o un autobus.
0: Ma penso.
1: Mi stanca meno l'aereo mobile, ma mi stanca perché in realtà mi condizionano. E ti spiego perché. Se io devo partire per un incontro, una serie di incontri di lavoro e star fuori uno, due, tre giorni in particolare, devo portarmi dietro la valigia con gli indumenti e gli ausili che mi servono per aiutarmi a vestire.
0: Sì.
1: Ok?
0: Sì.
1: Devo trovare, una volta arrivato al punto del servizio di trasporto aereo o ferroviario, un parcheggio riservato. Devo trovare qualcuno che mi aiuta a portare la valigia. E nel trasporto aereo è facile perché tu segnali tutto quanto, certo, e quindi va bene. Nel trasporto ferroviario è uguale, ma devi comunque attendere del tempo, e per me dipendere anche quei pochi minuti da altre persone mi dà un po' fastidio. Non che non lo accetti, ci mancherebbe, è proprio una mia forma mentis mentale.
0: Certo, potendo scegliere, scegli la soluzione più comoda alle tue esigenze.
1: Bravissimo.
0: È chiaro. Poi uno esprime le proprie preferenze, laddove è possibile farlo, perché no?
1: Guarda, va di moda molto questo termine oggi, la comfort zone, nel settore del calcio. Ecco, quella è la mia comfort zone.
0: Bene.
1: Per questo motivo cerco di prenderla sempre il più possibile, proprio perché mi dà proprio questa sensazione di libertà e di comodità.
0: Ottimo. Su di te c'è tanto ancora da dire, ne parleremo tra un pochino. C'è anche una realtà, tante realtà, insomma, che ti hanno visto protagonista di impegni, progetti, molto impegnato anche sul sociale, ma ne parleremo tra un po', perché è arrivato adesso il tuo terzo brano scelto. Adesso entriamo nel momento dedicato a te, proprio il tuo momento. Abbiamo un brano da far ascoltare ai nostri amici all'ascolto, 30 secondi per parlarne, soprattutto a chi lo dedichi.
1: Allora, dico prima a chi lo dedico,
0: come
1: o
0: vuoi.
1: Dico prima il brano?
0: Come vuoi.
1: Allora, se vogliamo mantenere un minimo di mistero, io direi che lo dedico sicuramente a mia mamma, ma a tutte le mamme del mondo, e perché comunque sono quelle, da mia esperienza, che nel legame diretto, affettivo tra genitori e figli, è quella che dà completamente tutto e si dà completamente e per il proprio figlio e i propri figli.
0: Certo, allora facciamo una cosa, abbiamo lo spot che introduce il brano e poi a te il timone per presentare il brano.
1: Perfetto.
0: Spot
2: dedicato a te.

0: dedicato a te.
1: Ma questo è dedicato a te, alla tua lucente armonia, dedicato solo a te.
0: Per tanti motivi, il prossimo brano è dedicato a te.
2: Alla donna più importante della mia vita.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

0: Saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone.
1: Yeah. Ciao.
2: Grazie.
1: Ciao.
3: Hasta la vista. Hasta la vista.
4: Ciao, sono Jerry. Quella che stai ascoltando è la replica di una puntata della scorsa edizione di Hasta la Vista. La nuova edizione ripartirà ad ottobre. Ti aspetto. A presto. Anzi, hasta la vista, da Jerry.
3: Yeah. Hasta la vista.
5: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: E beh, lo dice anche Giorgia, come fai, come fai? Io e tutta la trasmissione, che effettivamente mi sto rendendo conto adesso, Roberto, ti sto tempestando di domande, ma come fai, come fai, come fai? Ce l'hai detto in tanti modi, veramente ci stai raccontando il tuo quotidiano, i tuoi mille impegni anche a livello professionale, e ne parleremo a breve. E però quest'ultima sequenza musicale è stata caratterizzata da un brano molto bello scelto da te, il primo della sequenza, quello di Luca Barbarossa. E quindi grazie, perché era tempo che non lo ascoltavamo qui ad Asta la Vista.
1: Grazie a te, perché questo brano me lo sento proprio mio. Tra l'altro, ecco, è uno di quelli che quando posso in qualche karaoke canto, perché è veramente, come si dice a Roma, tanta roba.
0: È vero, è vero, è vero. Abbiamo capito che è uno dei tuoi brani in assoluto preferiti, che ti piace ascoltare ma soprattutto cantare. Questo viaggio con te quest'oggi come copilota, parlando anche prima proprio del discorso della tua autovettura adattata, con la storia dei comandi vocali, che io mi sono impazzito su sta cosa dei comandi vocali, quindi mi immagino un po' una sorta quasi di supercar, tu dai dei comandi, ma ti parla anche, no?
1: No,
0: peccato,
1: no, no.
0: Peccato.
1: No, guarda, per fortuna meglio di no.
0: Perché se
1: anche
0: no...
1: perché sennò se dovrebbe rispondermi a volte le cose che sentirebbe da me, che non riguardano i comandi vocali, risponderebbe male.
0: Ah, allora no, allora no. Però certo, se fosse completamente a guida autonoma, che spettacolo, a quel punto la guiderei anch'io.
1: Allora, sai che ti dico su questo? Sono in parte d'accordo, perché sicuramente tutte quelle che sono gli cosiddetti ADAS, no? La guida ad oggi presenti ti aiutano tanto, però secondo me poi il controllo della macchina deve esserci sempre.
0: Sì, quello
1: anche
0: è vero.
1: Perché il nostro paese purtroppo non ha quella conformazione fisica, strutturale, di sviluppo delle città che secondo me consentirebbe appieno una guida autonoma.
0: Sì, ancora non ci siamo.
1: No.
0: Però ci siamo a livello normativo per tante altre cose di tutela, iniziative, realtà, e soprattutto mi piace adesso parlare di te come esperienza personale, ma più da un punto di vista professionale, perché tu sei molto impegnato sul sociale, e parliamo del tuo quotidiano a livello associativo e delle tante battaglie che porti avanti anche con forza, impegno e determinazione.
1: Sì, allora, se riprendiamo un pochino quello che è stato il piccolo cenno che ho fatto nella scuola, no? Terminati gli studi, come tutti i ragazzi provi a trovare qualche opportunità. E cercata, trovata qualche cosina, fatta l'esperienza, programmazione, computer grafica, perché poi mi dilettavo anche un pochino, no, a espandere un po' la visione, non solo esclusivamente come programmazione. Ho visto che poi alla fine, sinceramente, Jerry, dico, non far per me, non fa per me il lavoro da da ufficio. Io amo le relazioni.
0: Ok.
1: E fortunatamente ho incontrato nel paese dove vivevo, in provincia di Roma, un parroco che aveva appena aperto un'associazione che si occupava appunto delle persone con disabilità.
0: Ok.
1: Ci siamo conosciuti, mi ha chiesto, e tra l'altro gestiva anche un centro di accoglienza per persone immigrate e disagiate, e conosciuteci un pochino, sono andato a trovarlo nella sua parrocchia, gli ho spiegato un pochino, e lui mi ha detto, ma ti andrebbe di entrare un pochino e mettere a frutto quello che tu hai, no, portato a compimento con gli studi, ma anche potrebbe aprirti delle possibilità, no? Anche per testarti se realmente poi, no?
0: Certo,
1: nel pratico.
0: Certo.
1: E io, tra l'altro, non amo mai dire no alle opportunità, perché altrimenti non puoi capire come andrà a finire,
0: certo,
1: se può essere quella la tua strada o meno.
0: Certo, ma poi ti precludi delle occasioni anche di crescita personale, oltre che di incontri importanti, eccetera, eccetera.
1: Assolutamente. E quindi ho iniziato lì il mio percorso come formatore in corsi di formazione informatica per persone, donne e adulti italiani con svantaggio e stranieri.
0: Sì.
1: Poi nelle scuole, altro passaggio molto molto importante, nelle scuole medie, che sono quelle scuole dove un pochino c'è il passaggio dall'elementare a un altro sistema, e dove lì molte volte capitano i primi momenti di bullismo, dove tu ti devi difendere, ti devi far valere, no?
0: Sì.
1: Ed è stata molto bella come esperienza. Io ho detto, questo è il mio, secondo me, percorso ideale, che mi può portare a raggiungere un livello anche di
0: la tua dimensione.
1: La mia dimensione, che non è solo lavorativa,
0: Anche personale.
1: Personale.
0: Infatti, per questo ho fuso le due cose insieme, perché poi effettivamente non è solo l'impegno lavorativo, ma tu proprio sei così. Tanto nella parte umana, personale e professionale, cioè scindere le due cose credo che sia proprio
1: molto
0: difficilissimo.
1: Difficile per me, esatto. E quindi da lì poi la stessa associazione ha creato una cooperativa integrata di inserimento di persone con disabilità, quindi ho fatto pian piano dei percorsi strettamente collegati, che mi hanno dato anche modo di acquisire delle competenze differenti anche nella gestione delle persone, amministrativa, contabile, e poi sono entrato nel mondo delle associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità e fino allo scorso anno sono stato presidente nazionale di un'associazione che si occupa della tutela del diritto alla mobilità e alla guida delle persone con disabilità.
0: Ok.
1: E da lì è nato veramente il mio percorso boom esplosivo in termini di proprio di soddisfazione.
0: Perché tu sei presente in tantissimi contesti nazionali, tavoli tecnici, ruoli di rappresentanza, cioè veramente hai delle competenze che io alcune ancora neanche le so, ti conosco da anni, però ogni volta è una scoperta. Madonna Roberto, ma anche in questa situazione tu hai dato il tuo contributo?
1: Sì. Sì, in realtà il primo punto importante che ho cercato di fare è dare ancora più visibilità e forza istituzionale all'associazione, partendo dalla conoscenza delle norme e partendo dalle norme capire cosa è accaduto, perché quella norma non sia ricaduta bene, scusami il gioco di parole, a terra a beneficio delle persone con disabilità.
0: Sì.
1: E quindi ho lavorato per andare a integrare le norme, quindi emendamenti che potessero migliorare quelle norme che già di buono hanno nell'ambito della guida e del trasporto, in ambito di semplificazione nella guida e nel trasporto per le persone con disabilità, in ambito di agevolazioni per favorire la mobilità.
0: Okay.
1: E quindi nell'arco dei miei 13 anni di esperienza in tal senso sono uscite una media di 1,5 norme.
0: E su questa cosa ti fermo, perché c'è Tom che mi fa segno della regia che è finito il tempo. Amici, riportiamo esattamente da questo punto. Hasta la vista, torna tra poco. Momento Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: testa. Ciao Jerry, volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori del tuo meraviglioso programma. Hasta la vista. Sono Mario Cordova, la voce di Richard Gere. Un abbraccio a tutti. Ciao Jerry.
1: Hasta la vista, Dance Story. Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori, con Hasta la Vista Dance Story.

0: Sì, tutta la musica dance del passato, Dance Story, le novità di questa edizione di Hasta la Vista. Ho notato, Roberto, che hai apprezzato particolarmente.
1: Molto.
0: Ti sono piaciuti questi due brani in sequenza, ma ritorniamo subito a te, questo momento importante di vita, con te molto impegnato nel sociale, tante attività di formazione e cos'altro?
1: E cos'altro? Allora, nel mio sviluppo e crescita ed evoluzione sicuramente ho avuto l'opportunità, quella che ho oggi, di ricoprire un ruolo di primario livello, che è quello del responsabile del Dipartimento Accessibilità, Mobilità e Universal Design dell'associazione rappresentativa storica delle persone con disabilità invalidità civile, che è l'ANMIC. Uh-huh. Il tema, ovviamente, le tematiche sono sempre quelle a me avvezze, ma non solo, perché l'associazione mi sta consentendo di poter proseguire, rafforzare e migliorare ulteriormente tutta una serie di azioni che avevo portato in essere già in precedenza, e parliamo della formazione del personale che si occupa dell'assistenza a bordo e a terra delle persone con disabilità, definiti passeggeri,
0: sì,
1: nel trasporto aereo, nel trasporto ferroviario, nel trasporto per le vie navigabili, nel trasporto per autobus e gomma, e non solo, anche partecipare soprattutto a tavoli tecnici istituzionali legati appunto ai temi della mobilità, dell'accessibilità, e non solo, anche degli aspetti sull'autismo, quindi per i giovani e gli adulti con autismo, altro tema sempre nell'ambito del trasporto, quindi anche l'accessibilità legata alla mobilità come binomio fondamentale per garantire poi la piena autonomia delle persone con disabilità.
0: Ok, diciamo che in qualche modo ti sei impegnato molto negli ultimi anni nel sociale, dando il tuo contributo, avendo vissuto sulla tua pelle tanti momenti significativi e avendo visto nella tua situazione anche la possibilità di fare la differenza nel tuo quotidiano, ma anche nell'ambito istituzionale e contesti, insomma, di un certo livello.
1: Assolutamente sì, anche perché a parte che sono comunque aperto e sono comunque curioso anche di imparare altre cose, e mi dà questa opportunità il ruolo che ho. Però certo, poi la partecipazione ai tavoli istituzionali ministeriali, in autorità come quella dell'ENAC nell'ambito del trasporto aereo, puoi sicuramente apportare, ma una cosa importante, io ho sempre cercato di applicare una visione che non riguarda esclusivamente la mia condizione, quindi la tua intesa in senso lato,
0: sì,
1: ma devono essere proposte che vadano a beneficio di tutte le persone con disabilità, indipendentemente dalla loro condizione, altrimenti risolviamo un piccolo problema, poi la norma non interviene, ha dei bug, ha dei colli di bottiglia per essere applicata. Quindi il diritto deve essere per tutti, non si possono fare discriminazioni, soprattutto se si parla di persone con disabilità con livelli di autonomia o di limitazioni differenti tra loro.
0: Assolutamente, per fare questo avremmo bisogno di tanto tempo per approfondire queste tematiche, e purtroppo una trasmissione radio con dei tempi ben precisi non ce lo consente, però io ti invito ufficialmente fin da ora a tornare in trasmissione per parlare magari più approfonditamente di queste tematiche, o anche raccontando di alcuni progetti in cui sei stato protagonista, perché tu so che sei veramente tanto impegnato, come diciamo prima, nella formazione ma anche poi nella partecipazione ai tavoli tecnici istituzionali, anche per migliorare l'applicazione delle norme, perché in Italia ce ne sono tante, però poi tutte queste norme vanno contestualizzate, adattate, eccetera eccetera.
1: Grazie, assolutamente sì, di norme ce ne sono tante, sono anche belle, sono anche dei fari a livello internazionale, però ecco, uno dei punti importanti è renderle semplici e applicabili facilmente.
0: Certo, adesso torno a te, le due cose sono congiunte, ma tutto questo impegno, tutta questa vita vissuta a pieno da protagonista, ma sempre vedendoti come un valore aggiunto per te stesso e anche per gli altri che hanno il piacere di conoscerti, di collaborare e lavorare con te, la tua visione futura, un tuo sogno nel cassetto, un tuo desiderio, in che contesto ti piacerebbe vivere, qual è un'immagine bella del futuro?
1: Il futuro vorrei che egoisticamente non servissi più.
0: Perché a quel punto non ci sarebbe bisogno di lavorare ad adattamenti.
1: Avrei raggiunto forse più degli obiettivi che magari oggi mi prefiggo.
0: Ok, certo.
1: Quindi quello è il mio più bel desiderio. Non so se si avvererà.
0: Ah, però no, non aver più bisogno di tutele, perché in qualche modo la tutela è già proprio presente in tutto e per tutto, quindi non bisogna avere leggi ma o situazioni di adattamento, perché ecco, non c'è bisogno di una macchina adattata, ma è proprio la macchina che si adatta a noi in tutto e per tutto, o andare in una concessione.
1: Spero che la mia mano non serva più.
0: Ecco, bella, questa mi piace.
1: È che tutti quanti andiamo a braccio insieme.
0: Esatto. No, guarda, veramente non potevamo concludere questa quasi parte finale di programma con questa tua bella osservazione. Senti, invece, sinteticamente, adesso vado un attimo su un altro piano. Un pregio e un difetto che ti riconosci? Così per parlare di te da un altro punto di vista.
1: Un pregio sicuramente la curiosità e la voglia di non, forse sono due, quindi vabbè. Diciamo quello che forse ritengo più importante è il fatto che non mi fermo quando voglio raggiungere un obiettivo, quindi la determinazione sicuramente. Un difetto, a volte essere troppo buono e pensare troppo bene degli altri, ma io sono così e non cambio.
0: Ok. E invece una tua grandissima soddisfazione di vita, se c'è stata una situazione sia personale che professionale in cui hai proprio sentito la gioia di un qualcosa di bello accaduto, di un traguardo, un progetto realizzato?
1: Al di là dei traguardi normativi, dei risultati poi ottenuti nei tavoli, sinceramente quello che a me mi emoziona sempre, riprendo anche un pochino ironizzando su quello che ci siamo detti prima su me stesso, mi piace sporcarmi le mani anche perché sporcare le mani significa capire e risolvere i problemi quotidiani anche delle singole persone che magari hanno chiesto il mio aiuto, vuoi in una commissione, vuoi perché avevano un problema per prenotare un biglietto ferroviario o altro, e trovargli la soluzione mettendoli in matching con l'azienda, la struttura che fa quel servizio di trasporto ma che ha avuto quel piccolo gap, e poi il ritorno del semplice ringraziamento, ma lo senti con il cuore, questa per me è la soddisfazione più bella.
0: Possiamo dirlo davvero in tutto e per tutto che sei una persona di cuore, ma soprattutto una persona alla mano.
1: Assolutamente, con il cuore in mano.
0: Ecco, bellissimo, immagine migliore di questa non poteva esserci. Adesso un ultimo brano e poi sigla finale con i relativi saluti, quindi hasta la vista continua ancora per poco, a tra pochissimo.

0: Su Radio Tiguglio Web è in arrivo una nuova puntata di...
1: Pronto? Signora, salve, chiedo scusa, sta aprendo ora il supermercato, proprio adesso.
2: Con chi vuoi credere di parlare?
1: No, il supermarket, quello della radio.
2: Io non ho capito niente.
1: No, le ho detto che sta aprendo il supermercato.
2: E allora a me non interessa.
1: No, lo so, però neanche, non so, vuole salutare qualcuno, un bocca al lupo, qualcosa.
2: No.

0: noi entriamo.
1: Mamma mia signora, che arroganza! Insomma, noi gentilmente abbiamo avvisato che stiamo aprendo, lo facciamo spesso questa cosa. Comunque, a prescindere da questo, abbiamo proprio aperto, amici, bentornati a Supermarket Show. Un saluto da Daniele Dalmuto, che è già pronto qui al microfono per farvi compagnia, farvi conoscere situazioni imbarazzanti, notizie strane in giro per il mondo, chi più ne ha più ne metta. Ma in questo momento mettete subito la monetina nel carrello.

0: Quest'oggi per il nostro santo, direttamente all'interno dell'almanazzo del giorno dopo, festeggiamo Acacio di Bisanzio, che non è un santo profumato come i fiori di acacio, cioè non c'entra niente le acace. Lui si chiama proprio Acacio di Bisanzio. È nato nella Cappadocia nel III secolo e l'8 maggio, pensate, del 303 ed è stato un militare romano venerato come santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Ortodossa. Agazio fu un centurione romano originario della Cappadocia di stanza in Tracia con la corte marzia, nomi allucinanti. Durante la persecuzione contro i cristiani scatenata da Diocleziano e da Massimiano, fu dato all'ordine ai soldati di sacrificare gli dei pagani. Al rifiuto di Agazio, il tribuno della corte Flavio Firmo lo accusò di aver rigettato la fede pagana e per questo tentò di persuaderlo, ma inutilmente. Infine dovette inviarlo a giudizio a Bisanzio dal prefetto Bibiano, che lo fece torturare duramente. Secondo la leggenda, durante la prigionia gli angeli si presero cura di lui e lo confortarono. Il proconsole Flacciano infine lo condannò a morte. La condanna fu eseguita per decapitazione.
1: Pronto?
0: Signora, salve, scusi, no, parlavamo di Acacio, quindi che cosa si potrebbe dire in più? Acacio di Bisanzio.
1: Ma va in culo.

vibra tra le persiane, sulla tua pelle la luce rispecchia, la moca borbotta distratta e tu canticchi una canzone vecchia. Hai addosso la mia felpa e sei a piedi nudi, i tuoi capelli legati a metà, c'è un disordine che sa di casa e penso è tutta un'altra vita questa qua.

Ed ora andiamo in provincia di Lecce, dove butta per sbaglio 20 lingotti d'oro da 120.000 euro nella spazzatura. Colto probabilmente da un momento di distrazione, un uomo di Torre Lapillo, in località Marina vicino a Porto Cesario, in provincia di Lecce, ha gettato nel cestino dei rifiuti un 20 lingotti di oro, un tesoro dal valore di circa 120.000 euro recuperati tra l'immondizia grazie all'intervento dei carabinieri. Il cittadino distratto nei giorni scorsi si è presentato dai carabinieri di Porto Cesario, dove ha denunciato lo smarrimento di un cofanetto contenente l'oro per un valore complessivo di 120.000 euro. Come riportano i colleghi di Lecce Prima, dopo la denuncia i militari hanno avviato gli accertamenti ricostruendo gli spostamenti effettuati dall'uomo e l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. Dall'esame dei firmati è emerso che il cofanetto era stato gettato per errore insieme ai rifiuti domestici all'interno di un cestino pubblico in località Torre Lapillo. I militari sono poi riusciti a ricostruire il tragitto del mezzo e a risalire all'impianto di smaltimento.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tigullio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

appuntamento con la Vira Shaz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Vira Shaz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi, il meno possibile. Ciao ciao.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
2: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Pronto, signora, salve, scusi il disturbo, supermarket e previsioni meteorologiche. E siccome abbiamo un problema sulla zona Pesaro con il satellite, ci potrebbe dire gentilmente com'è oggi la situazione meteorologica lì dalle sue parti?
1: Chi è lei?
2: È Supermarket Meteo. Ma guardi, gentilmente, basterebbe che ci dicesse ad esempio se oggi una situazione c'è perturbazione, c'è pioggia, oppure se è soleggiata, perché il satellite oggi fa delle biffe, si dice così, e non riusciamo a controllare.
1: Ma vada a farci friggere, per piacere.

0: Sì, pronto, salve. Pronto. Signora, salve, scusi il disturbo, il servizio dell'ora esatta, gentilmente. Ci potrebbe dire in zona Pesaro in questo momento indicativamente che ore sono?
1: Non ho capito. Allora, sono le 11.03.
0: 11.03, d'accordo. E voi siete Pesaro città centro o un po' periferia?
1: Siamo un po' in periferia.
0: Ah, quindi forse magari un pompellino più indietro rispetto a Pesaro centro. Va bene, la ringrazio.
1: No, credo proprio.
0: Buona giornata.
1: Non credo proprio. Anche a lei.

0: works. Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Radio Tiguglio Web, la scelta vincente.
3: E state ascoltando il Supermarket Show, tra pochissimo con noi Luke Stone che ci verrà a presentare il suo nuovissimo singolo che ha composto come solista. Avvisiamo che abbiamo dovuto registrare questa intervista per cause di tempo, quindi se ci così augura buon San Valentino è perché abbiamo registrato proprio il 14 di febbraio.
4: Stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui. Stanco e sbiadito, come un pezzo di legno portato dal mare. Un giorno due occhi,

0: stanco e felice, come un pezzo di legno portato dal mare. Sicuro?
1: Amici di Supermarket Show, oggi entriamo nella musica più rock, ma in realtà entriamo poi in un'atmosfera più bella di rock, con lui che è già collegato con noi telefonicamente, che è Luke Stone, che ve lo presento. Benvenuto a Supermarket.
2: Ciao, grazie ragazzi, ciao, grazie per avermi ospitato.
1: Ciao Luke, allora oggi noi siamo ben lieti di presentare questo singolo Do You Know, che oltretutto tu sei anche militante di un complesso che si chiama La Triade, ma in questo caso hai deciso così di metterti un attimino sul mercato come solista con questo singolo. Quindi raccontaci un po' di Do You Know.
2: Sì, Do You Know è una canzone, appunto, che è una dedica d'amore. Oggi secondo me casca proprio a pennello, visto che siamo a San Valentino. Anzi, buon San Valentino a tutti voi
1: a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
2: Yes, quindi sì, è una dedica d'amore che scrissi quasi 16 anni fa per mia moglie Stacy, e ovviamente ho deciso di lanciarla per tutti voi, e siamo ormai lì, siamo a San Valentino, e quindi quale migliore occasione per ascoltare Do You Know?
1: Beh, sicuramente immagino tua moglie abbia, come si dice, gradito molto questa tua dedica musicale.
2: Sì, diciamo che per un artista la musa è tutto, e io sono benedetto che ho trovato in mia moglie, anche oltre alle miliardi di cose, ho trovato una musa, ho trovato una sostenitrice dei miei sogni.
1: E questo è molto, molto importante. Luke, ma come mai hai deciso così di sganciarti un attimo dal progetto della band e buttarti così come solista?
2: Sai, purtroppo oggi come oggi le band, giustamente essendo formate da menti pensanti, ognuno di noi ha delle diverse priorità nella vita, delle diverse inclinazioni, e quindi molto spesso delle cose, dei progetti validi vanno a sfumare, magari a rallentare. Allora lì ho detto, ma perché dobbiamo rallentare, dato che ho un flusso creativo che mi sta permettendo di arrivare, appunto grazie a Raffaele Montanari, che è il mio produttore della BMS Studio, che saluto, di arrivare un po' ovunque. Quindi stiamo cavalcando in un modo parallelo questa bellissima onda, che è un'onda musicale dove mi vedrà a me in primis protagonista, ma al mio fianco ci sarà Raffaele, che si preoccuperà anche degli arrangiamenti e di tutta la produzione, come ha sempre, come ha fatto anche già con la Triere. Quindi eccomi qua, Luke Stone, Raffa Montanari della BMS,
1: che salutiamo tanto anche noi, perché abbiamo instaurato questa importante collaborazione da quest'anno con tanti artisti che meritano veramente il nostro palcoscenico virtuale radiofonico. Luke, prima di ascoltare questa canzone Do You Know, hai dei contatti da dare a chi ci sta ascoltando, dove poterti trovare sul web?
2: Ragazzi, a me mi potete trovare un po' ovunque, scrivete su Instagram Luke Stone Vision o anche Luke Stone e la Triade, ascoltateci su tutte le piattaforme, Apple Music, Amazon Music, Spotify, ascoltate Do You Know, condividetela, perché la musica è pura condivisione. E grazie nuovamente.
1: E lui è Luke Stone quest'oggi a Supermarket Show, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci ascoltiamo Do You Know, grazie per essere stato a Supermarket.
2: Ciao.

0: La voce di Luke Stone al Supermarket Show.
1: Esta noche d'amore e passion, con la chica del mi corazón, che vogliosa me aspieta nel lieto, ma io sto al gabinetto. Da tre horas

0: Pronto?
1: Pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente cercavamo se in casa la signora Grazia.
0: Sì, gliela faccio.
1: Grazie mille.
0: Pronto?
1: Signora Grazia, scusi se la disturbiamo, ci perdoni, ma le portiamo via veramente due minuti. La contattiamo dalla redazione di Supposta per te. Conosce la trasmissione sul 5 della signora De Filippa? L'avrà vista, immagino.
0: Ecco.
1: Guardi, faccio prestissimo. Noi in zona Pisa e provincia stiamo facendo questa ricerca. Cerchiamo una persona che si chiama Grazia, ma non è detto che sia lei. Se ci desse una mano, ma proprio facciamo presto a restringere la cerchia, noi le faremo 4 domande, 5 massimo, per capire se lei è la persona di chi, insomma, che stiamo cercando o meno. In alternativa,
0: no,
1: ci siamo
0: qui.
1: No, ma così almeno ci aiuta a restringere un po' la cerchia, perché ne dobbiamo chiamare veramente tante. Solo per quello, signora. Facciamo presto, non le portiamo via molto tempo.
0: Che domande mi fa?
1: Ah, guardi, le spiego velocemente. In pratica, siccome è una persona che, mettiamo il caso sia lei, un suo amico di gioventù, quindi si torna indietro negli anni, quando avevate 17-18 anni, si ricorda di lei per 5 particolari. Io le faccio queste domande, lei mi dice solo sì, sono io o no. Però se è lei, signora, non si preoccupi, non è che non succede niente, ecco.
0: No, mi preoccupo, okay. dica.
1: Allora, la prima, dunque, questa persona si ricorda di lei intanto per questo particolare simpatico. Dunque, per scherzare con gli amici, questo ovviamente quando era molto giovane, per scherzare con gli amici le piaceva indossare a mo' di foulard, così ogni tanto, per farsi due risate, un paio di mutande in testa. Ricorda questo fatto?
0: No, non sono io, signor lei.
1: Non, cioè, non si ricorda di aver fatto mai uno scherzo così?
0: No, va bene. Non mi faccio io queste buffonate mi fate voi a chiamare gente.
1: Ma no, ma che buffonate. Guardi, l'ultima proprio così per tagliare la testa al toro. A causa di un piccolo trauma quando era piccola, ha sofferto per un certo periodo di incontinenza e si faceva la pipì addosso.
0: No, bello, io la pipì non me la faccio nemmeno ora addosso, figuriamoci quando ero piccina.
1: Ma perché non ha avuto, non so, ad esempio.
0: Vado a lavorare piuttosto invece di stare a rompere la gente.
1: Posso farle l'ultima?
0: Vada.
1: L'ultima domanda e poi la salutiamo. L'ultima, signora, e poi la salutiamo.
0: Vada.

0: Si è smarrito un uomo di mezza statura, senza documenti e con la faccia da piscuano. I genitori sono pregati di venirlo a recuperare alla cassa 75.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

0: di andar via.
1: Io ti amo e voglio troppo dirlo.
2: Cari amici di Supermarket Radio, quest'oggi la consegna della busta a questa signora non è andata benissimo, ovviamente magari non sarà quella che stiamo cercando, indagheremo ancora un po'. Comunque io vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music ed Audible a cercare il podcast di Supermarket, sia questo che i più vecchi, ma anche su Facebook cercate Supermarket Radio. Vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
4: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Anime viandanti, musica senza confini e non solo.
2: Un programma di Gianfilippo Campi con Maglia Punto e Val Galliano.
3: Sì, bentornati su Radio Tiguglio, cari ascoltatori, e anime, questo programma Anime Viandanti. Io sono Gianfilippo Campi, no, sto scherzando, io sono Maya Punto e Gianfilippo Campi. Dov'è? Sarà lui sulla barca oggi? Questa volta oggi io sono...
4: Ma cosa stai facendo? Qua? Cosa stai facendo, Maya?
3: Non ti vedevo, ho iniziato, scusa. Lo spettacolo deve continuare. Campi,
4: Sì, ma così fa, così detto, arrivata... io non so niente adesso, stavolta hai iniziato tu. No, non perché tu non potessi farlo, non ti fidi, di la verità. Non mi fai neanche iniziare, non che non mi fidi, non so che cosa hai detto, è un'altra cosa.
3: Non ho detto niente,
4: va bene. Allora, siamo qui, Anime Viandanti, Maya Punto ha cominciato, in realtà questa volta è stata lei che mi ha preso un po' d'anticipo, ho lasciato la barchetta.
3: Ti ho preso in castagna.
4: Sì, Campi in castagna, molto bene, ma dove siamo oggi? Entriamo nel vivo, Maya Punto. Siamo sul sentiero del viandante, forse è proprio per questo che siamo un po' più frizzanti, perché ci sentiamo parte in causa. Scorsa settimana eravamo nello spezzino ed eravamo frizzanti perché in certo qual modo eravamo vicini di casa. Oggi siamo frizzanti per questo, perché questo è il sentiero del viandante. Siamo sul lago di Como, sponda lecchese, però andremo a toccare dei paesi abbastanza, come al solito, più che abbastanza, molto particolari, molto interessanti, molto ricchi di fascino, non è vero, Maya?
3: Sempre, assolutamente.
4: E quindi partiremo da Abbadia, toccheremo Lierna, Varenna, Bellano, Dervio e Colico, dei posti veramente magistrali, e qui siamo nella terra dei laghe. Tu, Maya, sai chi sono i laghe?
3: No, io non lo so.
4: E questa volta allora mi tolgo io qualche piccolo, visto che siamo qua sulle rive del lago, qualche piccolo sassolino è entrato. Non che noi non si sia abituati, perché da noi sono sicuramente molto ad uso e costume le spiagge di sabbia, è vero?
3: Sì.
4: Sul territorio ligure le spiagge di sabbia sono tantissime, e quindi qua ci troviamo un po' a disagio sui sassetti del lago. Comunque il laghe è un senso di appartenenza di queste popolazioni veramente molto interessanti, comasche, lecchesi, dove appunto come senso di appartenenza dicono: noi non siamo cittadini ma siamo laghe, quindi gente del lago. E gente del lago è chiaro un po' ombrosa, un po' governata evidentemente dall'elemento acqua, e quindi noi ne sappiamo qualcosa. Noi siamo anche salati, però, quindi siamo un po' peggio,
3: No, siamo gustosi.
4: Siamo gustosi, abbiamo un po' più di sale in zucca, ma a volte il sale ci entra negli ingranaggi e ci arrugginiamo. Quindi è per essere, no, corretti e rispettosi.

0: Colora la tua estate con la nostra musica. Radio Tiguglio Web. Tell me what you really
1: like. Sull'incantevole percorso del viandante, noi anime viandanti siamo qua insieme. Quest'oggi abbiamo insieme addirittura ambedue, Roberto da Brughignone e Val Galliano. Io non so chi contattare prima, forse Robert, Val Galliano, non so.
2: Bonjour à tout le monde, voilà le monde. Siamo assieme, ensemble. Oggi siamo ensemble, aujourd'hui. Ed è un vero piacere qua rapportarmi direttamente con Campi.
1: Sì, dopo tanto tempo finalmente c'eravamo. Quando ci siamo conosciuti, siamo stati insieme. Poi c'è stato veramente tanti collegamenti, ma mai così vicini. Infatti ho un po' di domande, ma che ti farò successivamente, perché non è questo il tempo, ma è il tempo di Val Galliano.
3: Buongiorno a tutti, ci sono anch'io, siamo qua su questa bellissima sponda del lago e posso solo dirvi che è una bellissima giornata e posso dirvi che c'ho una bella sorpresa per voi.
1: Sì, sorpresa, va bene, facci presente la sorpresa allora, perché siamo sul lato orientale, si diceva, del lago di Como, quindi la sponda di Lecco. In questi itinerari, in questi percorsi, in queste antiche mulattiere che sono diventate appunto il percorso e la via del viandante, quindi ci sentiamo a casa.
3: Ed è proprio sulla sponda di Lecco che nasce l'artista che voglio presentarvi oggi, Giancarlo Vitali di Bellano.
1: Molto bene.
3: Giancarlo Vitali, che è un artista un po' particolare, nel senso che lui comincia a dipingere a 15 anni, intanto nasce nel 1929, quindi è contemporaneo. Nasce nel 1929, dipinge a 15 anni, fa una sua prima esposizione nel 1947, una seconda nel 49 e poi basta. E poi finisce tutto. Per poi ricominciare nel 1981.
1: Cioè ha fatto un po' il percorso tuo, diciamo, quello dell'essere sconosciuto, il solito, l'artista più sconosciuto d'Italia, Val Galliano, e quindi non sei l'unico.
3: Sì, ma lui diciamo che non fu sconosciuto, perché le prime due esposizioni che fece, insomma, fu apprezzato da niente o po' di meno che da Carlo Carrà, quindi insomma.
1: Ah, molto bene, quindi siamo sempre in tema futuristico.
3: Sì, lui non appoggiò la filosofia futurista, però malgrado ci fosse questo gradimento da parte di Carrà, che insomma è una firma molto importante, il nostro Giancarlo Vitali non andò più avanti e per 31 anni abbandonò l'arte.
1: Abbandono l'arte, ma immagino che tu avrai molte altre cose da dirci, no? Intanto vedo Roberto da Brughignon che sta scalpitando con le sue padelle, ma c'è ancora tempo e arriverà il tuo. Prima di inerpicarsi su questo splendido sentiero insieme, perché ci aspettano tante cose belle.

0: come stavamo dicendo poco fa, quindi Giancarlo Vitali comincia questo silenzio artistico che si riaccende, con il figlio che lo incentiva a ricominciare la sua via artistica. Il figlio che tra l'altro è un pittore e tutt'oggi produce, crea opera d'arte, Velasco Vitali, che quindi spinge il padre a tornare sulla via dell'arte, e tra l'altro con delle incisioni, prima con delle incisioni e poi di nuovo con la pittura, dove nel 1983 con l'incontro con Giovanni Testori, che anche lui è un pittore, critico d'arte, scenografo e poeta, tante altre cose, lo stimola a tornare in auge con l'arte e propone anche delle nuove esposizioni che si prolungano fino agli anni 2000, tra l'altro l'ultima nel 2017, un anno prima della sua morte.
1: Molto bene Val, grazie come al solito, sei puntuale, preciso, ci piace sempre tanto. Hai abbandonato un po', visto che oggi siamo in acqua dolce, ci hai lasciato un po' così, nel senso che eravamo abituati agli artisti che ci hai sempre, il più delle volte, rinascimentali. Oggi siamo nel contemporaneo, che più contemporaneo non si può, mi pare di capire, no?
0: Assolutamente sì. Contemporaneo, che tra l'altro appunto ha stuzzicato, a parte che è proprio di questa terra il nostro artista, ma mi è piaciuta molto questa cosa che appunto è stato il figlio a stimolare il padre a tornare a fare quello che faceva in gioventù.
1: Ecco, quindi secondo te è stato il figlio per qual motivo? Cosa vuole, potrebbe essere? Cioè, quindi evidentemente un figlio che ha visto delle grandi doti da parte del padre, evidente, se no non lo avrebbe fatto, immagino.
0: Beh, questo senz'altro, ma il figlio stesso, essendo lui un artista che si è avvicinato, quindi insomma è una cultura di famiglia, e quindi è naturale che...
1: Certo, ma scusa, la domanda viene spontanea. Visto che tu sei l'artista più sconosciuto d'Italia, non c'è nessuno, amici, parenti, fidanzati, ex amanti, vicini di casa, donne delle pulizie, cassiera del supermercato, non c'è nessuno che ti dice: ma Val Galiano, prova a farti conoscere.
0: Sì, adesso stiamo tentando con le cassiere lasciamole stare, però stiamo tentando con qualche altro personaggio, soprattutto di cucina, perché fra le pentole si annidano anche dei personaggi molto interessanti.
1: E ce lo abbiamo qui, Robert, finalmente sei vicino. Intanto, scusa, forse per i tempi che abbiamo, intanto non so, forse mi sembra di doverti dare del lei, se non addirittura del voi, perché voi dovete capire, cari amici ascoltatori, che Robert si presenta. Immaginate di vedere un Wolfgang Amadeus Mozart. Questo è Robert della Bourguignon.
2: Beh, voi siete tre gentili, siete molto gentili, campi, ma comunque vedremo, saprò rispondere in merito.

Ciao, sono Dani, vi aspetto con il mio programma Top of Music, con tante belle curiosità, argomenti vari di cui parlare insieme e tanta tanta bella musica leggera di ogni quando e di ogni dove, ogni mercoledì dalle 13 alle 14 su Radio Tiguglio.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ciao amici, sono Marco Mari, sono qui per ricordarvi l'appuntamento con Let the Music Play tutti i venerdì dalle 21 alle 22 per ripercorrere insieme la più bella musica dance degli ultimi 30 anni del Novecento. Siamo rigorosamente in diretta, naturalmente su Radio Tigullio.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
4: Welcome a Radio Show.
5: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
6: New Time Music.
7: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.

0: La migliore musica sul tuo lungomare preferito. Radio Tigullio Web. Tell me what you really
1: like. Baby, I can take... Molto bene, sul sentiero del viandanti, Roberto Dalla Bourguignon, finalmente qui con noi. Come dicevo, un personaggio veramente più unico che raro, vestito veramente alla moda fra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, camicie, sbuffi, scarpetta baldanzosa, doppio petto, insomma, cappottino dorato e di bronzo, spettacolo negli spettacoli, come tutto quello che ci circonda. Ma veniamo al nocciolo della questione. Robert, ci vuoi presentare subito il piatto o preferisci che ti faccia quelle due o tre domande che ho in caldo per te?
2: Ma io ho visto l'altra volta, l'altra fois, che aveva necessità di farmi queste domande di approfondimento, quindi sono a disposizione. Mi dica, Campi, sono qua a disposizione sempre di Radio Tigullio.
1: Molto bene, molto bene. Allora, questo è una cosa ovvia e giusta. Allora, noi abbiamo capito che tu destrutturi, è una forma di uccidere quasi, se così vogliamo dire, l'io, di abbattere, forse è più corretto dire così, abbattere l'io, quindi destrutturare per ricostruire. Sì, sono temi filosofici in un certo qual modo già sentiti, anche se non compresi, immagino, dai più. Ma la domanda è questa, fondamentalmente è più tellurica, è più terrena. Ma dal momento in cui nel suo ristorante, no, qualcuno dei suoi clienti ordina degli gnocchi, dei semplici gnocchi al pesto, e voi gli portate un'anatra all'arancia e cacao, come chiamandolo gnocchi al pesto, come reagisce il cliente?
2: Ma questa fa parte della costruzione di una nuova identità culinaria, anche perché poi noi nel nostro menù mettiamo un menù occulto, che è un menù a sorpresa, facendo presente alla clientela appunto questa come dire, particolarità, voilà le mots, voilà la chose.
1: E certo, il suo motto è molto copiato, pare che ci sono degli t-shirt già.
2: Questo mi fa molto piacere, mi fa molto piacere, iniziamo anche questa nuova moda. D'altro canto, scomporre una struttura negli elementi che la compongono allo scopo di riorganizzare perché soddisfi una nuova esigenza, questo è il concetto di base. Quindi noi proponiamo un menù standard,
1: sì. E quindi una cucina filosofica a tutti gli
2: una
1: effetti.
2: Cucina filosofica, facendo coincidere questa, la scoperta di una nuova identità etica assieme a una nuova identità culinaria.
1: Ma che bello, che bello, Robert, veramente.
2: D'altro canto, la mia scienza culinaria si è ispirata anche alla filosofia di Edgar Schlein, famoso psicologo del fine anni 50, quindi preparare l'individuo ad un cambiamento. Per fare questo bisogna dare uno scossone alla sua realtà, e al fine di ricostruire un nuovo percorso culinario, artistico, esistenziale.
1: Veramente, Robert, splendido.
3: Una cucina non cucina, quindi.
1: Sì, è come l'io non io, la cucina non cucina, il pomodoro non pomodoro, insomma,
2: mi,
1: l'acqua non acqua.
2: E chi ma le petite sarde, se on fait un nouveau identité.

0: Allora, eccoci qua per la ricetta del giorno, anche qui in linea con la scoperta di una nuova identità culinaria. Quindi oggi abbiamo gli involtini di Versa, che sono una particolarità culinaria di Bellagio.
1: Chissà che cosa esce fuori.
0: E adesso infatti andiamo con la ricetta, ovviamente sempre dirompente,
1: culinariamente
0: dirompente.
1: Dirompente.
0: Certo. Prendiamo della Luganiga.
1: Scusi,
0: Luganiga,
1: la Luganiga,
0: salsiccia particolare, anche di origine lucana, 400 grammi per la Luganiga, del burro, assolutamente,
1: ottimo,
0: 10 cipolline e polpa di pomodoro. In pratica noi affettiamo le cipolline,
1: che bontà ragazzi,
0: affettiamo le cipolline e quindi le rosoliamo con noce di burro. E poi successivamente le mischiamo con la polpa di pomodoro per avere sempre più una Luganiga più ficcante da un punto di vista culinario.
1: Ficcante, sì, ma le immagino, deve essere quindi un preparato eccezionale.
0: Assolutamente, cette opération deve essere fatta in 30 minuti. 30 minuti di cottura, quindi poi abbiamo un prodotto di tipica.
1: Per destrutturare, quindi giochiamo al destrutturare. Queste scarpe dove le comprate? Perché da Mozart in avanti non le ho mai più viste.
0: Ma queste scarpe fanno parte di un blocco di chaussure prese in un mercato parigino dalle bocchiniste.
1: Val Galiano, ancora tu qui vicino, non dovevamo vederci più, invece ci vediamo.
2: Ma che volevo chiedere intanto se questi cibi li mettiamo nel piatto o li serviamo in qualche ciotola, insomma, su una tela di un quadro.
1: E qui ragazzi stiamo veramente arrivando al delirio, quindi c'è Val Galiano che suggerisce a Robert della Bourguignon di impiattare i suoi piatti sulle sue tele. Quindi veramente ragazzi, teniamoci forte. Forse è meglio che iniziamo a percorrere il nostro cammino, perché non lo so.
2: Direi, scusate se mi permettete, perché la cucina di Robert è buona la prima, cioè come esce un po' come il nostro pittore Giancarlo Vitali, che dipingeva buona la prima, le cose venivano così istintive.
0: E se ne fa, non bisogna mai tornare indietro dalla prima ricetta.
1: Ecco, quindi mettendo questo burro insieme alla salsiccia, cioè se qualcuno invece si dovesse sentire che non è in grado di essere destrutturato, come reagisce il suo locale, cioè tipo un attacco di fegato, queste cose qua?
0: No, noi siamo sempre a disposizione per la flessibilità richiesta dai nostri clienti, quindi l'improvvisazione, le nouveau.
1: Non si arrabbi, va bene, molto bene, molto bene. Lei è veramente un grandissimo personaggio. Dopo le scarpe, anche questo paltò comunque di d'oro e cremisi, non lo so,
0: ma
1: bellissimo.
0: Le paltò, se je peux répondre, je vous répondre
1: alla prochaine.
0: Concluderei con la frase del giorno: vous devez être le changement que vous voulez avoir dans le monde. Voir dans le monde. Voi dovete essere il cambiamento che volete vedere nel mondo.

0: Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre, ovunque sei.
1: L'accoppiata Val Galliano, Robert della Bourguignon ci lasciano sempre delle gemme, degli spettacoli, come questi paesaggi su questo sentiero del viandante. Maya, ti sei perso Robert della Bourguignon? Maya, niente, non arriva.
2: No, Campi, sto arrivando. Guarda, ottimo. Hai visto cosa ti ho portato?
1: Sì, l'acqua del lago.
2: Sì, è per quello che sono arrivata.
1: Puoi
2: dopo.
1: Puoi assaggiare l'acqua del lago? No,
2: no, l'ho già fatto. Sono andata ad assaggiare l'acqua del lago. Adesso sono tornata e ti ho portato un bicchiere. Ne vuoi?
1: Maya, per piacere, faccio finta di aver sentito. Mi sa che l'espulsione dell'altra volta sembrava che ti fossi messa in ordine. Vai a prepararti, Maya, che il tuo

0: punto di Maya.
1: Eccomi qui. Adesso spero
2: rinfrancata
1: da quest'acqua del lago, che spero non abbia effetti collaterali, perché siamo in diretta, quindi mi auguro che...
2: Auguriamocelo. Però io voglio fare un po' l'uomo, quello impostato, quello giusto, no? Per una volta fatemi fare l'uomo in giacca e cravatta, dai. Anche se non lo siamo. Però non fate come mai appunto di bere l'acqua, perché veramente l'acqua del lago, solo lei può fare cose del genere. Quindi lei poi digerisce tutto, trita le pietre, avrei mangiato anche delle pietre, non dico altro.
1: No, sai che cosa ho mangiato? Sai che prima ti ho detto ti ho preso in castagna, sai perché?
2: No, certo.
1: Perché in questi boschi qua, in questo nostro sentiero, c'è pieno di castagni. E quindi ho mangiato
3: le castagne.
1: Sì, con la buccia, visto che io ho trito tutto.
2: Beh, questo era ovvio. Tu per forza potevi mangiare le castagne con la buccia, questo è normale. E quindi Maya, veramente sei portentosa, possiamo dire così. Ecco un po' la ghe, evidentemente. Ma cosa ci porti oggi? Che cosa ci hai voluto portare?
1: No, vabbè, adesso io intanto vi parlo di castagno e poi dopo... Poi dopo
2: quella che ti sei mangiata, va bene.
1: Sì, no, quella ormai poverina è andata, quindi...
2: Ma crudo, cruda?
1: Certo, così...
2: Che buona! Vabbè, ma... non si direbbe, perché se voi vedeste la Maya, sembra proprio Maya appunto, poi invece si mangia le castagne integre, intere, crude, cose da non credere, ma esistono.
1: Sì, esistono. E beh, ma d'altronde il castagno, come sappiamo, era la principale fonte di nutrimento in queste zone, sia a livello alimentare che economico. Non per niente chiamato albero del pane, quindi...
2: beh certo, la farina di castagna forse è stata davvero la prima farina, adesso non vorrei dire una sciocchezza.
1: Che era l'alimento dei poveri, in realtà ai tempi. Adesso...
2: tanti alimenti dei poveri, come le acciughe, come la trippa, come tante cose, erano dei poveri e poi sono diventati intoccabili quasi.
1: Esatto, ma oltre a questo voglio solo, prima della buona musica, dire che grazie alla sua maestosità è anche simbolo di generosità e buon augurio, tant'è che le culle dei neonati, soprattutto in queste zone, sono realizzate in legno di castagno.

0: Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Che meraviglia questi sali e scendi lungo il lago, in questi sentieri stretti, questa vegetazione che ti accoglie, questa vegetazione che proprio ti abbraccia e pare che il lago e i monti intorno ti stiano a guardare, è vero Maya?
2: Sì, assolutamente, assolutamente sì. Ma poi anche l'aria è meravigliosa, veramente. Sono altri viaggi,
1: Altri viaggi. Noi siamo abituati appunto nella veste dell'incognito, di quello che accade, quindi siamo predisposti a sentire nuovi sapori, nuovi odori, nuovi profumi, e quindi è l'incognita la nostra virtù.
2: Esatto. E a proposito di incognita, volevo finire il discorso del castagno, perché c'è una, chiamiamola, curiosità che a me è piaciuta tantissimo: il fatto che il castagno abbia un grandissimo potere di allontanare gli spiriti maligni, e proprio per questo i rametti vengono donati come talismani di protezione a chi? Ai viandanti. Meraviglioso.
1: Oggi veramente si continuano ad accatastarsi, ad accumularsi, quasi direi, gemme su gemme. Grazie Maya, perché questa io anche, pur essendo viandanti ormai da secolorum, no? Sì. Perché è da mille anni che siamo viandanti, ma non la sapevo. Grazie, no, davvero, bellissima questa chicca che hai trovato, e hai saputo esprimerla molto bene.
2: E ti ringrazio. Comunque, a proposito di protezione, di talismani, oltretutto siamo nella puntata 17, che tra 17 e 13 sappiamo che sono 17, numerologie.
1: 17.
2: Attenzione, qui in queste zone, precisamente a Perledo, più che altro c'è un bosco che viene chiamato il bosco delle streghe. Altre amiche mie.
1: Caspita, guarda, tanti, sì, anche loro magari loro le mangeranno con le spine intere, penso, sì, le castagne. Sì, sì. Tutti accontenti soltanto con la buccia.
2: Io sono un umile discendente, quindi purtroppo ho perso la crudité.
1: Ma vedrai che ce la farai, prima o dopo riuscirai a ingurgitare un riccio intero.
2: Esatto. E comunque in queste zone tra il 600 e il 700 sappiamo che c'è stato un gran numero di inquisizioni, forse rispetto a tutto il resto d'Italia la maggior concentrazione, e sappiamo che soprattutto nei boschi, nelle stalle, le streghe prima di essere uccise venivano torturate in questi luoghi. E la cosa curiosa che ho scoperto, che non è la prima volta, ma non più tardi del 21 gennaio di questo anno, una delle stalle all'interno di questi boschi delle streghe ha preso casualmente così fuoco.
1: Aia, che storiella questa, abbastanza inquietante.
2: Abbastanza, sì, infatti mi ha colpito molto, perché combinazione una stalla e poi per motivi non colposi, non un frigo, così ha preso fuoco, dismesso dal niente. Vabbè,
1: lasciamola così sospesa, dai, non entriamo più, non
2: nel
1: tocchiamo.
2: Merito,
1: non tocchiamo.
2: Via, andiamo avanti, musica.
3: I never thought I'd see the day that I wouldn't see your face. Looking back, God, I wish I knew.

0: Radio Tiguglio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.
1: Allora, per concludere le mie storielle, ne ho ancora una carina che riguarda il castello di Vezio, dove la regina Teodolinda si trasferì qui per passare gli ultimi anni, diciamo, di vita. E cosa successe? Che lei una notte sognò il Salvatore che le disse di costruire una chiesa dove si sarebbe posata una colomba bianca. Questo in sogno. Fatto sta che durante una battuta di caccia realmente vide una colomba bianca che si posò davanti a lei e le parlò dicendole modo, ovvero qui. E lei le rispose etiam, che significa sì. E lei, che aveva un forte spirito cattolico, fece costruire proprio una chiesa dove aveva detto il Salvatore. Da qui l'origine del nome Monza, ovvero modo Ezia. Cioè, unendo le due parole, modo e etiam. E questa regina visse qui gli ultimi anni di vita, ma morì proprio a Monza. E si dice che nelle notti senza luna, però, il suo spirito vaghi all'interno del castello di Vezio, tra la torre e i corridoi.
2: Maya, ma quante cose belle che ci dici, quanto fascino sai esprimere, quante storie riesci un po' a conoscere, un po' a cercare, a trovare, veramente, grazie Maya, come ringraziamo, guardate quegli altri due che stanno là dietro, guardate, abbiamo, scusate amici radioascoltatori, abbiamo qui davanti le facce, dietro al vetro, schiacciate, guarda che roba, guarda che roba, sono schiacciati contro il vetro, niente po' di meno che Val Galliano e Roberta la Bourguignon.
1: Fantastici, fantastici, sono veramente fantastici.
2: Ma sì, sì, sì, anime viandate. Oggi siamo sul sentiero del viandante, sarà per questo che evidentemente, come dicevamo prima, siamo un po' più...
1: Ma infatti stavo pensando una cosa, se ce ne andassimo in barca...
2: Certo che sì, e oggi sono arrivato con la barca, ho fatto un po' lo Yanez de Gomera. A proposito di Yanez de Gomera, un testo scritto da un laghe, un carissimo amico, un cantautore comasco, quindi non so se... possiamo dirlo, diciamo,
1: dillo.
2: Davide Van der Sfross, quindi che ha scritto tantissime canzoni interessanti, è un po' anche lì il connubio, è un po' il De André della parte comasca, se possiamo definire, canta anche in oltre che in italiano, anche nella lingua laghe, quindi è un personaggio veramente di tanto rispetto,
1: un altro artista molto molto bene. Però non dimentichiamoci di ricordare la nostra mail,
2: certo che sì,
1: che è anime.viandanti@gmail.com.
2: Va bene, Maya, errore, itcom, non importa, non sono questi i nostri problemi. Quindi salutiamo i nostri amici, la barca sotto è pronta, quindi iniziamo a vogare. Vuoi venire con me, Maya, o rimani qua? Cosa fai?
1: No, fammi capire. Io mi lancio nella barca.
2: Va bene, grazie amici, buon sentiero del viandante, da Anime Viandanti, per il momento... è tutto, e quindi buona settimana.
1: Ciao.

0: E bentornati a questa nuova puntata di Così e Cos'ha.
1: E salve Salvino anche da parte mia.
0: I nostri ascoltatori, quelli che ci hanno scritto questa settimana,
1: e li salutiamo.
0: Li salutiamo.
1: Quindi,
0: tutti
1: Luca, Angela, Loris e questo è Marco. Una serie di nomi che
0: la prossima volta ce li segniamo e li salutiamo uno a uno.
1: La mia memoria comincia a fare brutti scherzi.
0: Esatto. E intanto approfittiamo per dare la nostra mail, che è così e cos'ha radioshow@gmail.com.
1: Matteo spiega. Si legge così e cos'ha, ma si scrive così e cosa, perché le mail non accettano gli accenti.
0: Quindi ci cercate senza l'accento.
1: Ci cercate senza l'accento, ma poi ci potete trovare.
0: E poi ci potete trovare dove?
1: Su Facebook, Instagram, Mixcloud e qualsiasi social che abbiano inventato.
0: Ovunque.
1: Noi ci siamo.
0: Ok, interagite con noi e noi vi rispondiamo. Sicuramente rispondiamo a tutti.
1: E come noi che siamo ovunque, anche la prossima artista che sta entrando già in sottofondo, ultimamente ormai è ovunque.
0: Ed è partita dal niente, perché lei... Allora, mi basta sicuramente dire che cosa ha fatto prima e già capite chi è, perché lei è l'attrice di Hannah Montana.
1: Quindi cosa facciamo?
0: La presentiamo.
1: Lei è Miley Cyrus con il pezzo nuovo che si intitola
0: Jaded.

0: Ed è particolare, perché sembra che solo noi italiani abbiamo certe abitudini e certe cose, ma probabilmente non è così, però nel mondo noi siamo i leader.
1: Di che cosa?
0: Dell'Italian, diciamo? Passeggiata.
1: Oh, detto così poi mi viene voglia di passeggiare.
0: Oh, lo ripeto, all'Italian passeggiata.
1: Bellissima questa cosa. Allora, raccontaci Teo, ma di che cosa si tratta? Perché detta così, allora, insomma,
0: la notizia è che fa notizia è che gli stranieri che vengono a visitare il nostro bellissimo paese, quando sono nella loro terra madre, prima di venire in Italia si iscrivono in palestra, perché ormai all'estero è arrivata l'usanza che in Italia si fanno le passeggiate in centro alla città, lungo mare, lungo lago, il famoso struscio, le vasche.
1: Beh, infatti io ti volevo dire appunto quello, che a me ricorda tanto una cosa molto meridionale, perché era quello che si faceva quando ero ragazzina nella piazza del paese.
0: Ma si fa, non è solo questione meridionale, è questione di tutta Italia, no?
1: E lo so, però qua è già un po' più difficile, perché, non so, la vedo meno. Lì era proprio lo struscio.
0: Lì era lo struscio. Se qui vuoi fare lo struscio, dove puoi andare?
1: Dove puoi andare?
0: Dalle nostre parti.
1: E al Duomo di Milano non ti conosce nessuno.
0: A me non mi conosce nessuno.
1: No, cioè, magari qualcuno ti conosce, perché qualcuno, secondo me, incontri anche al Duomo. Però non è come il piccolo paese dove in realtà tutti si incontrano.
0: Però è fantastico come una cosa che per noi è normalissima e banalissima è diventata un must che devono fare i turisti americani. Tra l'altro, cosa che io generalmente non apprezzo, non faccio, perché dopo 100 metri mi sono già rotte le scatole.
1: Infatti volevo dirtelo, stiamo parlando della Italian passeggiata, ma qua
0: è l'Italian passeggiata
1: male.
0: But not of Matteo.
1: Ma ascolta, ma come al solito in tutto quello che io e te facciamo, tu sei il nero e io sono il bianco, perché tu 100 metri, io 10 km.
0: Ma io 10 km li posso anche fare se ho qualcosa da raggiungere, quindi io posso
1: una
0: fare
1: meta.
0: Esatto, posso fare la passeggiata se la meta è lo shopping, l'orologio nuovo, il vestito nuovo, allora ci sto dentro. Fare la passeggiata per il gusto di camminare, dopo 10 minuti mi sono rotto.
1: Quindi possiamo fare una caccia al tesoro. Ti metto un orologio bellissimo alla fine del percorso e ti faccio fare i 10 km. Che dici?
0: Possiamo provarci.

0: E loro erano i Sound Lovers con Walking, una canzone che ho tirato fuori dalla mia borsa dei dischi tutta impolverata, mannaggia.
1: Mamma mia, quanti ricordi, eh.
0: Già.
1: Fermiamoci qui che è meglio.
0: Già.
1: Va bene, di che cosa volevamo parlare adesso? Di una cosa molto particolare che è sempre legata all'italianità, a queste abitudini italiane. E il fatto che noi italiani è provato che gesticoliamo. Guarda, lo sto facendo anch'io mentre parlo. Se potessero vederci, vedrebbero che gesticolo. E secondo te perché si gesticola?
0: Ma è un segno per socializzare, forse, no? Per enfatizzare le frasi, quello che
1: sì,
0: si dice,
1: effetti,
0: no?
1: In effetti, se ci pensi, sì, perché io comunque utilizzo il gesto per aumentare l'enfasi della frase che dico.
0: Corretto.
1: Ma da che cosa deriva?
0: Questo mi serve la mia stella Piero Angela che me lo racconta.
1: Allora sotto mettiamo la nostra
0: regia sigla di Super Quark.
1: Esatto. E spieghiamo ai nostri ascoltatori perché gesticoliamo. Allora, fondamentalmente il nostro paese è una miscellanea di tante cose. In ogni angolo dell'Italia che è sviluppata in lunghezza c'è in realtà un'origine diversa, quindi un paese che è venuto qua, ci ha colonizzato e quindi di conseguenza noi abbiamo preso le sue abitudini. E io e Teo, al di là di quello che abbiamo letto su questo articolo, ci siamo detti: in effetti, ma quando si parlano due lingue diverse come si fa a comunicare?
0: No?
1: Quindi secondo noi la nostra gestualità deriva proprio dal fatto che
0: di poter riuscire a comunicare con l'altro che non parla la tua lingua, sostanzialmente.
1: Esatto, e quindi questa è la spiegazione che ci siamo dati noi. Poi in realtà ci sono varie altre spiegazioni, tra cui una che deriva dal fatto che in Italia ci sono anche le maschere, cioè colombina, arlecchino,
0: che sono comunque
1: pantalone.
0: Delle questioni locali, regionali, quindi ci rifacciamo al discorso di poco fa.
1: Esatto, e queste maschere cosa fanno? Gesticolano. Tra l'altro, una parte dell'Italia è stata colonizzata dai greci e i greci chiamavano il teatro, amavano enfatizzare ancora di più le gestualità. E quindi, insomma, noi cosa siamo? Siamo un putpurri. Cioè, le nostre abitudini in realtà sono un putpurri.
0: Allora, io te lo dico col mio gergo: siamo un mega mix.
1: Bella, ci sta, Teo, grande. E cosa ci vogliamo ascoltare dopo questo putpurri?
0: Ci ascoltiamo una canzone abbastanza tosta di Fabi Fibra con la partecipazione di Gianna Nannini. Ascoltatevela perché dice delle cose particolarmente vere, eh?
1: Perché in Italia.

0: Stai ascoltando Così e Cos'ha, resta sintonizzato.
1: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
2: Stai ascoltando Così e Cos'ha,

0: E bentornati. Ma sai una cosa? Io non riesco mai, ma proprio mai, ad avere il tempo da dedicare a me stessa. Cioè, veramente faccio davvero fatica.
1: Questo
0: molta
1: non è buono.
0: No, per niente.
1: Perché il non trovare il tempo è solo una nostra condizione mentale.
0: Dici?
1: Certo, perché il tempo è... lo decidiamo noi, no? Cioè,
0: sì.
1: Il tempo è un'unità di misura che abbiamo dato noi.
0: Cosa dobbiamo fare?
1: Dobbiamo saperlo gestire. Dobbiamo saperlo
0: gestire. Ricordi la regola di Elon Musk?
1: Quella dei 5 minuti.
0: Spezzettava il tempo in 5 minuti.
1: Vedi, lui ha trovato il tempo di misurare il suo tempo per cercare di migliorare il suo tempo.
0: Quindi tutto questo per dire che abbiamo trovato una delle nostre bellissime ricerche scientifiche che ci consigliano come trovare il tempo per noi stessi. E innanzitutto la cosa più importante è che ci dicono che dobbiamo renderci conto che il tempo ha un grandissimo significato e non darlo per scontato. E quindi dare a ogni sezione, cioè creare una specie di lista iniziale dove noi mettiamo quelle cose che abbiamo da fare, ma dare significato a ogni singolo momento.
1: È chiaro.
0: Perché se non ci pensiamo e andiamo oltre, perde non solo di significato il tempo, ma di significato anche quello che noi stiamo facendo.
1: Bisogna dare un peso a ogni spazio di tempo che noi dedichiamo a una determinata attività. Quindi il lavoro ovviamente ha il suo peso, ma non deve andare oltre il necessario. La palestra ha il suo peso, ma non deve andare oltre il necessario.
0: Quindi il consiglio che noi ci sentiamo di dare agli ascoltatori è quello di non mettere mai da parte voi stessi, mai. E di dare il tempo giusto ad ogni cosa, ma partendo prima, stabilendolo prima.
1: Beh, c'è anche chi consiglia, eventualmente ci fosse la possibilità di guadagnare tempo alzandosi anche mezz'ora prima la mattina.
0: Vabbè, questo io non ho problemi, perché sai che io alle 5 di mattina sono già sveglia.
1: Io sono una mattinambula,
0: perché io la mattina alle 5, occhi sgranati e giro per casa.
1: Quindi ragazzi, trovatevi il tempo per stare bene e trovate il vostro tempo soprattutto.
2: Questa notte non finisce, voglio mille repliche, la cosa più stupida

0: vita è cambiata quando ho deciso di smettere di essere la principessa Ginevra, o almeno di provarci, perché capite che non è che mi venisse proprio naturale, e ho cominciato a pensare che forse potevo essere molto più facilmente la Morgana. Strega o fata, dipende. Da cosa dipende? Morgana è sempre la stessa, dipende dal giudizio di chi ti sta intorno. Finché sei compiacente, finché sei obbediente, sei la fata Morgana, sei quella che mette il suo potere, la sua intelligenza, la sua energia a servizio di qualcun altro. Se invece decidi che quel potere lo vuoi per te, che quell'energia la vuoi per i tuoi progetti, che quel desiderio che senti dentro è a servizio dei tuoi sogni, allora improvvisamente diventi la strega. Perché quindi a un certo punto ogni donna si trova messa nella scelta di essere compiacente e obbediente, farsi chiamare fata, oppure dire no e farsi, come dire, definire strega. Io devo dire sempre di sì, vengo cresciuta come un essere consenziente, devo dimenticarmi quel primo no fondativo che ho detto come parola compiuta. Ecco, finché è stata vera questa cosa, le cose nella mia vita non hanno funzionato. Io sono stata una bambina che ha fatto tutti i compiti, che era la prima della classe, che era la cocca della maestra, che con le amiche era... sono stata infelicissima. Ho fatto tutto quello che gli altri volevano, mai una volta quello che volevo io. Quando ho cominciato a capire che invece, se avessi detto dei no, se avessi accettato il rischio di dispiacere a tutti, a mamma, a nonna e anche a Gesù qualche volta, forse avrei potuto avvicinarmi un po' di più alla donna che potevo essere e scoprire finalmente qual era la donna che volevo essere. Posso lasciarvi un'eredità? Disobbedite, rompete la regola, non fatevi mai dire che non sta bene quello che vi fa stare bene. Quello che vi fa stare bene sta bene sempre. Se non sta bene a loro, è un problema loro. Pagate il prezzo di essere impopolari, di sentirvi dare delle stronze, di sentirvi dare delle streghe.
1: E questo pezzo che noi abbiamo ascoltato, che come voi sapete...
2: Di consuetudine, questo è il momento Good Wives.
1: E è molto, molto particolare. Allora, innanzitutto... prima di dirvi la nostra opinione, vi presento la persona che l'ha detto, ed è Michela Murgia, che è stata un'attivista, scrittrice, drammaturga, opinionista, critica letteraria, attrice e quanto altro si può, perché lei era veramente
2: poliedrica,
1: veramente poliedrica e grande, una donna infinitamente grande. Ha aiutato tantissime donne a stare meglio e quindi io mi sento molto vicina a lei. Tra l'altro è una donna che è scomparsa da poco. E ha lottato con la grinta contro questo male che l'ha distrutta. E ha voluto lasciarsi un'eredità, perché questo discorso in realtà, come lei dice a un certo punto, è la sua eredità. Io vorrei che voi andaste a ascoltarlo tutto, perché sono 14 minuti quel discorso. Noi ne abbiamo veramente preso un estratto piccolissimo per cercare di darvi il senso.
2: Lo trovate su YouTube, su tutti i social.
1: E andate a ascoltarlo. E poi lo commentiamo noi. Io mi sono sentita tantissimo in questo pezzo, perché per una vita ho sempre cercato di accontentare gli altri e alla fine quello che ho trovato è di non essere mai felice. E nel momento, come dice lei, in cui ho preso coscienza di quello che sono e ho iniziato a dire no, tutte le persone intorno a me hanno avuto da ridire e improvvisamente non sono più la donna che ero, non sono più la

0: figlia che ero, non sono più la moglie che ero, non sono più la mamma che ero, semplicemente perché ho preso visione del mio mondo. E onestamente mi sento di dire che sono felice così. Sono più felice adesso che prima.
1: È giusto, no? Se uno trova la sua felicità, la sua dimensione.
0: Sì, solo che ogni tanto divento, invece che la fata Morgana, la strega Morgana.
1: La strega Morgana.
0: E questo ha un peso sulle spalle che è gigantesco, però lo porto con onore.
1: Vabbè, ma sostanzialmente tutti abbiamo un'anima che è l'anima un po' più buona e quella un po' più cattivella, no?
0: È vero.
1: Ci sta. Sì, l'importante è riuscire a farle coesistere e convivere nella stessa persona.
0: Ecco, io vorrei aggiungere questa cosa a questo, che in realtà lei parla di donne, ma secondo me io parlerei più propriamente di persone.
1: Persone,
0: perché
1: esatto,
0: non solo le donne compiacciono gli altri, ma ci sono tantissimi uomini che devono per forza compiacere chi gli sta accanto necessariamente per un po' anche il quieto vivere, e anche loro secondo me hanno lo stesso diritto rispetto a una donna di dire no e di diventare un po' dei fatoni stregati.
1: D'accordo.

0: Resta lì, non ti muovere.
1: Così e cos'ha? Torna fra poco.
2: Musica vecchia, nuova, italiana, straniera, tutto un po' da Radio Tiguglio.
3: Igitus figitus ala kazam. Stella e Teo ancora qua.
1: Teo, sembra una minaccia detta così.
3: No, dai, non è una minaccia.
1: I nostri ascoltatori, va bene che ci vogliono bene, però detta
3: no,
1: così.
3: No, non è una minaccia, continuate a seguirci.
1: Ma allora,
3: tutto questo
1: sei partito così perché siamo partiti da Maga Morgana.
3: Esatto.
1: E anzi, Fata Morgana.
3: Fata.
1: E non mi togliete l'indicazione di Fata, che ci tengo, eh. E siamo arrivati a che cosa?
3: A lui, a presentare lui, il numero uno della Walt Disney, il top del top. Signori e signori,
1: chi è?
3: Mago Merlino.
1: Dai, un applauso per Mago Merlino.
3: Un applauso per Mago Merlino.
1: Perché è anche il cartone animato La Spada nella Roccia, è il cartone animato preferito da Teo.
3: Sì, sì, infatti a breve Mago Merlino comparirà sulla mia pelle come tatuaggio.
1: Davvero, questa sì. È una news.
3: Questa è una news che do in diretta mondiale.
1: Figata.
3: Beh, comunque,
1: ma quando?
3: Il tatuaggio?
1: Sì.
3: A gennaio 2024.
1: Per i primi 40 anni. Bene. E allora parliamo della Spada nella Roccia.
3: Tutto questo perché sono 60 anni dall'uscita del film.
1: Vogliamo mettere, cioè, e noi abbiamo trovato tre particolarità della Spada nella Roccia che ci piaceva raccontarvi. Allora, la prima è che Mago Merlino è ispirato al personaggio di Walt Disney, quindi è proprio lui, e questa è una particolarità
3: perché entrambi vengono definiti polemici, irascibili,
1: sì,
3: ma scherzosi e intelligenti. Potrei essere io Mago Merlino.
1: Senti Teo, ma visto che tu sei Mago Merlino, tu sei il Mago Merlino, quello che ha sotto il boxer che va a un ululu, oppure sei quello di Shrek che sotto non ha niente?
3: No, io me ne vado a un ululu, occhiali da sole e ciao.
1: Anche l'altro però era abbastanza, vabbè.
3: Attenzione,
1: zona rossa. E Anacleto?
3: Anacleto, il gufetto.
1: Seconda, cos'è?
3: Che nella versione originale non si chiama Anacleto, ma si chiama Archimede. E no, addirittura ci sono.
1: Questo è un colpo al cuore, però.
3: Purtroppo è così. E ci sono addirittura delle versioni in altri paesi del mondo dove era una gufetta.
1: No, non ci posso credere, Anacleto è il mio mito. E dai, diciamo allora l'ultima cosa particolare.
3: L'ultima, che forse non tutti sanno.
1: Esatto, che a San Galgano, esattamente in Italia, in Toscana, esiste la vera spada nella roccia. Sopra un cucuzzolo dentro un monastero. Bisogna accedere solamente in un modo particolare, che è salendo 200 scalini, e in questo mondo magico lì risiede
3: la vera spada nella roccia, quella che si dice essere la vera spada nella roccia.
1: Questo è un desiderio che ho da sempre, di poterla andare a vedere. Non so perché ogni volta che decido di andare succede qualcosa che mi tiene lontana da lì.
3: Ma prima o poi, se trovi il tuo tempo e ti dai del tempo, ci arriverai.

0: E sempre parlando di magia, perché a noi piace trovare gli argomenti correlati, abbiamo trovato una notizia che in Oregon c'è una lista d'attesa lunghissima per provare dei funghi magici.
1: Bellissimo. Me lo dici adesso?
0: Ma Teo, io veramente quando avevo 17 anni andavo su Clusone e i miei amici allora,
1: innanzitutto
0: magici.
1: Diciamo agli amici che non sanno dov'è Clusone, in provincia di Bergamo.
0: Esatto, a Bergamo.
1: Sulle montagne di Bergamo.
0: Esatto, e lì i funghi magici pullulavano.
1: Pullulano i funghi sì. magici, bene,
0: oh,
1: bene.
0: C'era una mia amica che a un certo punto ha iniziato a vedere le mucche volare.
1: Ah, fantastico,
0: E invece cosa succede? Che praticamente ci sono circa 21 anni di sperimentazione di queste sostanze particolari, questi funghi, che sono funghi allucinogeni e che hanno in realtà diventano una terapia per curare delle malattie mentali. Quindi quello che su noi ovviamente ci stiamo scherzando su, ma in realtà poi hanno una valenza scientifica.
1: Che ci sia una valenza scientifica, però è anche abbastanza decantato il potere allucinogeno di questi funghi.
0: Può darsi che magari l'allucinogeno da una parte concella l'allucinogeno dall'altra.
1: Beh, allora, la ricerca scientifica punta a studiare le reazioni che la persona che ha assunto questi funghetti allucinogeni ha nei giorni successivi per vedere se qualcosa migliora, se qualcosa peggiora, eccetera.
0: Vabbè, comunque, ovviamente parlando di numeri, sappi che ci sono circa 3.000 persone in lista d'attesa. E quindi speriamo che alla fine queste 3.000 persone riescano a provarli. Non so, vogliamo aggiungerci alla lista?
1: Io potrei anche provare.
0: Facciamo un viaggetto in
1: Oregon.
0: Perché
1: comunque l'assunzione non è che vai lì e te li danno e te ne vai a casa. È comunque tutta una cosa controllata.
0: Ah, no,
1: sei
0: certo,
1: in una sala con un medico, eccetera.
0: Sì,
1: quindi
0: sì, tutto controllato.
1: Tutto sotto osservazione. Tu ti fai sto viaggio spaziale di 6 ore.
0: Io vengo.
1: Vieni a provare i funghetti, va bene.
0: E io direi che è proprio azzeccatissima Neffa.

0: E siamo arrivati al termine.
1: Anche stasera
0: che
1: siamo giunti al termine.
0: Non mi piace perché finisce troppo presto.
1: Hai ragione.
0: Dovremmo far durare questo momento di Così e Cos'ha almeno 3-4 ore.
1: Una maratona di Così e Cos'ha. Anzi, ti correggo, una Italian passeggiata of Così e Cos'ha.
0: Mi piace, ma mi piace come lo dici. Sai chi sembri? Quello là che annuncia quel programma di ballo che non mi ricordo mai come si chiama.
1: Guglielmo Mariotto.
0: Esatto, sembri lui. Vabbè, dai.
1: 10. No, questo è borghese.
0: Quello è borghese, è un'altra cosa. Però andando avanti così, dai, che imiti anche qualcun altro. Io vorrei che andava a Ciolo.
1: Non lo so fare.
0: Un momento di, di gelo terribile.
1: Non lo so fare.
0: Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che se ci vogliono scrivere possono scriverci a cosiecosa.radioshow@gmail.com e che dovranno stare attenti a scrivere
1: senza l'accento, quindi Così e Cos'ha, e poi ci potete trovare su Instagram, Facebook, Mixcloud, TikTok, avanti
0: ovunque,
1: un altro,
0: chiunque. Se ci chiamate, ma fra un po' metto anche il numero di WhatsApp e potete anche scrivermi su WhatsApp.
1: Quindi,
0: beh, io direi
1: adesso io e te.
0: Sì.
1: Funghetto allucinogeno e The Italian Passeggiata.
0: Sono d'accordo.
1: Ciao ragazzi.

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
2: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
3: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tiguglio Web.

0: ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
1: Voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì a luna su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
2: Radio Tigullio.

è la mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000.

0: Radio di Guglio Web ricorda agli ascoltatori che questo programma è una presa d'archivio.
1: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: Ciao, sono DJ Dani. Giunta l'estate, anche Top of Music va in vacanza. Ma ovviamente, cari amici di Radio Tigullio Web, non vi lascio di certo soli. Continuerete a godervi la vostra estate e la vostra spiaggia in compagnia delle più belle puntate della stagione di Top of Music. Quindi, se vi siete persi qualche particolare, potrete recuperarlo durante l'estate. Buona estate a tutti!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Radio Tigullio Web presenta...

Inizia, cari amici, un altro viaggio all'insegna del meglio della musica. Quindi io vi consiglio sempre di continuare a chiudere gli occhi, alzare i volumi della vostra radio e fate finta di essere sopra un aeroporto.

0: Avete presente voi il Festival della Canzone Italiana? Voi lo sapete chi è che ha vinto il Festival di Sanremo, considerato il cantante più anziano? È stato proprio Roberto Vecchioni, che ha vinto nel 2011 all'età di 67 anni con il brano che andiamo per ascoltare adesso. Il brano in questione porta il titolo di Chiamami Ancora Amore, cioè 67 anni era il cantante più anziano per quanto concerne i vincitori del Festival di Sanremo, Roberto Vecchioni.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, e gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore, per la nostra memoria gettata al vento,

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Piccola chicca che riguarda il cioccolato bianco. Dovete sapere che non potrebbe essere nemmeno definito cioccolato, in quanto quest'ultimo non contiene le fave di cacao che in realtà rendono appunto il cioccolato quello classico. Ma il cioccolato bianco è composto da burro di cacao, è composto da latte e suoi derivati ed è composto da saccarosio. Ecco perché in realtà non potrebbe essere definito come cioccolato, però noi in realtà lo conosciamo col nome di cioccolato bianco, lo abbiamo sempre chiamato così e quindi lo continueremo a chiamare così. Quindi, nonostante non contenga le fave di cacao, ma contiene soltanto il burro di cacao, il latte, i suoi derivati e il saccarosio, noi lo chiamiamo comunque cioccolato, come il classico cioccolato nero, diciamo così, o comunque cioccolato scuro che conosciamo. Andiamo adesso avanti con la nostra musica, perché già tutto questo parlare di cioccolato mi ha fatto venire tanta tanta fame, e andiamo ad ascoltare Your Love 9 p.m.

La prossima artista è un'artista internazionale ed è un'artista che appartiene al così definito club dei 27, perché sapete che comunque nell'ambito della musica ci sono una serie di artisti che sono definiti nel club dei 27, in quanto purtroppo tutta questa serie di artisti è morta all'età di 27 anni, quindi davvero giovanissimi, chi per una causa, chi per un'altra, però comunque li accomuna questa morte precipitosa all'età semplicemente di 27 anni, quindi giovanissimi. E la prossima artista è una di quelle, da una voce con un growl eccezionale, una voce profonda nel suo essere e nel suo genere. Stiamo parlando della grande Amy Winehouse e oggi ce l'ascoltiamo con un brano che porta il titolo di Black to Black.

0: Secondo gli artisti, l'arte in generale, anche durante questo periodo di pandemia, non si è mai fermata. In effetti, dal punto di vista musicale, ci sono un sacco di cantanti che hanno prodotto davvero tantissima musica anche durante il periodo del primo lockdown, ma secondo alcuni scrittori nemmeno la scrittura si è mai fermata. Certo, nel contesto dei giovani probabilmente la scrittura è ancora un po' assente, in quanto loro sono troppo concentrati, come dicevamo prima, no, quando parlavamo della tecnologia, ai social. Però ultimamente alcuni scrittori si sono resi conto che i giovani leggono molto e sono molto attratti dalla lettura. E a proposito di lettura, vi voglio dire due cose. La prima è che è una piccola chicca: il libro più sopravvalutato degli ultimi 2-3 anni è Il Codice da Vinci. La seconda, a proposito di libri, è questa: cercate di valutare molto anche il lavoro che fanno gli audiolibri. Ascoltate un audiolibro mentre fate le vostre faccende domestiche, un po' come quando ascoltate la televisione o ascoltate un po' di musica, oppure semplicemente quando pensate di rilassarvi. Chiudete gli occhi mentre ascoltate un buon audiolibro, vedrete come vi immergerete a pieno regime nella storia del libro stesso. Per esempio, io vi consiglio di ascoltare Le Trappole della Vita, un audio fiction presente su Audible. È un audio fiction vera e propria, con tutti i rumori, con tutti i suoni, e se l'ascoltate ad occhi chiusi, immersi proprio nel racconto, sembra che veramente voi siete lì in quell'aeroporto, in quella strada, in tutte le atmosfere citate in questo libro. Bene, adesso andiamo avanti con la nostra musica dopo queste chicche, consigli e curiosità, e ci andiamo ad ascoltare Annalise Morissette con Guardian.
1: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

Ma voi, no? Se per esempio vivete delle settimane, svariate settimane con uno stato d'ansia, uno stato comunque di stress, uno stato emotivo particolarmente triste, quando poi questo momento finisce, riuscite facilmente a superare tutto come se non fosse accaduto nulla o comunque come se tutto potesse essere facilmente oltrepassabile? Io no, almeno dipende che cosa mi succede. Certo, se è uno stress dovuto a, non lo so, lavoro piuttosto che studio, come nel mio caso che io studio, quando diciamo arrivano i momenti più rilassanti, chiaramente lo tiro un respiro di sollievo, no? Però se invece il mio stress è dovuto ad altre situazioni, magari emotive, chiaramente io ci metto del tempo da qui a che io riesca effettivamente a superare le cose. Però insomma dobbiamo sempre cercare di andare avanti, di galoppare, mai di fermarci diciamo al passato, a quello che ci è accaduto, soprattutto se riceviamo amore dal nostro prossimo, e se non lo riceviamo cerchiamo di ottenere un po' più di amore dal nostro prossimo.

cosa rimane dei tatuaggi che non fanno male, di tutto quell'odio adolescenziale, di queste grandi serie americane, delle storie che durano due settimane. Tu dimmi cosa rimane di tutti i soldi che hai sul conto, di tutti i soldi del mondo. Mettili come obiettivo e meta,

Parliamo adesso di un artista in particolare, un artista iconico della musica italiana, nato nel 1944 a Molghidoro, in provincia di Bologna. Avrete capito sicuramente che parliamo del grande Gianni Morandi. È stupefacente di come Gianni Morandi abbia iniziato veramente sin da piccolo con la sua musica, con il portare in giro, partendo da festival locali, la sua arte. E lui non si aspettava mai che già all'età di 16 anni potesse vincere, potesse vendere milioni di dischi, e invece è stato così. La sua voce calda è entrata sin da subito nella vita dei nostri cari popoli, delle nostre care genti, no? È entrata subito nelle case degli italiani. E ricordiamo alcune delle sue canzoni più famose: Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, poi abbiamo anche altri, naturalmente altri brani come Scende la pioggia, e poi ricordiamo anche il bel trio, no? Morandi, Tozzi e Ruggeri, che nel 1987 vinsero il Festival della Canzone Italiana, quindi il Festival di Sanremo, con la canzone che adesso andremo ad ascoltare come simbolo proprio per coloro che, insomma, che hanno bisogno, no, di avere un minimo di forza in più. Quindi adesso andiamo ad ascoltare Si può dare di più.

La chicca per voi dopo aver ascoltato la nostra sequenza musicale, una bella, bella, bella, davvero bellissima chicca a mio avviso. Dovete sapere che i versi dei dinosauri presenti nel film Jurassic Park sono stati emessi da diversi animali. Ad esempio, il loro respiro è stato preso in prestito dal respiro di un cavallo, mentre i movimenti di alcune tartarughe rappresentavano il verso dei velociraptor. Quindi veramente incredibile questa cosa, un respiro di un cavallo che viene utilizzato come respiro di un dinosauro piuttosto che una tartaruga che si muove, essere utilizzata come movimento, diciamo, di un altro dinosauro è strana come cosa, no? Cioè, sembra un po' paradossale, però è così.

caro. La vostra Dani ha fame, molta fame. Però sono in studio, devo condurre e quindi non posso andare a mangiare. Però parlare di qualcosa che stimola il mio appetito, come per esempio parlare del cioccolato, wow. E voi lo sapete perché il cioccolato viene chiamato fondente? Se lo sapete, provate a dirmelo scrivendomi al numero 339-884-5138, mandandomi allo stesso numero messaggi vocali su WhatsApp, oppure scrivetemi a topofmusic4@gmail.com o nella pagina di Facebook. Ditemi perché il cioccolato viene chiamato cioccolato fondente.

Rossella, carissima nostra ascoltatrice, io ti devo fare davvero tantissimi, ma tanti applausi, perché hai proprio

complimenti, ve lo dico subito. Comunque la nostra Rossella ha indovinato, ha detto giusto. Il motivo è che il cioccolato

brava, fatta però come cover da Vittorio Cuculo alla tastiera, al sassofono, quindi fatta da Vittorio Cuculo al sassofono e da Lucia Pilardi alla voce.

0: Ebbene, spero che anche questa settimana la puntata sia stata di vostro gradimento. Vi ricordo che potete sempre scriverci a topofmusic4@gmail.com e su WhatsApp al 339-884-5138 e nella pagina Facebook Top of Music. Io vi ringrazio naturalmente per aver seguito, siete stati veramente fantastici, fantastici, siete stati veramente unici e vi ringrazio anche per aver interagito con me. Alla prossima!
1: Su Radio Tiguglio è il momento del format.
2: From 7VA.FM Orito Radio All Go Day. From 7VA.FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day. From 7VA FM Alt Radio All Go Day.
3: From 7VA FM barra diagonal alter radio al godei
4: from 7 bar FM alter radio all go day
2: from 7 bar punto FM barra alter radio all go day
5: from 7 bar punto FM alter radio all go day
6: from 7ba.fm/alter radio all go day. From 7ba.fm/alti radio.
7: Eccoci qua, nuovo numero di Algo Day, uno speciale.

0: Grazie a te.
1: Mi dicono sempre tu sei fortunato, sempre bellissime modelle, sempre bellissime ragazze, ma in realtà io sono fortunato, la fortuna aiuta gli audaci, questa volta la mia audacia è stata supportata da Paolo Ponsillo, che è un grande fotografo e una specie di accoppiata strepitosa formata da te e lui. Vedremo davvero molte immagini, dare forma e tridimensione ai nostri magazine, di questo vi ringraziamo anticipatamente perché siamo già molto al lavoro.
0: Sì, ecco, infatti noi scattiamo spesso, poi grazie a lui ho iniziato a fare i miei primi shooting, perché lui mi ha contattato tramite Instagram e da là abbiamo iniziato ad avere, oltre un rapporto lavorativo, anche di amicizia, ecco, quindi ci troviamo molto bene. Sono stata molto fortunata ad aver incontrato lui come fotografo, ecco.
1: Ecco, Karen, appunto, è chiaro che una bella ragazza come te naturalmente va a confrontarsi in maniera automatica con l'obiettivo, ma anche un po' con la passerella. Qual è la differenza che tu noti tra queste due espressioni che mettono, diciamo, a disposizione la bellezza e l'eleganza?
0: Allora, io non ho mai sfilato, quindi non posso dire quale sia effettivamente la differenza, però mi piacerebbe tantissimo. Col tempo penso, spero più che altro di riuscire ad arrivare anche a questo. Intanto scattiamo, poi inizio a, diciamo, ad avere più, a sentirmi più a mio agio anche davanti alla fotocamera, cosa che all'inizio era un po' difficile, perché io, essendo una ragazza molto timida, mi sento sempre un po' a disagio e ho sempre l'ansia per qualsiasi cosa, quindi ogni shooting all'inizio è sempre un po', diciamo, inizio sempre un po' con l'ansia, però poi piano piano mi sciolgo e ok.
1: Vabbè, Karen, sei tra i big, perché diciamo che l'ansietà sembra colga ancora i Deep Purple, i Rolling Stones, che per i primi 30-45 secondi, quando è che salgono sul palco, hanno ancora questa, chiamiamola ansia, chiamiamola paura, chiamiamola insicurezza, poi dopo tutto scorre. Perché però guai a non sentire questa cosa, vuol dire che insomma non si ha più questa adrenalina, questa tensione positiva che dà poi dopo il gusto di fare, di realizzare una qualsiasi espressione artistica da porre in scena, no? Quindi
0: Sì, ma quello ci deve sempre stare un pochino.
1: Sì, sì.
0: Serve sempre.
1: Tra l'altro, da un po' hai introdotto anche questi short video, questi reel, così come che si chiamano, quindi altra tensione, no? Perché lo scatto è uno, ma insomma il reel,
0: esatto,
1: bisogna...
0: Sì, quindi ancora più ansia.
1: Bisogna cercare di non sbagliare davvero nulla. Ok, allora Karen, giusto per allentare la tensione, sapessi quanto sono teso io, perché insomma parlare con una bella ragazza come te è davvero una cosa impegnativa, però per allentare la tensione di tutti, allora ascoltiamo un disco, va bene?
0: Va bene.

0: classifica dallo studio Rosso, in onda tutti i giorni, in sintesi su questa che è la vostra antenna di fiducia, antenna del cuore che ha un cuoricino palpitante, perché stiamo così avendo una telefonica per l'Algo Day con Karen Malcotti, che inizierà a colorare le pagine di tutto quanto il bouquet di Siamo Da Magazine con degli scatti che saranno scattati da Paolo Ponsillo, che entra a tutti gli effetti in redazione come firma importante dell'obiettivo. Karen, abbiamo parlato già un po' di fotografia, abbiamo accennato i reel, abbiamo detto che non ancora sei in passerella, però insomma ti piace viaggiare, dai, parliamo al di fuori di situazioni pseudo lavorative.
1: Sì, io adoro viaggiare, i miei mi hanno trasmesso questa cosa del viaggiare tanto, io ho sempre viaggiato con loro, con la mia famiglia, ogni anno organizziamo viaggi diversi per stare insieme. Poi col fatto che adesso sto crescendo, molti viaggi li faccio anche da sola, quindi si è persa un po' questa cosa della famiglia. Però se devo dirti il viaggio più bello che ho fatto è stato in Brasile. Sono partita con i miei e mia sorella per più di un mese e penso sia il viaggio più bello che io abbia mai fatto, ma sia a livello, diciamo, culturale, a livello del posto, ma proprio umano, perché mi ha lasciato qualcosa che mi porterò per sempre, e che tra cui appunto il fatto di viaggiare con la famiglia, perché per me è una cosa che ha un valore assolutamente che non si può comparare con quello di viaggiare con gli amici, ad esempio, è tutta un'altra cosa.
0: Ma in effetti mi stai dando una chiave nuova del tutto, perché è proprio vero, è bello avere questi sentimenti verso la famiglia, che è diventata quasi qualcosa di vietato, di no, fuori moda, invece è molto importante, è uno dei sentimenti più importanti.
1: Importantissimo.
0: Anche se in realtà ero stato abituato a vedere il viaggio per esperienza mia diretta da ragazzini, no? E poi anche attraverso altri, quasi un'evasione dal nucleo familiare, no? Quasi una esperienza di voler provare un'indipendenza dalla famiglia, soprattutto a determinate età. Invece è molto bello questo, quello che hai detto, è davvero un'altra faccia interessante della medaglia.
1: Sì, sì, per me il viaggio con la famiglia penso sia, cioè, è proprio, a parte che la vivi in modo diverso, perché ovviamente con gli amici fai quello che non fai con i genitori, però cioè il fatto di dover partire con la mia famiglia, con le persone che amo, è la cosa più bella, perché preferisco ad esempio non partire e stare magari in un posto con le persone che amo, piuttosto che andare nel posto più bello del mondo. Ad esempio il mio sogno è andare a New York, ma se dovessi andarci dovrei farlo con qualcuno di importante, perché altrimenti il viaggio non avrebbe lo stesso valore e l'esperienza non sarebbe la stessa.
0: Beh, grande, grande profondità, tra l'altro chi mi conosce penserà che ci siamo messi d'accordo, perché anche io ho una fissa per il Brasile. Io sono stato nello stato di Bahia, Salvador Bahia, parlo un po' il portoghese per via della mia passione per il calcio brasiliano, che conseguentemente mi ha portato anche ad essere appassionato della musica brasiliana. Però invece tu in che stato sei stata?
1: Allora, io quando sono in Brasile, vabbè, ero piccolina, avevo all'incirca 10 anni, però sono stata a San Paolo.
0: Ah, bene, bene, bene.
1: Per circa 40 giorni, quindi abbastanza.
0: Bene, bene, sei stata più fortunata di me, perché io insomma 21 giorni, però...
1: Vabbè, non è comunque poco.
0: Ma sai che il Brasile, 27 stati, occorrerebbero almeno due anni per cercare di conoscerlo superficialmente attraverso le sue sfaccettature. Allora guarda, mandiamo qualcosa di brasileiro che sicuramente piacerà a entrambi, ma sicuramente anche ai nostri ascoltatori.
1: Vai. Já

0: Un po' di musica gialla, verde e blu sicuramente non sta male all'interno di una puntata di Algo Day. Siamo sempre qui con Karen Malcotti, sempre ringraziare Paolo Ponsilio per aver fatto da gancio per questa trasmissione in cui ospitiamo Karen, ma anche per essere l'autore degli scatti che vedremo e vediamo sulle pagine del bouquet delle riviste collegate a Siamo da Magazine. Karen, abbiamo parlato di tante cose, abbiamo esplorato, tra l'altro torneremo a fare salotto quando è che ci concederai un'altra telefonica, però dobbiamo affrontare anche il discorso, ancora tanto per cambiare, della tua bellezza, perché insomma sei fortunata, bisogna ringraziare Dio, i tuoi genitori che ti hanno fatto così.
1: Troppo gentile.
0: No, beh, è la verità, però diciamo c'è anche un po' di fatica dietro, perché la tua passione per la palestra sicuramente aiuta un pochino.
1: Vabbè, sì, quello sicuramente, ma oltre a livello fisico, soprattutto mentale, perché io ho sofferto, non ho problemi a dirlo, di disturbi alimentari. Da piccola sono sempre stata presa in giro per la mia forma fisica e diciamo adesso ho avuto questa mia rivincita, quindi insieme, cioè la dieta e la palestra, hanno fatto sì che io, oltre a stare bene fisicamente, mi sento anche più sicura, quindi adesso non mi vergogno più ad indossare un certo tipo di vestiti, non mi vergogno più ad uscire di casa per paura magari di essere giudicata, e quindi adesso la mia autostima è completamente un altro livello. È stato soprattutto grazie alla palestra, perché quando entro là dentro è come se stessi in un altro mondo, un altro pianeta, non penso più a niente, mi sfogo, mi diverto, sto con persone che fanno quello che faccio io, quindi ci divertiamo insieme, ci alleniamo insieme, veramente bellissimo, guarda.
0: Insomma, un bel rapporto con lo sport che insomma ti dà anche dei percorsi, dei miglioramenti. Io in palestra ho frequentato il karate, poi vabbè il solito calcetto con gli amici, proprio per dare un divertimento o un qualcosa così, però so che anche in palestra ci si riesce a motivare con dei percorsi di miglioramenti, delle tabelle che uno ha da poter seguire osservando quelli che sono i suoi propri progressi, e quindi poi dopo i risultati si vedono addosso. E quindi vabbè, oh Karen, che dirti, grazie ancora per aver accettato il nostro invito in Algo Day, e tra l'altro grazie per stare con noi sulle pagine dei nostri magazine, e torneremo naturalmente ad intervistarti, a fare una chiacchierata, non nemmeno si può chiamare intervista, a fare salotto con te, perché è davvero piacevolissimo, grazie davvero. Quindi
1: anche per me è stato un onore, ringrazio anche Paolo, ringraziamo, e niente, spero anche di sentirci presto e fare salotto insieme.
0: Perfetto, ciao, grazie, alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Era Karen Malcotti con noi, protagonista in questo numero di Algo Day per All for Fun. Domani al solito orario sulla vostra radio del cuore torna Algo Day con una delle sue tante sfaccettature, e sicuramente in prossima settimana ancora qualche protagonista da All for Fun. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7ba.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7ba.fm/altiradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
2: Riccardo Pellegrini presenta
3: Ora musica.

0: La musica indipendente in radio, le novità degli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora attraverso Ora Musica. Ben trovati da Riccardo Pellegrini in questo nuovo spazio che andiamo ad occupare con le novità di oggi, mercoledì. Tra poco il nostro disco al primo ascolto, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.

Ieri nel nostro spazio dedicato ai classici eravamo nel 1980 con i Blondi di Call Me, produzione di Giorgio Moroder, o Moroder che dir si voglia, io dopo tanti anni non so ancora qual è quello giusto. Comunque, produttore anche di questo grande classico dell'83, colonna sonora di Flashdance, Irene Cara, oggi qui ad aprire Ora Musica. Novità al primo ascolto invece per DJ Samuel Kimbo.

0: Spazio interviste di Ora Musica, oggi torniamo nella capitale, facciamo una chiacchierata con Giulio Cesare perché è uscito il nuovo singolo Delirio e Destino. Ciao Giulio, ben trovato.
1: Ciao a tutti.
0: Eccoci.
1: Grazie.
0: Qua.
1: Voi dell'ospitalità.
0: Allora, ci siamo già sentiti per altri singoli, in questo nuovo c'è un bel featuring, Federico Poggi Pollini.
1: Ebbene sì, attualmente in tour con Liga.
0: Sì.
1: E Bue Nazionale.
0: Esatto, com'è nata questa collaborazione? Come siete arrivati a decidere di collaborare insieme?
1: È nata perché, come ho dichiarato in altre interviste, comunicati stampa, ero vittima di una sorta di in, perché a volte la musica ti impone anche uno schema, una routine, quindi a livelli alti magari fai un disco e poi subito dopo tour, poi disco, tour, disco, tour, e allora magari viene in mente di spezzare il ritmo e qualcuno si inventa di andare tema, no? O chi non crede più nei dischi in quel formato lì magari pubblica singoli, promozione, singoli, promozione, singolo, promozione, e quindi diventa una routine anche quella. E quindi ho pensato, spezziamo la routine e scrivo un pezzo rock e formo una band, e quella era l'intenzione originale. Solo che poi ho pensato, ma dovrò aprire un canale Spotify nuovo, un profilo Instagram nuovo, quindi si rischia di sperdere le energie con un progetto parallelo, con un side project.
0: Certo, anche perché comunque avevi già seminato con la tua musica, no?
1: Forse è meglio che ci penso ancora su, e allora mi è venuta in mente la via di mezzo, una via di mezzo d'eccezione tra fare, tra continuare a fare il solista e formare una band come side project, che è appunto quello del fit, un fit d'eccezione, e ho chiamato Fede Poggi Pollini. Ovviamente ci sono state le prime i primi ascolti del pezzo insieme, capire come poterci lavorare, e da lì poi è nata una collaborazione vera e propria, professionale, musicale, e lui ha inciso veramente sul brano con le sue chitarre e addirittura con il basso, e quindi è suo l'assolo finale. Poi se consideriamo che in studio abbiamo anche le chitarre di Phil Palmer,
0: appunto.
1: Che è un leggendario session man che tra l'altro ha scritto l'assolo più studiato della musica italiana, che è quello di Con il nastro rosa, sì, di Lucio Battisti. Ecco, una coppia di chitarristi così, io penso, farebbe invidia, diciamo, a molte band in attività, ecco, molte band in circolazione. Da un certo punto di vista potrei dire, con una estrema sintesi giornalistica, che in questo brano il chitarrista di Ligabue e il chitarrista di Lucio Battisti, ecco, per
0: sparare,
1: e nessuno potrebbe dire il contrario, insomma, ecco.
0: Esatto, singolone che adesso andiamo ad ascoltare, Delirio e Destino. Prima però ricordiamo a chi ci ascolta come trovare Giulio Cesare, visto che insomma il nome è talmente noto che si può anche sbagliare Giulio Cesare cercandolo così e basta, no?
1: Sì, beh, il mio canale di riferimento principale è ovviamente Instagram, I am Giulio Cesare.
0: I am Giulio Cesare.
1: È aggiornamento, quindi lì trovate tutte le novità.
0: Grazie per essere tornato a Ora Musica.
1: Grazie a voi.

Giulio Cesare, Delirio e Destino è il titolo del singolo che ci ha presentato oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste. Siamo

Io sono Riccardo Pellegrini e tutti i giorni a quest'ora vi presento novità indipendenti di ogni genere, non ci sono preclusioni di genere. Adesso ad esempio Sorriso con questo singolo che si chiama Dillo alla

Nome d'arte Sorriso, titolo della canzone Dillo alla Luna, una delle giovani voci femminili che abbiamo in programmazione quest'estate. E un'altra giovane voce femminile è quella di Tati S, che canta L'incontro.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
3: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funky and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tivoglio Web.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Di Radio Tigullio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
2: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
1: Lo Shadow Slight, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
2: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
1: Giovedì alle ore 21 su Radio Tigullio.
2: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tigullio.
1: Shadow Slight con i Senza Radio.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tigullio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Tigullio.
5: 24-hour music radio, radio, radio, radio, radio.
6: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: Rapido, questa è la canzone di Avant, qui a Ora Musica, novità al primo ascolto di questa settimana, ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Estate 1990, insieme Baccini e i ladri di biciclette.

Sotto questo sole bello pedalare, chissà se in questo momento c'è qualcuno che pedala ascoltando Ora Musica. Erano Francesco Baccini, Ladri di Biciclette, nel nostro angolo dei ricordi. Tornano le novità di Ora Musica con un altro grande ritorno, perché un artista che negli anni 80 andava davvero molto molto forte, Bernardo Lanzetti. C'è una nuova canzone, Inseguendo il Maestro, novità di oggi.

vi l'ombra, femmina scura nei miei pensieri, lei che se la vedi da fuori poi non è come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare, in giro non c'è un'anima. Questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

0: Bernardo Lanzetti, Aura Musica, il suo ritorno segnato da questa canzone, nostra novità, Inseguendo il Maestro.
1: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Tigullio, un vivere speciale.

Assolutamente tra i più trasmessi qui a Ora Musica, brano dedicato al suo cagnolino. Oh, spazio anche ad Ascanio, è stato anche nostro ospite per parlarci di questo suo nuovo singolo. 100

Ascanio con 100.000 modi, e anche questa settimana risulta essere tra le promozioni di Ora Musica questo singolo.

0: La Sara, giovanissima voce che arriva da La Spezia. Questo è il suo singolo in promozione, Ennesima Bugia.
1: Ora musica, l'angolo dei ricordi.
0: Quello di oggi è un ricordo abbastanza recente, perché il pezzo è del 2021, di Jovanotti,

Giovanotti oggi nell'angolo dei ricordi. Se ne avete qualcuna da segnalare potete scriverci attraverso la pagina di Ora Musica, sempre lì su Facebook, dove potete mandare i messaggi, oppure attraverso il mio profilo Instagram Riccardo Pellegrini, tutto attaccato. Domani altro ricordo. Adesso invece Gian Pietro Nocera con il suo singolo Qui non si resta fermi. A te che...

0: Non si resta fermi è il titolo della canzone di Gianpietro Nocera, canzone in promozione qui a Ora Musica, oggi tra le nostre novità.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: Le 15 e 31 minuti.
1: Radio Tigullio. Radio Tigullio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: pura musica.
1: La meteo sul giornale che ci racconta di sole, ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare. Il cielo

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare una 3 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Botana, o magari potremmo partecipare a un seminario di Kimbana, passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia attenti e partecipare al rituale dell'ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esercizi di yoga e meditazione in alta quota su Monte Guardo di Filatorena da particola di niente. Magari potremmo andare in vino alla cerimonia del cacao. No, al mare Romagna no, c'è un'altra vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, ma possiamo andare alle Cinopi in India.
2: Vedi tu.
3: Ora musica, il network della musica indipendente.

Abolo le stelle offuscate dalla nebbia, faccio fotomosse e orecchini di riserva. Ogni

0: Susaken. Max Susaken, beh, insomma, prodotto particolare questo di Gandolfo Quercia, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Siamo un mondo musicale, tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tigullio si alterano una serie imperdibile di voci. Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tigullio è un vivere speciale.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Welcome a Radio Show.
2: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tiguglio.
3: New Time Music.
4: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tiguglio Web. Non perdere l'appuntamento, vivi la tua musica.
5: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Carissimi amici di Radio Tiguglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma. Sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
6: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può

0: troppa giornata, cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tigullio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tigullio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Estatissima, il programma della tua estate.
3: Vi è offerto da
2: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Mercoledì 19 agosto, siamo arrivati al cuore della settimana e l'estate continua comunque a ruggire più forte che mai, amici. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima dal vostro Alessandro Fizzotti. Il giro di boa di oggi ha un sapore quasi speciale, no? È la conferma che la voglia di divertirsi non conosce pause, nemmeno dopo i grandi festeggiamenti. Sentite questo groove, questo suono? È il richiamo per tutti quelli che non ne hanno mai abbastanza, per chi vuole ballare fino all'ultima nota e vivere ogni secondo con intensità, considerato che molti di voi magari sono andati in vacanza proprio in questi giorni. Oggi vogliamo sentire comunque la vostra voce, vogliamo sapere dove vi ha portato questo agosto e qual è la canzone che non riuscite a smettere di canticchiare sotto l'ombrellone, quindi inviateci i vostri messaggi alla nostra linea WhatsApp della radio. Abbiamo comunque una scaletta infuocata, pronta a farvi compagnia e a trasformare questa giornata in un'esperienza unica. Quindi non abbassate la guardia, non abbassate il volume, il viaggio di Estatissima prosegue a velocità supersonica anche in compagnia dei nostri ospiti. Tra poco parleremo di una cosa, non tanto piacevole, che riguarda il nostro apparato colon proctologico, le ragadi, e ne parleremo con il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato. Poi avremo lo spazio con il nostro amico Fabio Zago per mordere questa bella estate insieme a delle ricette favolose, il nostro cuoco italiano ancora una volta alla ricerca di qualcosa di fresco per tutti noi, e poi un giro davvero meraviglioso tra eventi, appuntamenti che sono musicali, di teatro, di danza. Insomma, l'Italia è molto bella perché è pregna di cultura, e racconteremo tutto questo con la nostra Elisabetta Dente. Siamo pronti davvero per partire con il nostro sound, quello di Estatissima.

0: Il meteo di Radio Ticuli, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli, come sempre, sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
5: Estatissima. Estatissima. Estatissima.

0: Siamo all'interno come sempre di Estatissima, il nostro angolo dedicato alla salute. Bene, ci sono disturbi di cui spesso si fa fatica a parlare anche per imbarazzo, ma che con le alte temperature possono diventare un vero incubo, rovinando le vacanze a molti di noi. Parliamo per esempio delle ragadi anali. Per capire come prevenirle e gestirle abbiamo con noi un esperto di altissimo livello, il dottor Angelo Stuto, responsabile dell'unità di chirurgia colon proctologica del pavimento pelvico del Policlinico San Donato di Milano e che appunto collabora anche con la casa di cura La Madonnina. Angelo, benvenuto in Estatissima.
1: Buongiorno, grazie Alessandro, grazie ancora dell'invito, un piacere.
0: Allora Angelo, molti ascoltatori notano che questo fastidioso problema appunto delle ragadi anali si presenta proprio con l'estate, no? Con il caldo, con l'acqua. C'è un legame diretto tra la disidratazione tipica dell'estate e la comparsa di queste piccole ma dolorose lesioni?
1: Sì, sì, assolutamente Alessandro, hai detto molto bene, la disidratazione è uno degli effetti che è una delle cause, scusami, che determina per esempio un bolo fecale, quindi delle feci più asciutte, più secche, più dure e quindi una difficoltà all'espulsione del bolo fecale che determina con un piccolo trauma, questo come dicevi molto bene, questo dolorosissimo taglietto, perché questo è la ragada anale, è un piccolo taglio, in inglese si chiama fissure, fissurazione, una fissurazione del margine anale che è molto doloroso. Uno dei motivi per cui questo problema si presenta spesso nel periodo estivo è legato alle vacanze, ai viaggi, al cambiamento delle normali abitudini e come sappiamo molto spesso le persone dicono: quando vado in vacanza non vado più bene in bagno, ed ecco che può presentarsi la ragade.
0: Senti, non è solo una questione di dieta, Angelo, no? Tu spesso mi raccontavi che si tratta anche di vasodilatazione e sudorazione eccessiva, no? Causate proprio dal caldo che possono irritare quella zona. Ecco, come agisce il clima sulla nostra pelle in punti così delicati e cosa rischiamo se trascuriamo i primi segnali?
1: Allora, anche qui complimenti Alessandro, se mi permetti, hai detto la parola magica, pelle. Il canale anale, al contrario di quello che molte persone pensano, è rivestito di cute. Il canale anale ed il retto sono due entità che, sebbene molto vicine, contigue, hanno delle origini completamente diverse, diciamo che sono lontani cugini, non sono parenti stretti, e il canale anale è cute. Ecco perché deve essere trattato con il rispetto che noi utilizziamo per trattare la nostra cute, deve essere idratato, deve essere protetto, ed ecco perché la ragade che avviene proprio nel canale anale è così dolorosa, perché è come se fosse un taglietto su un'altra parte del nostro corpo rivestita di cute. Quindi idratazione, protezione con creme anche molto semplici, come dico io, quelle a base di ossido di zinco, e proteggono questa area, questa zona.
0: Senti, abbiamo parlato di idratazione e anche credo il fatto che si possano mangiare magari più fibre del magari dell'inverno, voglio dire, no? Quanto conta in questo caso la cura dell'igiene intima quotidiana per evitare che un piccolo fastidio diventi un problema serio, no?
1: Certo, allora due aspetti, hai nominato le fibre, va benissimo, ricordiamoci però che le fibre non sono dei lassativi e le fibre devono sempre essere accompagnate da un'adeguata assunzione di liquidi, di acqua o di liquidi chiari, come si dice, quindi che è molto importante, e che le fibre senza acqua possono addirittura rendere le feci più dure. L'igiene. Assolutamente, ma l'igiene però non deve essere ossessiva. Io dico sempre ai miei pazienti che il miglior detergente che noi intimo, che noi abbiamo, si chiama acqua. Quindi utilizziamo tanta buona acqua, acqua tiepida, è il detergente più importante che abbiamo. Grandi saponi, grande cura nell'utilizzare saponi di un motivo, di un prodotto o dell'altro, ha soprattutto un effetto per il profumo, per la sensazione di essere puliti, ma la cosa più importante è l'acqua.
0: Ecco, perché la salute passa anche dal coraggio di fare le domande giuste su temi che spesso teniamo nascosti, Angelo?
1: Oh, potremmo fare una puntata su questo, Alessandro. perché ancora ci sono dei, si chiamano tabù, e una vergogna che non, anch'io non riesco a capire bene il motivo, e soprattutto tutto ciò che ruota attorno all'anoretto, alla proctologia e direi il pavimento pelvico, soprattutto quindi in questo caso per il sesso femminile, è spesso sì, i pazienti ricorrono al fai da te, alla cura fai da te, cioè prima di andare dal medico vado magari a sentire cosa mi dicono i miei amici, a sentire cosa mi dice il farmacista, con tutto rispetto per i farmacisti, ma che ahimè non sono medici, e poi alla fine si arriva dallo specialista. Una risposta è soltanto il pudore, ma che oggigiorno dovrebbe essere superato, io credo, no? Anche grazie alla trasmissione che tu fai, Alessandro.
0: Assolutamente, noi cerchiamo di fare un po' di informazioni e poi non affidatevi, fatemelo dire, al dottor Google, ecco. Ecco, perché questa è un'altra cosa che ci teniamo a dire, sia io che Angelo, insomma. Ecco.
1: E se posso aggiungere una piccolissima cosa, Alessandro, dottor Google, a me capita ogni tanto, perché, ma anche lo faccio per informarmi io, di viaggiare su questi gruppi che ci sono dei social, sui social che parlano di proctologia. Mamma mia, Alessandro, cosa leggo da parte dei pazienti, delle inesattezze che mi fanno venire i brividi, chiamiamo inesattezze per non usare altri termini, quindi attenzione, signori. Signora, attenzione.
0: Anche perché i danni possono essere seri, diciamo, Angelo.
1: Certo, sai, anche ritardi diagnostici intanto fanno soffrire le persone, quindi la qualità della vita non è buona per diverso tempo, ma spesso capitano, proprio parlando di ragazzi, delle persone vengono da me dopo che hanno utilizzato presidi fai da sé non appropriati, dico io soffro da 3-4 mesi, ma faccio scusi, cosa ha usato questo? Ma questo non serve a niente per il suo problema. Ah, mamma, me l'ha dato. È un peccato, no? 3-4 mesi. E in più ricordiamoci che possono esserci degli errori diagnostici. E quindi anche quello piuttosto importante.
0: Assolutamente.
1: Farci vedere da uno specialista.
0: Grazie al dottor Angelo Stuto, al quale auguriamo ovviamente delle buone vacanze, una buona estate.
1: Grazie davvero, Alessandro, davvero un piacere.

0: la tua estate con noi. Ovunque tu sia,
1: digita www.estatissima.it.
0: Estatissima.it.

0: nuovo appuntamento all'interno della nostra estatissima. Parliamo di piatti caldi e freddi, semplici da preparare per un'estate da mordere, e cerchiamo di afferrare quest'estate anche in cucina con il nostro cuoco di riferimento, che è Fabio Zago. Buona estate, Fabio.
1: Buona estate a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, senti, oggi presentiamo al nostro pubblico la panzanella e capesante, cioè?
1: Sì, bravissimo. Beh, la panzanella è un piatto di pane, verdure estive crude che è molto nota nel centro nord Italia, diciamo così, ma anche al sud, nelle mille varianti, e questa volta la arricchiamo con una capesante scottata in padella da appoggiare. Facciamo un po' una cucina gourmet, anche perché così almeno cuciniamo qualcosa, perché qui le nostre ricette estive sono fresche da mangiare, come tu sai, ma ho scelto anche ricette fresche da preparare, insomma, pochissime cotture e anche nulla, perché d'estate al caldo in cucina si soffre, e invece anche chi prepara la cena per noi deve essere felice. Allora, la panzanella, innanzitutto, cipollotto abbondante. Facciamo per 4 persone 300 grammi di cipollotto, naturalmente la parte bianca, quella più tenera, pulita, tagliata a cubettoni o, se preferite, a fettine sottili, nell'acqua con un cucchiaio di aceto per un quarto d'ora. Si ammorbidisce e rimane più delicata. Poi si tagliano dei cetrioli, diciamo un paio di cetrioli per 4 persone, sbucciati, io li sbuccio, li taglio per il lungo, scavo i semi e li taglio a tocchetti. Poi taglio a tocchettoni, diciamo 4 pomodori cuori di bue belli grossi, e mescolo pomodori, cipollotto, un po' di cetriolo, foglie di basilico, sale e pepe. Condisco con olio e una buona spruzzata di aceto. A parte taglio il pane, diciamo per 4 persone 150 grammi di pane, pane casereccio, pane magari sciapo, pane di grano duro, e se preferite, se potete, se lo trovate, a lievito madre. Ci tengo a dirlo perché il pane è davvero buono, è quello. Magari anche del giorno prima, tagliato a cubettoni, e una mezz'ora prima di andare a tavola si unisce il pane alle verdure che hanno una loro umidità, hanno l'olio, hanno l'aceto, e si mescola tutto in modo che il pane, pur rimanendo sodo, non deve spappolarsi, prenda tutto il sapore delle verdure, che sono tutte fresche, tutte molto acquose, tutte crude. Questa è la parte classica della panzanella. Al momento di andare a tavola, padella antiaderente, diciamo 3 noci di capesante, solo il bianco, rosolate un minuto per lato in olio extravergine con un spicchietto d'aglio e un po' di sale. Devono fare una leggera doratura all'esterno, ma rimanere morbide. Mi raccomando, non più di un minuto per lato, altrimenti la capesante diventa gomma. Il piatto è pronto.
0: Hai capito, insomma, mi pare veramente anche in questo caso semplice davvero, e per un'estate da mordere, insomma, Fabio. Quindi grazie a te, ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie Alessandro, grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Siamo in linea ancora una volta con Onda d'Azzurro, la nostra rubrica dedicata, come sapete, ad eventi e appuntamenti in giro per l'Italia. Ne stiamo raccontando veramente di ogni e la cultura, insomma, è uno dei punti cardinali del nostro paese. Con noi Elisabetta Dente, ben trovata.
1: Grazie, ben trovata a te.
0: Iniziamo dalla nostra bella carrellata di appuntamenti dal Friuli Venezia Giulia.
1: Da Pordenone, la rassegna Verso Capitale della Cultura 2027, in Piazza della Motta, cuore della città di Pordenone, che sarà il palcoscenico del Teatro Urbano 2027, anticipa l'iniziativa del prossimo anno con una serie di performance tra cinema, teatro e musica in programma fino al 1° settembre. È un viaggio fra Mozart, Bizet, Rossini e Vivaldi, classicheggiando ouverture energiche e sinfoniche di capolavori classici, eseguito dal quartetto Gershwin nell'ambito del format PM Music a cura di Francesco Tizianelli il 22 agosto, mentre un intreccio di ginnastica artistica, danza contemporanea e parkour con le scenografie multimediali di Federico Cautero e Window into the Magic a cura di Jay Weisberg nell'ambito delle giornate del cinema muto il 28 agosto.
0: Andiamo ora nel Lazio.
1: A Roma, per la mostra Max Peiser Vattenfall alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea, aperta fino al 23 agosto. Curata da Gregor Lersch, la mostra Max Peiser Vattenfall, pittore del Bauhaus e promossa e organizzata dalla Fondazione Peiser Vattenfall ETS, ricostruisce attraverso 80 lavori il percorso dell'artista dalle prime prove agli anni del Bauhaus, dai paesaggi italiani al periodo veneziano del secondo dopoguerra. Soprattutto pittore, ma non solo, Max Peiser Vattenfall espresse la sua arte anche attraverso i tessuti e la fotografia. Completano la mostra documenti inediti e lettere, il catalogo è edito da Electa.
0: Ed ora si va in Toscana.
1: In Toscana, a Firenze, con la mostra Firenze Deco, atmosfere degli anni 20 a Palazzo Medici Riccardi fino al 25 agosto. Una fioritura di splendida creatività fra gioielli, tessuti, manifesti pubblicitari e abiti d'alta sartoria, benedisse negli anni 20 del Novecento la città di Firenze, ponendola in grado di competere con Parigi. Il percorso espositivo, curato da Lucia Mannini, mette bene in evidenza le fasi salienti di quel periodo, dal rinnovamento della manifattura San Ginori, grazie all'apporto di Gio Ponti, alle ceramiche di Galileo Chini, all'inizio dell'attività di Salvatore Ferragamo e Gucci. Completano la mostra i laboratori per famiglie dal titolo Creazioni d'artista, catalogo giunti editore.
0: Grazie alla nostra Elisabetta Dente, che tornerà con noi la settimana prossima, sempre per eventi e appuntamenti in giro per il bel paese. Un abbraccio, ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie.

Giro di boa settimanale, insomma, con le grandi hit più forti di quest'estate 2026. Questo è anche estatissima. Ma sapevate che l'aria fine delle vette aumenta la produzione di globuli rossi? Un motivo in più per fare una camminata rigenerante tra i boschi freschi. E salutiamo quindi tutti quelli che sono in montagna e non al mare, perché ci sono tantissimi che vivono proprio l'estate lì, tra i boschi, a respirare aria veramente buona. Se volete ovviamente maggiori informazioni, potete visitare il sito estatissima.it, ricchissimo di interviste e di consigli utili. Partecipate anche ai nostri, ovviamente, appuntamenti social, sia su Facebook che su LinkedIn. Grazie per aver condiviso con noi questa giornata di grande musica. Ovviamente a domani per un altro viaggio nel cuore della nostra bellissima Italia.

0: testatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
2: You are on WCO Radio, la trasmissione dedicata alla musica Texas Red Dirt.

amici, ma soprattutto amiche di WSN Radio, Radio Tiguglio Web. Gianluca X vi dà il benvenuto a questa quinta puntata della stagione, la 160esima in totale di Blue Bonnet Seal. Puntata che abbiamo aperto con il nuovo singolo di Johnny Chops, che non è nient'altro che il bassista della Randy Rogers Band, che da qualche tempo porta avanti questo suo progetto solista e ogni tanto butta fuori qualche bel singolo come questa My Own Piece of Heaven. E allora vi dico subito che in questa puntata ci saranno tanti brani nuovi, tanti brani che arrivano anche da album nuovi, tipo il prossimo, un album che si chiama I Wiz. Lei è la biondissima Zoe Carter e noi questa sera ce l'ascoltiamo con questo dolcissimo Tell Me You Don't Love Me Too.

dolce ma anche ben suonata a livello bluegrass, questa Tell Me You Don't Love Me Too di Zoe Carter. E allora col prossimo brano invece sfociamo nell'attualità, perché se mi state ascoltando sulle frequenze streaming per tutto il pianeta di WSN Radio di martedì sera, sappiate che questa notte ci saranno le elezioni americane. Chi vincerà fra Joe Biden e Donald Trump lo scopriremo domani. Se invece mi state ascoltando su Radio Figuglio Web, lo sapete già chi ha vinto. E allora, che dire, perché non mettere su questo nuovo singolo di Jesse Malin, questa America.

America di Jesse Malin. E allora io intanto vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Hill, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e in replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Hill Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando. E vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Hill va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e in replica lunedì alla stessa ora. E adesso andiamo con un po' di una sferzata di country folk con un bel mischio di americana. L'album si chiama Red Clay Heart, loro sono i Chamomile and Whiskey, e questa sera vi faccio sentire questa bellissima Triumph.

E allora, Triumph, Chamomile Whiskey. Intanto fatemi ringraziare Johnny Chops, che sulla pagina Facebook di WSD Blue Bonnet Seal Live mi ha appena scritto in italiano grazie per aver messo su il suo brano che ha aperto la nostra puntata di questa sera. Va bene, andiamo avanti con Sam Morrow. Questa è Make Him Kiss Me.

0: E allora vi devo dire due cose. Intanto vi chiedo scusa perché il titolo di questa canzone di Sam Morrow era Make 'em Miss Me e non Make 'em Kiss Me, come avevo detto erroneamente in precedenza. E poi che Sam Morrow anche lui ha messo il like al post che lo riguardava. Va bene, andiamo avanti. Il prossimo brano si chiama 2100 Bucks. Arriva da un album che si chiama, adesso ve lo dico subito, West Coast Country. Lui è Anthony Copton.
1: Never had much.

Anthony Compton, $1,200 e la canzone arriva da questo album che si chiama West Coast Country, che è una copertina molto bucolica dove c'è lui in mezzo a un prato con la chitarra. Vabbè, allora vi dico subito che in questa puntata, nelle prossime canzoni, ci saranno alcune cover un po' particolari. Partiamo con la prima. La prima la fa Kendall Schaffer, che è nel suo nuovo disco che si chiama Roadie to Radios. La canzone è originale del 1973 ed era del grandissimo Town Van Zandt, ripresa una decina d'anni dopo anche da Waylon e Willie. Sto parlando di Pancho and Lefty, e noi questa sera ci ascoltiamo nella versione di Kendall Schaffer.

E ringraziamo anche il buon Kendall Schaffer, che anche lui ha posto il like alla copertina, alla copertina dell'album che ho messo sulla pagina di Blue Bonnets in Live. Intanto fatemi salutare tutti gli amici che si sono collegati, visto che siete in tanti. Ciao a tutti ragazzi, grazie per seguirmi qui. Mi raccomando, mettete il partecipa anche all'evento Facebook di Blue Bonnets Hill e il follow alla playlist di Blue Bonnets Hill che trovate su Spotify, che è praticamente aggiornata alla puntata scorsa. E adesso andiamo avanti con il nuovo singolo dei White Buffalo. Questa è Guiding the Light.

Guiding the Light, The White Buffalo. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Blue Bonnet Seal, in onda sulle frequenze e streaming per tutto il pianeta di WS Radio, Radio Tiguglio Web. Qualche canzone fa avevo detto che in questa puntata ci sarebbero stati alcune cover, una ce la siamo già sentita ed era quella di Kendall Sheffer, e adesso tocca a una cover di un brano del The King of Country Music, ovvero George Strait. Loro sono Grady Spencer and The Work, dove qualche settimana fa avevo sentito che avevano fatto la cover di un brano di Garth Brooks. Questa settimana si ascoltiamo con questa cover di un brano di George Strait, Carrying Your Love With Me, Grady Spencer and The Work.

Grady Spencer and the Work, con questa cover di questa Carrying Your Love With Me del The King of Country Music, George Strait. Allora, io adoro l'originale di questa canzone, però devo dire che anche questa versione è particolare. Devo fare i complimenti a Grady Spencer and the Work, perché non l'hanno scimmiottata ma l'hanno rifatta alla loro maniera. Bravi ragazzi! A proposito di cover, ce ne abbiamo un'altra adesso. Il brano originale degli U2, che credo che poi anche Freddie Mercury cantò anche in duetto con il buon David Bowie, anche qui c'è un duetto tra Chiara Renaud e credo il primo artista mondiale di duetti, ovvero il grande Willie Nelson. Questa è Under Pressure.

Under Pressure, Karen O e Willie Nelson. Allora, per questa sera le cover sono finite, andiamo avanti con i nuovi singoli, tipo questa Threads di Ward Davis.

bella, particolare, quasi notturna, questa splendida Threats, il nuovo singolo di Ward Davis. Allora, intanto io vi ricordo, se non avete già fatto, di mettere mi piace alla pagina Facebook di Blue Bonnet Seal, a quella di WCN Radio, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i martedì sera dalle ore 21 e replica il mercoledì mattina dalle ore 11, a quella di Blue Bonnet Seal Live, dove in contemporanea con l'emissione del martedì vi mostro le copertine degli album da cui provengono le canzoni che state ascoltando, e vi ricordo anche di mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web, dove Blue Bonnet Seal va in onda tutti i mercoledì dalle ore 17 e replica il lunedì alla stessa ora. E si continua con il nostro nuovo singolo, Stand for the Flag. Lui è Dustin Collins.

Dusty Collins, Stand for the Flag. E dal country rock di Dusty Collins passiamo al western swing di Bo De Peña e Western Bling, che hanno lasciato questo nuovo singolo che si chiama Second Cup of Coffee. Intanto salutiamo Moreno e Orianna. Ciao!

Bode Pegna e Western Bling, Second Cup of Coffee. E adesso passiamo a una canzone che sembra più quasi un inno sportivo. Lui è Sam Riggs e questa è Kentucky Always Win.

Vi dirò, io sarei abbastanza curioso di vedere un concerto live di Sam Riggs, perché secondo me potrebbe essere un concerto bello energico. Però a proposito di bei concerti da vedere, di begli artisti da vedere dal vivo, io vi consiglio caldamente il prossimo. È già stato un paio di volte in Italia e devo dire che è un ragazzo adorabile. Il suo nome è Barcrow, ha rilasciato un EP che si chiama Pretty Good Heart, da cui noi questa sera ci ascoltiamo Pocket Full of Kisses.

0: Pocket Full of Kisses.
1: Radio Tiguglio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
2: Su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di

0: inedito che la nostra Aurora ha confezionato per noi. Pensieri di un astronauta. Piccolo brano che parla dell'evoluzione personale di un uomo che desidera esplorare lo spazio in cerca di un'alternativa per coltivare piante su altri pianeti, perché la Terra è ormai improduttiva da tempo. Dunque, mettetevi comodi, sta per iniziare un nuovo racconto selezionato per voi dalla nostra Aurora Coppola. Buon ascolto.
1: Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora. Ora gioco in difesa senza muovere un passo.

0: su Radio Tiburio, la musica giusta, al momento giusto.
1: A volte mi sentivo così. Su quelle terre desolate, una volta abitate, non riuscivo a trovare pace. Me ne andavo a spasso per le lune, saltellando, e pensavo a quanto tutto fosse relativo, a quanto il nostro cervello fosse piccolo e a quanto la matematica fosse assolutamente inutile. Sì, inutile. La matematica l'abbiamo creata noi antropomorfi per darci una spiegazione a questa vita così insensata. La matematica è umana tanto quanto la religione. Punto. La matematica non esiste come la religione non esiste. Questo è quello che si pensa quassù a 1.000 miliardi di chilometri, migliaia di anni luce lontano da casa, lontano dalle piccole cose, le cose che per noi piccole formichine sulla Terra hanno un gran peso. Sì, venitelo a dire a noi, quassù, senza terra e senza Dio, che rimbalziamo come delle inermi biglie da flipper da un cratere all'altro. Cari miei, il nostro cervello è molto, molto limitato. Il tempo non è un'equazione. Il tempo sta nell'armonia delle sfere. E questo è quanto. Ma che Gesù! L'uomo è fatto a sua immagine e somiglianza. Io intendo proprio la sua propria. Prendete le macchine, ad esempio. Esse constano in due fari per vedere la strada, a forma quasi sempre di mandorla. Ma voi non ci avete già visto degli occhi per caso o sono solo io? La macchina ha quattro ruote per muoversi, appunto gambe e braccia. La macchina beve e va avanti con altre sostanze ed accorgimenti vari, esattamente come farebbe un organismo. E poi scerne quello che non le serve dal tubo di

scappamento. Adesso la macchina ha un cervello, chiamata centralina, per non essere guidata e prendere se stessa le decisioni per arrivare da A a B in tempo ottimale. La macchina ha dunque un inizio e una fine, come noi e come le stelle. Una volta finito il nostro ciclo, veniamo rimessi nel ciclo da madre natura, che anche se non ha fatto la macchina, trova un posto anche a quella. Semplice. Ma quale Dio ci vuole per capire una cosa così semplice? Noi siamo tutti fatti di stelle e ritorneremo tali, non polvere. Che è anche più poetico della Bibbia, se vogliamo. La morte non mi ha mai fatto paura.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Una perturbazione atlantica dalla Francia porta piogge sparse sul nord-ovest in spostamento verso il nord-est. Nelle prossime ore, infatti, i primi fenomeni interesseranno Liguria, Valle d'Aosta, Piemonte ed Alta Lombardia. In giornata il peggioramento raggiungerà, con piogge più persistenti e locali rovesci, buona parte del nord e dalla sera anche la Toscana. Temperature in calo al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Non stop music
0: su Radio Ticuglio.
4: A volte mi mancava la mia terra. Era come se mi richiamasse con la sua forza di gravità, con il nocciolo di ferro di materia incandescente in un mare di materia oscura. A volte, tornando dalle missioni, la differenza la notavo subito, a partire dalla pressione che la forza di gravità esercitava sulle mie caviglie. Era come se atterrando, appena uscito dalla navicella, mi avessero messo in braccio un elefante. Già da lì avevo capito di aver ormai tagliato il cordone ombelicale con il mio pianeta. Lo sapevo, appena uscito dalla navicella c'era quello schiaffo d'aria calda che, arrivando all'improvviso, ti dava il bentornato. E così, atterrato, di nuovo tra la mia gente, pensavo, e mi sentivo strano. «Ma sarà mai possibile?» mi chiedevo, «che tutto questo appartenga a me, che tutto questo sia stato io una volta». Niente, non mi riconoscevo più. Ero come in una sorta di straniamento. Il limbo lo avevo già passato da un pezzo, ma sapevo che non sarei mai stato più lo stesso. Ho tentato anche di mettermi alla prova, sì. Ho provato a scavare nel mio passato, a ritornare al mio paese, ad andare alle fiere di paese, celebrazione della voce del popolo, del passare del tempo. Sì, il loro. Perché questi non sanno che il tempo e lo scorrere di esso è relativo. Provate ad infilarvi in un buco nero, ad esempio. Il tempo lì non conta più niente. A farla da padrone, invece, sarà lo spazio. Sì, lo spazio è la propagazione del suono e dalle onde da esso prodotte. Più andrete dentro il buco nero e più le onde avranno da battagliare con il dilatarsi dello spazio. Questo finirà con l'imprigionarvi in una sorta di fermo immagine dove, alla fine del processo, verrete inghiottiti, assimilati e succhiati come uno spaghetto in una delle tante bocche dell'universo. Questo è. Che glielo dice ai miei cari compaesani ignari ed intenti a guadagnarsi il prosciutto alla tombola di paese che il nostro amatissimo pianeta poggia sotto un enorme buco nero, il quale si farà un bello spaghetto al pesto uno di questi giorni?
5: Parlano di me, una donna facile.

0: cambiare, dimmi, ma nella dimmi, vita hai fatto che devo fare uno spot
1: per poter amare.
0: Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok.
1: Credo per
0: ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo, passo. Puoi partire, eh?
1: Basta oro nero.
0: Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno, ma è l'ora di pranzo, ragazzi.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer, e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigoglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Carissimi amici di Radio Tigoglio, dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite, e come dice il presidente,
3: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio.

0: su Radio Tigullio, ogni martedì ed ogni giovedì alle ore 17, Pantarei, un programma di musica, informazione e varia umanità, condotto in studio da Corrado Di Martino con la collaborazione di Jenny Sammarco, Pio Negri, Michela Migliore e Delfina Ruocco. Pantarei, buona musica per buoni cristiani.
1: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Tigullio Web.
2: Incredibile a dirsi, nel bel mezzo della fiera non riuscivo più a capire se l'allievo fossi io o se stavo camminando in mezzo a una marea di zombie. Come fare? Cosa comunicare? Come reagire di fronte a coloro che ti chiedono, accusano di non essere ciò che tu non sei o non sei più? «Non so più chi sei», mi disse una volta mia sorella a tavola quando discutevano della mia prossima missione. Voglio dire, ormai le mie missioni ed il conseguente allontanamento da casa avrebbero dovuto essere una consuetudine per la mia famiglia. Non è mai stato così. Loro sono sempre stati in terra. Io, invece, era da un po' di tempo che avevo la testa per aria e dunque terra contro aria. Vince lo stabile. Ergo, tu sei il benemerito cretino». Senza una dimora fissa, senza una famiglia, una moglie che ti urla all'orecchio cosa devi fare tutti i santi giorni, al cellulare come fosse un pitbull, un mutuo e dei pargoli, come si conviene alla tua età, passati i 40 anni, passati alla famosa vita che comincia a. Meno male che a consolarmi c'erano i miei colleghi, compagni di missione, gente che si sentiva estranea a casa tanto quanto me. Ormai su per i cieli avevamo creato anche noi la nostra famiglia. Era gente che sapevo arrivare da ogni dove: Inghilterra, Russia, Cina e Stati Uniti. Ma ormai non contava più. I nostri confini erano diventati così labili che alla fine erano spariti del tutto. Lassù, tra quel buio e quel bel silenzio all'orecchio, chi eravamo e da dove venivamo, le due domande più gettonate in qualsiasi lingua quando ti capita di incontrare una persona, non contavano più nulla. Eravamo diventati una stella a cinque punte. Le nostre materie, i nostri corpi, erano gli stessi elementi che ci tenevano insieme, uguali, in tutto l'universo, e non importa se l'esposizione al sole o miliardi di anni di adattamento ti hanno plasmato in una cosa diversa dall'altra. Per l'immensità, tu sei sempre uguale. Ti vuole bene allo stesso modo. Sei figlio suo.

Ormai in orbita era come stare in una di quelle comunità hippie degli anni 70. C'era armonia tra di noi. Era una piccola società che funzionava. Forse perché eravamo in pochi, o forse perché sapevamo che in caso di guerra non avremmo potuto rifugiarci e sparare da altri angoli del mondo, visto che vivevamo tutti in una capsula. Fatto sta che la convivenza ormai era assodata. Io stesso sono stato a casa di uno di loro, l'astronauta inglese Michael. Come tutti gli inglesi ed ex professori di fisica di Oxford, era una persona al di fuori degli schemi. Era il tipico inglese innamorato del mondo, ma amava averlo distante da sé allo stesso tempo. Come ai tempi del castello di Otranto e del Grand Tour, Michael amava il whisky e i superalcolici. Michael era, alla fine, un cultore dei piaceri della vita. Nella sua credenza vedevo piccole bottigliette di Suntory aperte e poi lasciate lì per l'occasione. Una generosa bottiglia di Bunna Habain, Stock 84 e Bundaberg, che mi facevano l'occhiolino da una mensola e nel frigo. C'era poco cibo, ma drink di pregio. Un Rezzina assieme a un paio di moscati, una vodka polacca nello sportello e un negafulo nel congelatore. Michael era un grandissimo collezionista di ricordi. Aveva un piatto in casa sua che era della bisnonna di sua nonna, un camino con la testa che ne riportava una data, la data di quando era stato costruito, il 5 dicembre 1866. C'erano poi gli oggetti più strani del mondo in quella casa. Gong cinesi, Buddha dappertutto, minerali, un attrezzo che penzolava dal soffitto del salotto che serviva, mi spiegò, per asciugare i panni. E poi un oggetto che aveva comprato ad un'asta. Pareva uno di quegli attrezzi che gli scienziati alla base da terra ci fanno salire su per gli esperimenti di G-Force. Una sorta di gabbia circolare con un sedile piazzato nel mezzo, mi disse, usato nel film Joe 90, girato nel 1962. Era forse una delle cose più strane ma più familiari che abbia mai visto.

0: La musica che vuoi, quando vuoi.
1: Michael era un tipo schivo ma cordiale. Amava conversare a piccoli intervalli. Nei suoi occhi un velo di riservatezza, ma il taglio ne svelava comunque la dolcezza d'animo. Michael era un uomo colto e generoso. Sapeva la mia lingua e ogni tanto si cimentava a parlarla. Si vedeva che l'aveva studiata, infatti parlava come un libro stampato. Era atono ed impersonale, ma aveva una grande padronanza di linguaggio, questo lo devo ammettere. Con lui ero già stato in missione. Michael era estremamente metodico. Insieme siamo andati a scalare le valli ed i canyon di Marte. Lui da una parte e io dall'altra, cercando la vita per il nostro pianeta. Cercando acqua ghiacciata e terre da coltivare per le nuove generazioni, perché la nostra sta già morendo di fame. Ce l'avevano già detto nel 2050 che non ci sarebbero state risorse sufficienti per nutrire 9 miliardi di persone nel nostro pianeta, ma noi non li abbiamo ascoltati, gli scienziati, e quindi hanno provveduto a mandare noi cavi da laboratorio nell'orbita alla scoperta di nuovi orti da coltivare. Ed eccoci dunque qua, alla mia missione su Marte, in queste montagne aguzze e altissime, appuntite e silenti, maestosi e disastrose. Come faremo io ed il mio compagno di missione a trovarvi dell'acqua ancora non lo so. So solo che dovrò tornare con qualcosa in mano prima che la navetta smetta di produrre l'ossigeno necessario alla mia sopravvivenza per la camminata su questo pianeta. Solo il deserto intorno a me. Mi pareva di starci quasi bene, mi sentivo quasi a casa, forse c'ero già stato altre volte. Forse era qui che ho vissuto la mia vita precedente, come un beduino nello spazio, chissà. Fatto sta che mi sentivo a mio agio. A volte, accoccolato nel sedile della navetta, guardavo dall'oblò l'immensità e pensavo: anche questa è natura dopo tutto. Anche questa parte di universo dovrebbe generare arte e dovrebbe essere venerata come un dio di qualsiasi religione. Perché non lo facciamo?

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Forse non ci rendiamo conto di quanto dovremmo essere grati a questo buio stellare per essere qui, per essere ciò che siamo oggi. Forse è così, o forse possiamo semplicemente dargli la colpa e bestemmiare esattamente come lo facciamo con il nostro Dio. Lo facciamo per averci messo in questo puntino isolato dell'universo e quindi non gli dedichiamo neanche una statua, un ritratto, un ricordo, una qualsiasi sindrome di Stoccolma. Io non sono pratico d'arte e non so neanche disegnare. Un bambino delle elementari a mio confronto è un novello Michelangelo. Se avessi l'abilità dell'artista al mio universo, dedicherei delle statue o delle installazioni fatte di bronzo o ferro, secondo i movimenti dello spazio-tempo. Analizzerei e trasporterei sulla carta i suoni e le onde elettromagnetiche e li proietterei infine su di uno sfondo, ad un ologramma, così che la gente ne possa vedere la struttura ma anche la poesia, proprio come quando si osserva la bellezza inaspettata di un fiocco di neve al microscopio. A volte facevo sogni strani in orbita. Ormai era già una settimana che avevo questi incubi a bordo della navicella spaziale. Non so se dare la colpa a ciò che ci propina l'agenzia spaziale, queste poltiglie che sembrano semolino, che in realtà sarebbe pollo liofizzato. Alla lunga dovrebbe essere abbastanza per farti marcire i denti. Ci sono poi le diverse abitudini tra la Terra e lo spazio. Lo sballottarmi di qua e di là, dunque, l'impossibilità di dormire bene. Fatto sta che alla fine, quando ritorno alla base, mi corico nel mio letto, sperando di riuscire a prendere sonno, ma l'alternarsi delle ore e dei giorni qui finisce per darmi noia e dunque, quando il mio corpo si arrende a qualche dormita, il mio cervello poi comincia a fare sogni strani.

Sogni senza capo né coda che mi lasciano perplesso e che mi infastidiscono durante la missione, perché sono talmente strani che non riesco a scordarmeli. Al solo pensarci mi sta iniziando a far male la testa un'altra volta. Signore e signori, per oggi ci fermiamo qui con le nostre storie. Vi ricordiamo che potete partecipare anche voi al programma se avete da proporci dei racconti, estratti o storie brevi da leggere. Vi invitiamo a scrivere sulla pagina Facebook di Radio Tiguglio Web oppure inviare il vostro materiale al nostro indirizzo radio.tiguglio@gmail.com. Direi che per oggi è tutto. Il vostro speaker Gabriele Guzzardi e la vostra autrice Aurora Coppola vi danno appuntamento alla prossima puntata di Tell Stories con un'altra nuova storia da leggere. Restate con noi per passare un'ora insieme in compagnia di tanta bella musica, solo su Radio Tiguglio Web.

0: Ti dà rock alla Fusion, alle Love Songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con...
1: Va ora in onda Get Up and Dance, l'appuntamento con la dance più forte del momento. In console Marco Mari.
2: Marco Mari, mi fai ballare?
3: E come no?
4: Dai che andiamo ragazzi, ciao a tutti, eccomi qui, sono Marco Mari, pronto per un nuovo appuntamento con Get Up and Dance, lo spazio di 52 minuti dedicato alla musica da discoteca più importante del momento, più importante dell'estate 2026. Tanta buona musica, tanto ritmo, cerchiamo di portare il buon umore a tutti. Partiamo con la prima novità, oppure con la canzone che, come sempre, è la novità di Get Up and Dance di oggi.

L'apertura del nostro Get Up and Dance la affidiamo sempre ad una novità. Lei si chiama, qui sembra poco riconoscibile se non si vede il video, però è la spettacolare Jennifer Lopez, in questo caso aiutata da Alok in questo suo nuovo pezzo. Ed ora, ragazzi, in scaletta abbiamo tutte canzoni che abbiamo già nel nostro palinsesto da qualche settimana a qualche mese. Comunque non andiamo mai troppo indietro nel tempo, anche perché cerchiamo di essere sempre molto puntuali nelle nostre proposte, come questa ad esempio. Tra poco daremo anche un'occhiata alle due piccole parentesi non musicali all'interno del nostro spazio: l'aforisma del giorno e il sorriso del giorno.

In questo pezzo del DJ Shady ci sono delle sonorità che sono state recuperate dal periodo dell'acid house che si era stato tra il 1987 e il 1990. Live Your Life ci ha portato allo sguardo a quelle che sono le nostre due piccole parentesi non musicali all'interno di Get Up and Dance, ovvero l'aforisma del giorno che incontreremo intorno al trentesimo minuto e il sorriso del giorno in conclusione. Quest'oggi, per quanto concerne l'aforisma del giorno, vi parleremo di chi vuole essere da tutte le parti, attraverso un grande filosofo del passato, passato lontanissimo da noi. In conclusione, invece, il sorriso del giorno, che cosa volete che si parli d'estate? O di caldo o di zanzare? Di caldo.

È una forza della natura questa I'm Still Standing del DJ Funk Deluxe, che chiude la prima parte di Get Up and Dance. Mi dispiace tagliarla questa canzone perché io ne sono follemente innamorato, ma dobbiamo andare in pausa e tra poco si riparte con il primo flashback di oggi.

0: rock alla fusion, alle love songs, novità italiane e straniere. Se vuoi saperne di più sui programmi, seguici su Facebook e Twitter.
1: E non dimenticare la nostra email radio.tiguglio@gmail.com.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
3: Riprendiamo il nostro cammino, amici. Siamo nella parte centrale di Ghetapendenza. Ancora un ben ritrovati, io sono Marco Mari. E a questo punto del nostro spazio musicale dobbiamo dare naturalmente importanza al primo dei due flashback di giornata. Il secondo lo avremo nella terza parte, ma il primo, eccolo qua, è con noi, c'è Christian Marchi.

Un pezzo che ha fatto scuola, Christian Marchi con Let's Funk, in apertura di questa parte centrale del nostro Get Up and Dance, il primo dei due flashback di oggi. Chissà quale sarà il secondo, beh, lo scopriremo all'inizio della terza parte. Ma ora ritorniamo al presente.

Loro si chiamano Sound of Legend, il suono della leggenda, un gruppo di DJ che si diverte a riprendere grandi successi del passato e dare loro una veste nuova, come questa San Francisco. L'originale era uscita nel 1969. Ma ora siamo arrivati all'appuntamento con la prima delle nostre due piccole parentesi che non c'entrano nulla con la nostra programmazione musicale. E voi vi chiederete, ma perché le avete inserite? Proprio perché non c'entrano niente. Ovvero, la prima ci aiuta a riflettere, ma anche la seconda, solo che lo facciamo in maniera diversa. La prima in maniera più seria e la seconda decisamente in maniera più leggera, più faceta. Allora, parliamo velocemente, così non partiamo, anzi non portiamo via tempo alla musica. Sentite un po' questa: chi vuole essere da ogni parte, chi vuole essere in ogni parte, non è da nessuna parte. È proprio vero, l'ha detto Seneca. E come si fa a dare torto a Seneca? I prezzemolini che vogliono andare da tutte le parti e poi alla fine, no, è vero, non sono da nessuna.

Siamo giusti giusti a metà del nostro appuntamento, abbiamo un paio di minuti, due minuti e mezzo, vediamo di non perderci in chiacchiere, andiamo con quello che è il brano che ci porterà alla seconda pausa all'interno di Get Up and Dance. Andiamo con Lady Gaga, che dite?

Ragazzi, il tempo voleva veloce, dobbiamo andare in pausa e tra poco si riparte col secondo flashback di oggi. Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
0: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
2: Amici di Radio Tiguglio, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
3: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
2: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
3: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
2: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
3: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
2: Shadow Slide con i Senza Radio.
4: Benvenuto weekend. Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Franz Di Maggio è The Ladies' Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
6: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web. Vi aspetto il lunedì sera alle 21. Buon ascolto con la musica più elegante.

0: Radio Tigullio, con te.
1: Sempre.
2: Sei pronto, Marco Mari? Ho tanta voglia di ballare!
3: Bene ragazzi, il tempo vola via velocissimo e noi dobbiamo rincorrerlo, e quindi siamo entrati anche quest'oggi in quelli che sono gli ultimi 17 minuti di Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, più importante di questa estate 2026 arrivata oltre il suo clou, direi, eh? Beh, insomma, piano piano ci stiamo incamminando verso la conclusione di questo mese di agosto, forse senza neanche tanto piano piano. Detto questo, siamo alle prese con quello che è il secondo flashback di oggi. Non perdiamoci in chiacchiere.

Siamo tornati indietro di una decina d'anni per ritrovare questo pezzo di Panico 100 e tutta l'allegra compagnia che ci ha appunto concesso di riproporvi un motivo del passato. Il secondo motivo del passato di quest'oggi, e con questa canzone completiamo la coppia dei flashback di giornata. Adesso ritorniamo al presente, ritorniamo all'estate 2026, siamo nel pieno dell'estate 2026. Con questo singolo che noi abbiamo in scaletta dal mese di luglio, quindi proprio dedicato all'estate in corso. Tra poco ci sarà spazio anche per quello che è il secondo appuntamento non musicale di oggi. Il sorriso del giorno. E che volete che si parli d'estate? Di caldo, no? E zanzare. Ma in questo caso di caldo.

0: È stato un successone nella seconda parte degli anni 90. Quest'anno Molella ha pensato bene di riproporre La Fuertesa in versione cantata in spagnolo.
1: Marco Mari, nessuno suona la dance come te. Ma

Eccoci arrivati all'appuntamento con il sorriso del giorno, la battuta, la barzelletta per sorridere sulle miserie umane. D'estate di cosa volete che sorridiamo, amaramente, molto spesso. Noi attendiamo che arrivi l'estate tutto l'anno, poi quando arriva ci disperiamo perché c'è un caldo pazzesco. Sentite un pochino qua, 30 gradi alle 9 del mattino. Non sono caldo torrido, rappresentano una cottura a fuoco lento. Ma quanto è vera questa frase?

0: E con questa cover di Easy Lady, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la playlist all'interno di Get Up and Dance. Io, Marco Mari, vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao!
1: Game over.
2: Bring the action.
3: Radio Tiguglio.
4: Il tutto per il piacere di ascoltare.

0: Nazionale con Alberto Prisco.
1: Si rinnova l'appuntamento con Rock Wave, un grande abbraccio da Alberto Prisco, stiamo per partire con una puntata speciale di questa trasmissione. Ogni tanto facciamo delle puntate a tema, andando a riscoprire cose del passato. In quella di oggi ascolteremo delle cover di brani storici, usciti in tempi passati, però ripresi in chiave più attuale, quindi versioni uscite negli ultimi 2 o 3 anni al massimo. Cominciamo subito con un pezzo datato 1966, portato al successo da una band che si chiamava Lovin' Spoonful, guidata dal cantautore John Sebastian, uno degli eroi qualche anno più tardi a Woodstock. Si intitola Summer in the City e lo riascoltiamo in questa versione un po' punk, un po' gotica, di una band che si chiama Damned. Summer in the City.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un album molto interessante, questo dei Damned, che è uscito a gennaio 2026. Varie cover di vari artisti molto molto importanti, cito i Kings, Rolling Stones, Pink Floyd, gli Animals, gli Yardbirds, ma in questo caso una rilettura di un brano del 1966 di Loving Spoonful, si intitolava Summer in the City. In questa versione molto particolare di questa band londinese, attiva dal 1976 e sempre guidata dal leader storico Dead Danian, una formazione che in tempi recenti ha perso anche il proprio chitarrista originale, ovvero Brian James. Ma noi continuiamo con un brano datato 1967, si intitola People Are Strange, è un brano dei Doors che riascoltiamo in questa versione molto particolare dei Birds on a Wire. Un duo franco-brasiliano ci fanno riascoltare alla loro maniera People Are Strange, con una coda molto particolare intitolata When I Ride.

0: Rock Wave.
1: Rosemary Stanley e Dom Lanenia interpretano questa canzone con arrangiamenti minimali basati principalmente sulla voce e sul violoncello. Un modo particolare per unire un classico dei Doors del 1967 e una composizione di Moriarty. Terzo album per questo duo franco-brasiliano dal titolo Nues Ardentes, che è stato pubblicato ad ottobre 2025. Continuiamo con Melissa Kassab, che ci fa riascoltare un brano di un anno dopo, del 1968, portato al successo da Tommy James e The Shondells, si intitola Crimson and Clover, un brano famoso anche nella versione italiana di Patrick Sanso, ma lei è Melissa Kassab.

soli si muore, voglio l'amore. Così cantava Patrick Sansom, ma questa è una cover del pezzo originale di Tommy James e The Shondells. Lei si chiama Melissa Kassab, un'artista svizzera nata a Ginevra nel 1990 che ha rallentato questo brano trasformandolo in una ballata folk molto molto intima, molto particolare, tutto sommato anche abbastanza diversa dall'originale del 1968. Brano che comunque conserva la magia originale dandone una nuova lettura, una nuova colorazione, così come la dà Lucinda Williams a un classico dei Beatles, si intitola Don't Let Me Down, brano del 1969 registrato durante le sessioni di Let It Be. Il brano è stato scritto da John Lennon ma fu poi accreditato a Lennon McCartney. Don't Let Me Down, Lucinda Williams.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trasmissione in particolare di Rock Wave, quella di quest'oggi. Questa era una riedizione di Don't Let Me Down dei Beatles, brano del 1969, nella versione di questa bravissima cantautrice molto sfortunata, ovvero Lucinda Williams. Lei che ha omaggiato tantissimi artisti nella sua carriera, nel 2025 ha fatto uscire un omaggio ai Beatles registrato ad Abbey Road con 12 brani da lei reinterpretati. Artista classe 1953, nata in Louisiana. Curiosità, nella versione originale c'era presente al pianoforte il bravissimo e compianto Billy Preston. Ma ora un altro classico, 1970, stiamo andando più o meno in ordine cronologico, ma dopo faremo anche qualche salto. Questo è un brano targato Crosby, Stills, Nash & Young, si intitola Helpless.

Bisognava ascoltare anche l'ultimo acuto vocale di questa formazione che si chiama Wandering Hearts. Hanno ripreso interamente l'album Déjà Vu del 1970 di Crosby, Stills, Nash & Young e l'hanno rifatto alla loro maniera con dei cori veramente molto interessanti, quelli di Tara Wilcox e di Chess Whiffen. Questo è un trio che ha esordito nel 2019 tra folk moderno, folk attuale, anche in questa loro personale versione di Helpless, capolavoro di Neil Young, che tornerà più tardi con un altro pezzo Neil Young, ma non ovviamente i Wandering Hearts. Quella che arriva ora è una canzone di Bobby Charles del 1972, reinterpretata da Paul Weller, si intitola Small Town Talk e Paul Weller la ripropone con uno stile molto particolare, molto intimo, che esalta un po' la sua voce ma anche il testo di questa canzone. Fa parte di un album uscito nel 2025 dal titolo Find Eldorado, in cui Paul, ricordo ex leader degli Style Council, prima ancora dei Jam, ha rieletto alcuni autori che hanno in qualche modo influenzato la sua carriera musicale. Cito i Kinks, Bobby Charles per l'appunto in questa canzone, ma poi anche Richie Evans, Brian Protreau e molti altri che vi invito ovviamente a scoprire. Small Town Talk nella versione di Paul Weller.

0: Wave. L'onda del rock.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano scritto da Jerry Jeff Walker nel 1968, questa è forse la versione più famosa del 1970 della Nitty Gritty Dirt Band, Mr. Bojangle, tratto da Uncle Charlie and His Dog Teddy, album di grande successo musicale in quel periodo per una formazione country folk del Colorado nata nel 1966. È diventato poi un punto di riferimento per quanto riguarda la fusione tra il rock e la tradizione americana. Una canzone che nel tempo è stata ripresa da vari artisti, ricordo Sammy Davis Jr., Bob Dylan, Neil Diamond e Nina Simone. 1971, American Pie è forse il brano più famoso di Don McLean, insieme a Vincent, la canzone dedicata a Van Gogh. Questo brano dava il titolo ad un album di grande successo per una canzone che poi nel 2000 è stata ripresa da Madonna e riportata in cima alle classifiche mondiali in una versione pop dance, comunque molto apprezzabile. Ma noi ascoltiamo l'originale, American Pie.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Grande canzone di Don McLean, American Pie, pubblicata nel 1971, una ballata epica, molto lunga, che ripercorre la storia culturale degli Stati Uniti con simboli, nostalgia e ricordi molto particolari, come per esempio quella del giorno in cui la musica è morta, Day of Music Died, ovvero sia la morte tragica di Buddy Holly nel 1959. Grande cantautore, classe 1945, nato a New York, tra i più importanti del folk rock americano. Sempre in quell'anno, 1971, Badfinger, una formazione gallese nata nel 1961, guidata da Pete Ham, pubblicò un album dal titolo Straight Up che conteneva quest'ottima Day After Day.

vede la collaborazione di George Harrison alla slide, Leon Russell al pianoforte e un mix finale affidato al grande Todd Rundgren. Stiamo parlando di Day After Day, The Bad Finger, tratto dall'album Straight Up. Formazione nata nel 1961 a Swansea, guidata, come dicevo prima, da Pete Ham del 1947, che poi ci lasciò nel 1975. In carriera hanno pubblicato una decina d'album, diventando tra i primi esempi di power pop. 1974, un grande successo, un grande brano di Jorma Caucone e degli Ottiuna, dall'album Qua, si intitola Genesis.

grande brano di John McEwan dall'album Qua, pubblicato il 15 settembre 1974, la canzone è Genesis, per un album che è stato prodotto da Jack Cassidy, che era compagno negli U2 e nei Jefferson Airplane, disco completamente acustico che mette al centro del progetto il suo fingerpicking unico, e questa canzone diventò nel tempo la sua canzone più amata e richiesta nei suoi concerti. Album che è stato ristampato nel 2003 con 4 brani aggiuntivi e resta veramente un caposaldo del suo percorso artistico. Ancora 1974, un pezzo splendido di Jackson Browne. Si intitola Fantasy of Sorrow, tratto da quel capolavoro intitolato Late for the Sky.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Fountain of Sorrow, Lead for the Sky, capolavoro di Jackson Browne, artista americano nato nel 1948 ad Heidelberg e cresciuto a Los Angeles, tra i più grandi cantautori della West Coast, autore di brani memorabili che hanno segnato sicuramente gli anni 70, un artista ancora in attività. Una canzone che racconta la fine di una relazione, il dolore, la memoria e la difficoltà di guardare indietro senza ferirsi, trasformando il rimpianto in consapevolezza. 1975, un altro cantautore americano, arriva dalla California, lui è un famoso attore, cantautore legato alla nota famiglia Carradine, brano contenuto nel film e nell'album Nashville. Per questo progetto ha vinto anche un Oscar. Lui si chiama Kate Carradine, il brano I'm Easy.

0: Extreme.
1: L'onda del rock.
0: Questa è Radio Tiguglio.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: State ascoltando una trasmissione un po' particolare per quanto riguarda Rock Wave, una puntata di cover che ogni tanto facciamo. Spero che la trasmissione vi stia piacendo, anche perché noi la continuiamo alla grande con questo brano famoso e portato al successo dai Cult. Loro si chiamano Dandy Warhols e si intitola Rain.

0: Andy Warhols con questa versione di questo pezzo dei Cult del 1985, grande successo di questa band dell'album Love, la band di Jansbury e di Duffy, dove veniva fuso il punk rock con atmosfere gotiche e anche hard rock, in questa versione un po' diversa dall'originale, anche se l'energia tutto sommato è la stessa. Andy Warhols, band nata nel 1994, arrivano dall'Oregon e hanno fatto quest'album di cover intitolato Pin-Ups nel 2026. Il titolo richiama un altro album di cover di tanti anni prima del grande David Bowie. In questo caso loro riprendono brani dei Cure, dei Clash, degli America, Bob Dylan, Grateful Dead, Birds, Beatles, Marilyn Manson, Damned, New York Dolls.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
0: A Young My Head è un brano di Sting del 1996, ripreso nel 2002 da Johnny Cash, che l'aveva resa una ballata molto cupa e molto intensa. Noi l'ascoltiamo in questa versione degli Endless Blue dal vivo nel garage di uno dei due componenti della band. A Young My Head.
2: Rider crossing the plain, I drew a beautiful

registrato dal vivo nel garage di uno dei due componenti di questo duo americano, ovvero nel garage di Nick Mitchell. La cantante invece si chiama Laura Hill. Erano gli Endless Blue con I Hang My Head, brano di Sting, portato al successo anche da Johnny Cash, ma ora dalla Svezia arriva un rifacimento di Into My Arms, grande brano di Nick Cave and the Bad Seeds. Lei si chiama Likely Lee.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Grande brano, anche l'originale di Nick Cave, Into My Arms, nella versione di Lucky Lee, cantautrice svedese che ha pubblicato vari album, 5 esattamente, una carriera molto importante. È una bella versione di questo classico del 1997. Fa parte di un EP di covers dove reinterpretava alla sua maniera

era con delle versioni minimaliste, alcuni classici, per esempio c'era anche Stand By Me di Benny King. Una band italiana che si chiama Lennon Kelly, arrivano da Cesena, sono nati nel 2011 e si fanno riascoltare un brano del 2002 portato al successo dai Bad Religion. Il brano si intitola Sorrow, loro sono i Lennon Kelly. Father King.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave. Rock
2: Wave. Bella versione di Sorrow, brano del 2002 dei Bad Religion. Lennon Kelly insieme ad altre band hanno fatto parte di questa raccolta The Kids Are Alright, pubblicata nel 2025 per il collettivo PGA, che sarebbe l'acronimo di Punk Goes Acoustic. Praticamente una raccolta benefica di cover di band con una certa attitudine punk per sostenere il progetto L'Isola Che Non C'è, impegnata nell'inclusione delle persone con disabilità. Band romagnola che unisce folk e punk con strumenti tradizionali. Ancora un progetto italiano, che è quello di un tributo ai Bright Eyes. Intanto ci ascoltiamo la canzone, poi vi dirò qualcosina di più. L'originale è del 2005, si intitola Poison Oak, loro sono Linda e Boccaleone.

Vi dicevo di questo progetto italiano che è dell'etichetta Wadafaz Records, in cui 17 artisti tra l'indie folk e lo-fi rieleggono alcuni brani dei Bright Eyes, ovvero la band di Conor Oberst. In questo caso il pezzo era Poison Oak del 2005, reinterpretata da Linda Gambino e Boccaleone, progetto bergamasco guidato proprio da Marco Boccaleone. Una versione molto intima, sicuramente di grande impatto emotivo. La compilation, lo ricordo, è stata curata da Carlo Pinchetti. Ma ora attenzione, perché arriva il boss, arriva Bruce Springsteen, proprio insieme a Jess Malin, un pezzo dal titolo She Don't Love Me Now, brano del 2015, ripreso in questo tributo a questo artista sfortunatissimo.

0: Il meglio della musica rock.
1: She Don't Love Me Now, un brano bellissimo reinterpretato da Bruce Springsteen per questo originale del 2015, scritto da Jess Malin, incluso in un album in cui 30 artisti hanno reinterpretato 27 canzoni del suo repertorio, dagli esordi degli anni 80 fino all'album del 2021. I proventi di questo tributo vanno interamente a Jess Malin, che è stato colpito da un ictus inoperabile al midollo spinale che l'ha lasciato paralizzato dalla vita in giù. Molti i nomi coinvolti, come Billy Joe Armstrong dei Green Day, poi Susanna Hoffs delle Bengals, Little Steven, Lucinda Williams, Elvis Costello, i Counting Crows, ma ce ne sono veramente tantissimi per arrivare per l'appunto a 30. L'ultimo brano in scaletta è una cover di un brano di Elliott Smith del 2007, bravissimo artista scomparso nel 2003. Il brano si intitola Angel in the Snow e viene ripreso dai Fleet Foxes in un brano che è stato contenuto in una colonna sonora di un film natalizio uscito a dicembre 2025 dal titolo Oh What Fun. Il film è il classico film senza grandi pretese, comunque carino, ma questa cover mi è piaciuta in modo particolare. Siamo alla fine, vi mando un abbraccio fortissimo ed ora Fleet Foxes per voi. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ciao ragazzi, eccomi qua per ricordarvi che il sottoscritto Emanuele si concede una pausa estiva, una pausa meritata direi per quanto riguarda le dirette con Emanuele e anche i 30 minuti, ma noi di Radio Tigullio abbiamo pensato che è meglio non lasciarvi mai senza. Quindi ecco una delle puntate andate in onda durante la stagione scelta per voi. Si ritorna in diretta a settembre, vi auguro una fantastica estate e buon ascolto con Radio Tigullio. Da Emanuele, ciao a you!
1: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
2: Va ora in onda su Radio Tigullio.
1: Signore e signori, ha inizio lo spettacolo. Il buonasera con Emanuele.

0: siete benvenuti. Ha inizio il buonasera con Emmanuel. Avvisiamo che qui non tutto è troppo serio. Alla guida c'è Emmanuel Cida. Vi auguriamo un buon divertimento.
1: Bene, bene, è stato bellissimo, grazie. Ci vediamo alla prossima. Ma certo, attenzione un attimo che passa come al solito. Un attimo, eccoci. Facciamo passare il mio collega. Ciao. Bene, perfetto, eccomi qua, benissimo, in questa meravigliosa stazione, come sempre. Vi vedo, e beh, siete da molto in attesa? Beh, una settimana circa, lo so, il tempo ci vuole, ma comunque per me non passa davvero mai, ma quando sono qua sono strafelice, mi piace da morire. Pensare già, io sto raggiungendo la stazione, quella virtuale, dove andremo con il buonasera con Emmanuel, il sottoscritto. Buonasera davvero di cuore a tutti voi, benvenuti ancora per la miliardesima volta che ve lo dico, non so adesso quante volte, un'altra serata davvero speciale come sempre, davvero speciale. Che vi devo dire ragazzi, avete veramente scelto il bello, il meglio, davvero una serata radiofonica dove basta socchiudere gli occhi e il tutto verrà da solo, eh? Che ne dite? Mi raccomando, socchiudere gli occhi non per quelli che stanno guidando la macchina, intendiamoci, perché è chiaro, lo so, però sa, certe volte uno magari si fa prendere un po' dal dice il conduttore ha detto così, io socchiudo gli occhi. No, cioè chi guida no, è come bere, no. Vabbè, ogni tanto quello di dietro dà il colpetto, con la manina sulla nuca, così magari si sveglia. Allora, dunque, andiamo con il buonasera con Emmanuel, anche perché avremo un ospite davvero speciale, un artista a 360 gradi. Quante cose! Giulia Ottonello, ma sì, ma certo, tanta roba ragazzi, tanta roba, insieme alla mia squadra che fra poco mi collegherò insieme, così ci saluteremo come sempre. Io direi alla regia, ecco Angelo se ci sei, di dare questa classica spinterella per far partire questo meraviglioso treno su questa strada ferrata virtuale. Come sempre, che vi devo dire, grazie per avermi scelto e vi auguro ovviamente un buon viaggio.

allontanarsi dai binari. Il treno per il Buonasera con Emmanuel è in partenza. A tutti i passeggeri auguriamo buon viaggio e grazie per aver scelto la nostra radio.

Styles con As It Was. Volevo ricordarvi anche che abbiamo, ovviamente, per quelli che non lo sanno, c'è un contatto, anche un contatto WhatsApp, se vi va potete inviare un audio, cioè classico vocale, potete scrivere i vostri messaggini sia WhatsApp che Telegram, intendiamoci. Il numero è il 331 82 80 843. Come potete anche scrivere sui social, potete scrivere sulle chat della vostra emittente preferita. Quindi andiamo ad ascoltare il prossimo brano, così magari poi pian pianino possiamo anticipare, andare con qualcosa della nostra ospite Giulia Ottonello.

0: è il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emmanuel, fantastico, da pochi minuti iniziato e già stiamo andando alla grande con la dance, così ci svegliamo un pochino. Oh, adesso invece partiamo, per ricordare appunto il nostro ospite che avremo fra poco, la Giulia Ottonello, con il pezzo insieme, ovviamente in featuring con gli Ella Goda. Bellissimo brano, davvero freschissimo, ultimissimo anche in lavorazione. Abbiamo con Mentre il buio se ne va, Giulia Ottonello.

0: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Dovrei chiederti che ne sarà di noi.

0: Allora, vediamo se riusciamo ad andare in diretta. Pronto? Buonasera.
1: Buonasera.
0: Eccola qua, Giulia. Giulia. Allora, innanzitutto ci scusiamo. Io mi scuso con te e mi scuso ovviamente con tutti coloro che stavano aspettando. Giulia Ottonella, appunto, grazie innanzitutto di aver accettato la nostra, il nostro invito. Come vedi, come senti?
1: Grazie a voi.
0: Ecco, purtroppo sono solo, non perché la squadra non ci fosse, c'è, solo che non riusciamo a fare il collegamento. È la prima volta nella nostra storia che accade. Purtroppo non è dipeso da noi, bensì probabilmente dal software che non va. Quindi non ci dà la possibilità di collegarci con Gemma, con Simonetta, con Anna e con Luigi. Insieme, purtroppo.
1: Oh, cavolo.
0: Eh sì, sì.
1: Mi dispiace, un saluto,
0: lo so,
1: a loro.
0: Sì, certo, certo.
1: Okay. Un grande saluto,
0: certo,
1: a tutti quanti.
0: Noi nel frattempo, carissima, grande artista, perché sei davvero un artista a 360 gradi, davvero completamente, perché sei straordinaria, bellissima voce. Insomma, è il caso, vabbè, sicuramente è qualcosa di normale dire bellissima voce, grande cantante, attrice, tutto e di più. Io non so da dove iniziare, perché tu sin da piccola praticamente, no? Hai incominciato, con che cosa? Con la danza? Cos'è che hai incominciato sin da piccola, Giulia?
1: Ma la voce è sempre stata un po', insomma... È stata la prima cosa che è nata, perché sì, la musica ha fatto parte fin da subito, e il canto. Poi mia madre è una cantante lirica ed insegnante di canto,
0: ecco.
1: Quindi sono proprio cresciuta in questa cosa, mi portava a vedere le opere quando ero bambina, e quindi mi sono ritrovata dentro questo mondo che,
0: diciamo, esiste. E io confermo sempre che esiste il DNA, cioè, ecco, uno lascia. Quindi tua mamma

0: cantante lirica, cioè cosa poteva, no? Nascere fantastica. Ecco perché tu fai parte delle voci, no? Della canzone, cioè del cantante vero. Quello che non, quello che, ecco, diciamo, insomma, ecco, si sente
1: non
0: poco.
1: Sempre, non è sempre scontato, perché magari uno anzi avrebbe potuto avere anche poi un rigetto, no? Sì. Invece alla fine poi il canto ha fatto principalmente parte assolutamente del mio percorso. Poi sì, c'è stato anche un po' di studio della danza, ma è stato comunque molto complementare, perché non sono una ballerina, però per tanti anni ho studiato anche danza, e poi è arrivata infine, grazie all'esperienza anche probabilmente di amici, la recitazione, che io prima non avevo mai preso in considerazione fino in fondo, però poi piano piano ho scoperto questo grande mondo dei musical, e dopo ho scoperto all'interno, diciamo, della trasmissione di amici, che il mio essere interprete forse si poteva portare avanti anche senza per forza il canto o la musica, ma quindi anche solo con una recitazione parlata, no?
0: Sì, sì.
1: E allora lì, insomma, questo è stato un po' il percorso in sintesi.
0: Certo. Ma ecco una domanda adesso, tu non so se tu hai seguito anche a spezzoni, se capita sempre un attimino guardare anche le trasmissioni in TV come amici, dunque tu vieni appunto dalle origini, si può dire, no? Qual è la seconda edizione, mi pare, che hai vinto?
1: Sì, giusto, sì,
0: la seconda,
1: sì.
0: Ecco, quindi
1: sì,
0: era da poco.
1: Sì.
0: Ma gli amici di allora, cioè la trasmissione Parlo, è completamente diversa a quella di oggi, secondo te? Cioè, cos'è che noti di...
1: Beh, ma anche per una cosa proprio, credo, fisiologica della televisione, c'è un cambiamento molto veloce nel mondo televisivo, quindi il format in sé del programma negli anni sicuramente è cambiato molto. E poi con i suoi pro, con i suoi contro, che uno può vedere, insomma, nel senso, ognuno ovviamente poi la pensa come vuole,
0: certo.
1: Però diciamo alla mia epoca, se vogliamo dire così, visto che comunque sono passati 20 anni e possiamo anche dirlo, alla mia epoca diciamo che semplicemente era un programma più adatto alle mie caratteristiche, perché era molto tridimensionale, era un po' una Fame Academy, dove si cantava, si recitava, si ballava,
0: ecco,
1: si stava molto...
0: Ecco, bisognava avere davvero del talento, è il caso di dire, no? Talentuosi, cioè bisogna davvero essere all'altezza.
1: Ma più che altro...
0: Credo. Oggi si dovrebbe dire così, no?
1: Se fosse avere oggi, una buona predisposizione.
0: Ecco,
1: lo so. Più che altro bisognava avere una buona predisposizione, diciamo, per la tridimensionalità delle discipline, cioè avere più sfumature da giocarsi.
0: Ecco, e tu, fuori più capacità. Ecco, e tu eri ben armata, avevi tutto questo, perché cioè ti sei trovata,
1: sì.
0: Ecco,
1: Sì, mi hanno anche aiutato parecchio, però è stato sicuramente un'esperienza importante,
0: quindi,
1: senza alcun dubbio.
0: Esatto, sei entrata. Ecco, molti hanno chiesto come mai la Giulia non la vediamo così tanto. Ovviamente sentire sicuramente, però sai, non nel classico mondo, diciamo, giornaliero della televisione, quella un po' così, no? Come mai sei stata tu, è stata una tua scelta anche un pochino, o così? Non hai fatto una ragione?
1: Allora, Ma i motivi possono essere diversi. Intanto amici nel 2002-2003, quando ho partecipato io, insomma, alla seconda edizione, che ancora si chiamava Saranno Famosi, e poi a metà edizione è diventata Amici di Maria De Filippi. Ecco, all'epoca diciamo che non veniva ben vista dal settore degli addetti ai lavori. I produttori discografici o gente comunque del mondo dello spettacolo in generale non guardava di buon occhio questa novità arrivata in Italia del talent show, diciamo, no?
0: Sì.
1: Quindi all'epoca c'erano molti pregiudizi ed è stata un po' ostacolata la cosa.
0: Era un po', diciamo, ecco, non era, andava con i piedi di piombo, il caso di dire, no? è un po' così.
1: Sì, aveva bisogno ancora un po' di tempo, diciamo, per essere accettato anche dal mondo dello spettacolo e della discografia italiana.
0: E oggi non si fa altro che questo, insomma, cioè, a mille. Insomma.
1: Sì, poi con il tempo è diventato l'opposto, è diventato quasi, insomma, in modo... ormai, cioè, se non si fa un talent e se non si esce subito con dischi, cose, questioni, eccetera, quindi questo sicuramente è stato un motivo.
0: Certo. Sì. Per quanto riguarda appunto i dischi, la musica, le canzoni tue bellissime, noi ne abbiamo sentite alcune, abbiamo sentito L'ombra di un bonsai, Genova, poi abbiamo sentito anche quell'altra, insomma, tante, ne hai fatto una, mi pare, in un mese mi pare che un paio ne sono uscite circa, no? Da quello che è vero, ecco.
1: Sì.
0: Genova, che è la tua città. No?
1: Sì, io sono nata e cresciuta a Genova, e Genova è un po' una lettera d'amore alla mia città, ed è uscita il 1 aprile.
0: Sì.
1: E poi l'ultimo brano, proprio ultimissimo, uscito in collaborazione con gli Ella Goda, una band che si chiama Ella Goda.
0: Mentre il buio se ne va, che l'abbiamo sentita, è anche molto bella, davvero. Devo dire, personalmente, una delle mie preferite, ma ce n'è sempre uno un pochino con qualche stilino in più. Sono tutte belle, ovviamente.
1: Certo.
0: Quindi queste sono freschissime, diciamo, ecco, possiamo ovviamente dirlo tranquillamente.
1: Sì.
0: Ecco, ritornando un attimo a Genova, e c'è di tuo nella canzone, cioè parlo di scritto. C'è delle parole?
1: Sì, sì, allora Genova è stata scritta dall'autore Mirko Tremani, che è un giovane autore che ha scritto tra l'altro anche L'ombra di un bonsai, che era uscita ad ottobre. E lui si è confrontato un po' con me, mi ha fatto diverse domande, abbiamo un po' parlato di alcune questioni, e dopo pochi giorni mi ha presentato quest'idea di questo brano. A me è piaciuta molto, quindi poi l'abbiamo sviluppata.
0: Certo.
1: E nell'arco di un po' di tempo è arrivata, insomma, a quello che è oggi, insomma, a quello che,
0: si
1: può sentire.
0: Ecco, la regia lo sta mandando già in sottofondo, Genova, giusto? Anche l'abbiamo sentito per intero ovviamente prima, ma... le note, ovviamente, è sempre bello con la voce, no, direttamente dell'autrice della canzone. Sì, dimmi. Gianni.
1: Bello, grazie. E la musica è stata curata Francesco James Dini, come produzione artistica musicale, e l'orchestrazione è stata fatta da Valerio Baggio. Grazie alla loro collaborazione è bello per me sempre ricordare come secondo me si percepisce un po' il mare.
0: E vero. Sì. Beh, chiaro, Genova, il mare, bellissimo. Assolutamente grande la nostra Giulia Ottonello. O meglio, Giuli, come preferisci essere conosciuta? Come pare di aver visto Giulia anche. Giulia va come meglio?
1: No,
0: sì.
1: Ma io sono Giulia Ottonello. Giulia Ottonello. Molte persone mi chiamano anche Giuli. Ma. Sì, quello è nel mio profilo privato di Facebook, diciamo.
0: Per quanto riguarda invece il musical, tanta roba hai fatto comunque, davvero scatenatissime in tutte, per questo ho detto 360 gradi, cioè non ti manca nulla.
1: Sì, ma forse anche questo è il motivo per cui non sono stata più così tanto presente nella televisione, perché ho fatto anche tanti anni di teatro, no? E quindi forse anche quello è uno dei motivi per cui...
0: Ti posso chiedere, qual è la cosa che ti piace di più, o è difficile rispondere? Cioè cantare, o anche nei musical cantare, per dire, o che ne so, o recitare soltanto come attrice, c'è qualcosa, o è tutto un insieme? Non riesci a dare una classifica? Può anche, no?
1: No, diciamo, dentro di me sento che la zona più confortevole è quella che è più antica, più proprio atavica, che parta da dentro, che parte dallo stomaco, per me è il canto, la musica.
0: È il canto.
1: Poi negli anni si sono sviluppate tante altre passioni.
0: Certo.
1: Penso di essere una persona abbastanza eclettica, e questo mi aiuta anche a mantenere così alta anche la... mi piace, no? Ti annoi meno, è stimolante e tutto.
0: Ma sai come ti immagino io? Non lo so, se non riesco a trovare il termine, però dicono, siccome noi in Italia abbiamo il cantante, abbiamo l'attore, l'attrice, nel senso, è difficile trovare attrice e cantante con bella voce, chiaramente come la tua, insomma, cantante nel vero senso con la C maiuscola. Possiamo trovarli, io credo che si trovano più facilmente in America o negli Stati Uniti, no? Cioè troviamo più il cantante, sì, e l'attrice nello stesso tempo, non si sa chi, se nasce prima l'attrice o il cantante maschio ovviamente. E tu fai parte di questa categoria che è un po' alta, cioè non è semplice trovare.
1: Sì, ma soprattutto è un po' strano, a me sembra strano che in Italia non sia ancora presa così tanto in considerazione questa cosa. Mi sembra di percepire ormai da sempre che è tutto diviso molto a compartimenti stagni, no? E trovo che non sia una cosa fantastica.
0: Ma forse, perché sono stessi... ecco, forse, perdonami, sì, Giulia, secondo me forse c'è troppa semplicità nel far cantare. Cantare, adesso ho usato una parolona, cioè nel senso far un po', no? Perché ormai il canto è facile, io canto, ma c'è quel genere magari che è parlato ad alta voce, che è rimato, che insomma poi utilizzano un modo un po', c'è tanta in Italia e quindi c'è questa cosa un po' che piace poi ai giovani. Purtroppo, devo dire, purtroppo adesso non l'abbiate.
1: Ma io penso che ci sia. C'è posto per tutti, sì. C'è posto per tutti. Sarebbe bello però che ci fosse anche un posto un po' più magari ampio per chi fa più cose, per chi si muove in più ambiti, come sì, quello del canto, della musica, quindi della discografia, certo, e magari della recitazione, del teatro, del cinema, un po' come succede altrove, ma che qui in Italia non è tanto
0: sì, diciamo che non è, ecco, non è proprio preso al di primo. Comunque senti, io voglio farti una domanda classica che è importante poi per un artista. Non ti dico ai sogni nel cassetto, perché immagino quanta roba ancora c'hai che vorresti ancora fare, perché sei giovanissima, ancora c'è tanta strada, sei super brava, il caso di ormai lo sappiamo, ma prossimamente grazie, qualche cosa che possiamo un po' in anteprima sapere di te, cosa c'è? Cosa brucia sul fornello, ecco, tipo.
1: Ma ho dedicato tanti anni al teatro musicale, e poi è arrivato questo lungo periodo buio di pandemia e quant'altro. Sappiamo bene che periodo storico stiamo vivendo, sì. Ed è un periodo storico veramente molto delicato. Quindi in questo momento, secondo me, è difficile fare davvero progetti a lunghissimo termine. Una cosa però è certa, non voglio escludere niente, quindi tutto quello che dovesse arrivare o si dovessero creare delle situazioni lavorative che mi interessano, artistiche, sì, sono sicura che non le escluderò assolutamente. E poi mi piace la cosa anche di tornare alla musica, come sto facendo, perché la musica l'ho tenuta in un cassetto per tanti anni. E adesso mi piace il fatto di ritirarla fuori.
0: Fantastico. Guarda, noi tutti, ma adesso non abbiamo a voce Gemma, Simonetta, Anna e il resto, insomma, sicuramente l'avrebbero detto, cioè, ti vogliamo vedere assolutamente, cioè sentire, lo possiamo fare sempre, però ti vogliamo vedere anche in qualche importante trasmissione. E sai perché accadrà, Giulia? Perché adesso non c'è la testimone, perché noi portiamo fortuna, cioè tu non ne hai tanto bisogno perché sei brava, però ricordati quello che ti sto per dire, fra non molto ti accadrà qualcosa, è accaduto a tutti, cioè noi intervistiamo, sì, esatto, adesso non voglio per presunzione, ma chi...
1: Speriamo!
0: No, tranquilla, guarda, stai serena, perché allora, noi abbiamo intervistato grandi personaggi che magari in un momento, sai, c'è quel momento un po' di pausa, magari, ecco, oppure magari qualche bravissimo, anche noi abbiamo avuto tanti, non solo della musica, dello spettacolo, comici bravissimi, come mai, io abbiamo fatto questa domanda una settimana prima che accadesse, come mai ancora, per esempio, diciamo Mediaset non ti ha chiamato, perché ed è accaduto nemmeno dopo 10 giorni, l'abbiamo visto in una trasmissione molto importante di Mediaset dove ci sono vari comici e l'abbiamo visto e a noi ci ha fatto piacere. Sai cosa c'è un pochino? Che l'artista non si ricorda più di quello che abbiamo detto, perché dice io so bravo, prima o poi doveva accadere. capisci qual è la cosa. E quindi questo è comunque, ti accadrà qualcosa di bello se riesci a ricordarti di noi, dici va, guarda caso. Comunque, certo, ecco, certo. Guarda, davvero. Comunque, le tue canzoni adesso continueremo ancora ad ascoltarle, perché dopo ne ho conservato un'altra. Vediamo se riesco a... Oltre Playboy, chiaramente. Che poi c'è quell'altra, ecco, L'ombra. Di... No, questa l'abbiamo sentita. Ce n'era ancora un'altra che non riesco a vedere quando, qual è. Ecco, mi pare, vediamo, l'ho persa. Aiutami tu, ce n'era un'altra. Eccola, sì, i miei colori. Ecco, sì, la regia mi dice come. Sì, in sottofondo, diciamo, così è partito i miei colori.
1: I miei colori.
0: Sì.
1: I miei colori, è bellissimo. È molto bello. Per me, a me piace.
0: Allora, noi, Giulia, abbiamo un problema, non riusciamo a scegliere. Quindi cosa facciamo? Ah. Le sentiamo tutte e basta.
1: Okay. Ma no, decidete così.
0: Sì, le stiamo ascoltando un po' tutte questa sera con te anche. Allora, dunque ricordiamo Giulia Ottonello, i suoi lavori sono stupendi, l'ultima appunto Genova e Mentre il buio se ne va, in collaborazione appunto con Lella Goda, e quindi ovviamente è un grande successo, è il minimo che possiamo dire. Prima di salutarci, Giulia, ti lasciamo, tu ti trovi a Genova adesso?
1: Sì, quindi
0: te lasciamo a casa tua, ovviamente. E ci lasci un salutino, nel senso che tutti i nostri personaggi hanno lasciato sempre un saluto. Per esempio, no? Tipo, io, Giulia Ottonello, saluto gli amici, i radioascoltatori, vedi un po' tu, della radio, eccetera, eccetera. Ok? Così noi in questo momento viene automaticamente registrato e poi lo manderemo durante le nostre giornate musicali. Prego, quando vuoi, Giulia, vai.
1: Ciao a tutti, sono Giulia Ottonello e vi mando un abbraccio grandissimo. Grazie per questa bellissima chiacchierata, un abbraccio a tutti voi e a presto. Allora, rispetto alle cose che ci siamo detti, a prestissimo.
0: Accadrà sicuramente, Giulia, preparati, mi raccomando. Anzi, sai cosa faccio? Se accadrà, ti mando su WhatsApp una manina, dire ciao, ricordati. Ok, sì. Guarda, non per presunzione, niente, no, esatto, ricorderai. Guarda, a me l'unica cosa, ripeto, che mi dispiace tantissimo, che non abbiamo con noi, purtroppo per motivi tecnici, il gruppo, altrimenti saresti stata bombardata da domande da parte di Gemma, che ringrazio per averci dato la possibilità di averti con noi, la Simonetta, Luigi e Anna, ovviamente erano tutti divisi un po' in diversi punti d'Italia, Simonetta, Perugia, Piemonte, Anna, Bologna. E, insomma, tutte, Luigi Napoli, poi eravamo divisi in vari posti. Grazie, Giulia.
1: Un abbraccio,
0: grazie davvero. E quindi ascoltiamoci. Cosa ci consigli dopo di te? Genova, i miei colori, l'ombra di un bonsai, mentre il buio se ne va. Cosa vuoi? Dici.
1: Visto che ti piace così tanto, puoi mettere anche mentre il buio se ne va.
0: Guarda, mi hai letto nella mente. Grazie, Giulia. Va bene. Ok, grazie di cuore. Ti lasciamo una buona serata. Ciao, ciao Giulia.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Breaking news.
1: Buonasera a tutti, partiamo subito con la prima breaking news, parlando di plogging. Le Alpi torinesi ospitano il primo campionato del mondo di plogging, che unisce appunto il valore dello sport al sano rispetto per l'ambiente. Plogging in pratica vuol dire correre raccogliendo quello che gli altri hanno scartato. Un'iniziativa sostenibile che ha preso vita, pensate un po', in Svezia e che unisce il valore etico del gesto allo sport. Infatti la parola plogging deriva dallo svedese ploka up, cioè raccogliere, e dalla parola inglese jogging. Eric Armstrong, un cittadino di Stoccolma proveniente appunto da una piccola comunità sciistica del nord della Svezia, è giunto proprio dal capoluogo, ha notato che c'era un'enorme quantità di rifiuti in giro e così ha deciso di rimediare impegnandosi appunto a ripulire le zone dove praticava questo sport. Un gesto che è diventato abitudine, che piano piano si è allargato a tutta la Svezia e oggi, grazie ai social media, è diventato un fenomeno che coinvolge tantissime persone in tutto il mondo, quindi è diventato un fenomeno mondiale. Anche l'Italia ha risposto all'appello, promuovendo e ospitando in Piemonte il primo campionato del mondo di plogging. Per 3 giorni, dal 1 al 3 ottobre, i comuni della Val Pellice, sulle Alpi torinesi, hanno accolto ben 55 atleti in gara per aggiudicarsi il titolo di primo campione al mondo di plogging. I plogger hanno raccolto, pensate un po', ben 795 kg di rifiuti, con un percorso di ben 1780 km di sentieri. La stima di rifiuti pro capite per partecipante è di circa 15 kg. E questo campionato mondiale di plogging è stato vinto da un giovanissimo Pietro Olocco, che ha totalizzato il punteggio più alto. La manifestazione è stata organizzata da Roberto Cavallo, che dice appunto queste parole molto importanti secondo me: abbiamo bisogno di correre per salvare noi stessi dai danni che abbiamo provocato, abbiamo bisogno di allenarci duramente per cambiare le nostre abitudini se vogliamo che i nostri figli vivano in un pianeta bello come l'abbiamo conosciuto noi. E così questo è molto importante per quello che rappresenta appunto la montagna, ed è appunto una straordinaria metafora, è uno sport proprio che dà modo di migliorare alle persone. Invece, per quanto riguarda la seconda breaking news, riguarda, pensate un po', il mouse del PC, brevettato appunto 50 anni fa, il 17 novembre del 1970, Douglas Engelbart, pioniere dell'interazione uomo-computer, riuscì a far registrare il primo prototipo della storia, così chiamato per la sua forma simile appunto a quella di un topolino. Lo sviluppo del mouse comincia all'inizio degli anni 60, ma è solo nel 1967 che Douglas, considerato il padre dell'oggetto che appunto ha rivoluzionato il mondo dell'informatica, deposita il suo brevetto. Il termine mouse, cioè topo, deriva dall'aspetto dei primi modelli e della loro somiglianza con il celebre roditore. Sin dalla sua fondazione, il dispositivo ha lo scopo di far corrispondere il movimento dell'utente a uno spostamento dell'indicatore sul monitor. I modelli più vecchi, quelli a pallina o meccanici, sfruttavano appunto delle sfere che, muovendosi, inviavano segnali a sensori. Proprio i sensori generavano uno spostamento del puntatore, la famosa freccina del mouse, sullo schermo. Invece i più recenti sono i modelli wireless, senza filo, in cui il mouse è praticamente collegato al computer tramite un ricevitore che capta le onde radio, ma ancora oggi, seppur evolvendosi, i puntatori applicano praticamente lo stesso concetto sviluppato, pensate un po', circa 50 anni fa dal gruppo di ricercatori capitanato da questo Engelbart. Quindi 50 anni anni compie oggi proprio l'invenzione di questo oggettino, di questo mouse, che è diventato proprio importante, certo, nella nostra vita. Poi volevo dirvi ancora una breve diciamo chicca per quanto riguarda una foto che è uscita su Instagram di Arisa e Rocco Siffredi, una foto che fa discutere, chissà cosa avranno in programma. Io ve ne avevo parlato nelle breaking news di, precedenti, e vediamo un po' cosa accadrà. Per quanto riguarda le breaking news è tutto, e stasera saluto.
0: Sì, stasera siamo così perché purtroppo non riusciamo a fare il collegamento tutti insieme, ed è per me ovviamente non è un'abitudine, è la prima volta che accade una cosa del genere, non causata da noi. Andremo a scoprire probabilmente entro domani il perché non siamo riusciti a collegarci, non da parte nostra, bensì una questione tecnica del software che noi utilizziamo dalle origini, dalla base, vediamo un attimo. Comunque davvero, guarda Gemma, innanzitutto adesso ti ringrazio in diretta per averci dato appunto l'opportunità di avere Giulia Ottonello questa sera nell'intervista. Peccato di non aver sentito te e tutto il resto nelle domande, ma che devo fare?
1: Ci riesco, ovviamente. Beh, a volte capitano degli inconvenienti tecnici, grazie a te Mal, e salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Ok, allora Gemma, con te ci sentiamo alla prossima, ovviamente tutti quanti insieme, poi dopo la tua rubrica, adesso tra poco avremo Simonetta con le pillole sue. Ci sentiamo allora, una buona serata, ciao Gemma.
1: Buona serata, ciao
0: Emanuele.
2: È il Buonasera con Emanuele, ancora a tutti.

0: Ora, le pillole di Simonetta, rubrica a cura di Simonetta Perri.
1: Eccoci, buonasera a tutti. Una pillolina che è un pillolone. Vi ricordate di Samantha Cristoforetti? Ebbene, la nostra italiana, concittadina no, però è una nostra connazionale, esatto, è tornata in orbita. È partita questa mattina con altri 3 astronauti ed è schizzata proprio verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una capsula Space 10, Space X per la precisione. Allora, questa mattina, per intenderci, alle 9:52 ora italiana, un razzo Falcon 9 di SpaceX è partito da Cape Canaveral in Florida per superare l'atmosfera terrestre e portare in orbita l'astronauta italiana. Samantha Cristoforetti è diventata molto nota soprattutto perché è una donna, diciamolo, e perché nel corso degli anni ha fatto parecchie spedizioni a bordo di varie capsule che sono intorno al nostro pianeta Terra. Ora vorrei dire anche una cosa, che Samantha è anche una donna giovane sostanzialmente, ha 45 anni, quindi ha iniziato presto, è un'astronauta, un'aviatrice e è la prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi è un orgoglio tutto italiano.
2: Certo.
1: Esatto, tra l'altro è anche una moglie e madre di famiglia, quindi tutto si può fare. È sposata con un ingegnere francese, ha 2 figli, quindi diciamo che conduce anche una vita normale, no? Il compagno si chiama Lionel Ferra, francese, anche gli ingegneri come la Cristoforetti, e hanno 2 bambini. Quindi nonostante questo c'è questa innata passione per Samantha per i voli fuori dall'orbita terrestre. E è un orgoglio italiano che secondo me deve essere doppio, caro Emanuel, perché è una donna. Sappiamo bene che le donne faticano sempre il doppio, il triplo, il quadruplo per arrivare dove purtroppo tra l'altro non è la prima, come ho detto, spedizione, no, che fa Samantha nello spazio. Prima di iniziare, però, questo è importante, lei è stata pilota militare, cioè quando è stata ammessa nel 2001, considerate che è del 1977, è nata a Milano, quindi è proprio una nostra connazionale doc, ecco, nel 2001 è stata ammessa all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli e da lì è partito tutto. Però che è successo? Che a un certo punto lei era arrivata al grado di capitano, ma a dicembre del 2019 ha annunciato il suo congedo, perché comunque faceva parte dell'aeronautica militare, quindi non so che cosa è successo, ma da lì, da questa che poteva essere, no, una perdita, no, una mancata occasione, in realtà è nato tutto, perché questi grossi avvenimenti che sentiamo dire sempre più spesso sono accaduti proprio dal fatto che ha lasciato l'aeronautica militare italiana. Perché? Perché poi ha iniziato a collaborare con l'Agenzia Spaziale Europea e da lì c'è stato un escalation di convocazioni, quindi per conformità fisica, per addestramento e anche per le sue caratteristiche, proprio genetiche e di cultura, perché comunque ha fatto una formazione molto ferrea, e poi è partita e si è lanciata nello spazio. Quindi io mi auguro che ci sia un futuro sempre di più delle donne in questi ambiti prettamente di rango maschile.
2: Assolutamente.
1: Ora, collegandomi a questa notizia, a questo lancio che è avvenuto proprio oggi, posso dire la data, Emanuel?
2: Sì, la data che magari...
1: 27
2: aprile è accaduto, ok.
1: Ok, vabbè. Esatto. Allora, c'è una notizia che mi ha un po' sconvolto, durellando per il web, e questa è una seconda pillolina che però ci dovrebbe far riflettere. Allora, intanto non si tratta di un social dove si pubblicano fake news, no? L'abbiamo trattato nella scorsa edizione. Sì, allora, la NASA ha detto che gli alieni ci osservano e sono sbarcati sulla Terra. E questo viene pubblicato poche settimane fa da Super Eva, quindi è una testata giornalistica che posso tranquillamente dire, perché si trova, chiunque può andare a verificare la notizia. Allora, loro hanno asserito che gli alieni sono già tra noi, sono sbarcati sulla Terra e ci stanno osservando. Quindi, dato che ci sono anche questi avvenimenti poco, diciamo, pacifici, diciamolo così, perché ormai
2: siamo, è il caso di dire che siamo in mezzo a tanti fuochi,
1: io chiedo a questi alieni, intervenite,
2: salvateci. Beh, davvero, magari tutto il contrario, no? Siccome nei film, nella fantasia, sono arrivati sempre gli alieni che volevano occupare la Terra,
1: cattivi,
2: quindi cattivi, invece no, mi sa che adesso arriveranno e ci salveranno e ci porteranno in salvo. Spero che sia così.
1: Sì, direi proprio di sì. Direi proprio
2: tutto
1: che
2: può accadere.
1: Che
2: e magari, ecco, una volta, ecco, forse nei tempi addietro li chiamavano angeli, invece sono alieni. Sappiamo cos'è, no? Non possiamo dirlo.
1: Sì, tutto sì, beh, allora ci sono varie definizioni. Sì. Sicuramente l'alieno è qualcosa che noi non conosciamo. È questo, cioè qualcosa che diciamo sfugge alla nostra percezione, perché il fatto che anche la NASA ammette che sono già tra noi, molto probabilmente esistono anche in forme e dimensioni che noi non riusciamo a percepire come esseri umani. Porto un esempio molto pratico, non so se hai mai sentito sì. Che ci sono un esempio proprio pratico, dei prodotti ad ultrasuoni, sì, per allontanare i ratti dalle abitazioni.
2: Certo, ci sono no, non solo i ratti, ci sono diverse. Io per esempio sul tetto io c'ho un affare che allontana i piccioni, perché sappiamo che i piccioni, insomma, danneggiano tantissimo, con rispetto ovviamente ai volatili, per carità, agli animali tutti in genere. Io ne ho tre in casa, figuriamoci, però appunto è costruita apposta per allontanare, dovrebbe allontanare le colombe, no? Però sai cosa c'è, Simo? Adesso ti rispondo anche a questa cosa, che secondo me le colombe di oggi, gli animali in generale, sono talmente abituati a tutto che non si spaventano di nulla, cioè hanno talmente tanti rumori, no? Che magari noi non percepiamo, che tanto uno in più, uno in meno, non ci fa nulla. Ma io,
1: allora,
2: almeno con queste
1: guarda, si sono adattati.
2: Sì, con queste colombe mie che sono vicine da queste parti, cioè io posso mettere quasi, sai, sì, metti quello che riflette, l'oggetto che si muove, ma io metto anche un'aquila, addirittura anche se ci sono io vicino, non si allontanano, anzi sono curiosi.
1: No,
2: cioè, quindi siamo messi male, siamo davvero messi male.
1: E allora alieni, venite a salvarci.
2: Dai, salvateci da tutta questa cosa qua. E va bene, dai, Simo, è stato peccato che non ci siamo stati tutti quanti, ripeto, per una questione un po' anche tecnica, ma comunque.
1: Allora, io credo che sia il caso di invitare nuovamente l'ospite,
2: dice.
1: Ma comunque io sono positiva, perché come sai io sono molto positiva in queste cose.
2: Ma infatti io gliel'ho detto, l'ho detto comunque a Giulia, che succederà qualcosa.
1: Allora, guarda, volevo fare un'altra pillolina, poi ho detto ma no, ma io mi metto a dire queste cose. Allora, invece no, la voglio dire proprio perché è venuta fuori questa cosa.
2: Sì.
1: Noi portiamo bene, portiamo fortuna.
2: Ormai è pubblica la
1: perché
2: cosa.
1: Siamo, sì, perché ormai siamo così, portiamo fortuna, abbiamo questo flusso magico, diciamo.
2: Sì.
1: Però... un rituale che esiste da sempre e che viene conosciuto dalle nostre nonne, dai nostri bisnonni, cioè che è un rituale che si tramanda di generazione di generazione, no? Ormai, e che risale un po' al periodo medievale, se non forse prima. Il malocchio, sì, e lo scaccia malocchio, perché comunque che se ne dica, si è sempre parlato di influenze negative e positive sulle persone, no? Il malocchio alla fine è un'invidia, quindi un effetto, diciamo, negativo che una persona o più persone hanno nei confronti di un individuo.
2: Sì, è il flusso parte.
1: Ora, esatto, quindi allora, partendo dal presupposto che c'è mio padre che ha sempre detto che se non ci credi non ti attacca niente, come per dire, tu non ci credi, quindi non gli presti attenzione, non ti attacca niente. Ecco. Però ci sono dei rituali che vengono tramandati e che tuttora vengono utilizzati. Il classico, la classica ciotolina con l'acqua e l'olio.
2: Sì, l'olio, sì.
1: Che tutti conoscono e che secondo me nei momenti in cui le cose
2: ma
1: non
2: poi c'è anche
1: bene.
2: Sai cosa c'è anche? Una specie, una forma di io dico adesso preghiera o qualcosa del genere, che viene tramandata nel periodo, mi pare, in, non so, adesso di Natale, no?
1: C'è, questo da non lo so,
2: sì,
1: di
2: sì,
1: Natale.
2: Da noi,
1: io,
2: sì, sì,
1: io
2: da...
1: so questa frase che la voglio dire così. Allora, a me mi hanno insegnato così: con quattro occhi ti hanno creato, con due ti hanno invidiato, chi ti ha fatto il malocchio te lo portasse via. Questo e si fanno le croci dentro la ciotolina dell'acqua e poi dopo si dice il Padre Nostro. Non so se poi ci sono diverse usanze, per carità.
2: Sì, in Calabria, da noi c'è questa che non si dice, non si pronuncia proprio, non si fa sentire, si tramanda dall'uno all'altro. Adesso non so quando il giorno speciale che c'è di dicembre. Natale, sotto Natale, da quelle parti là, e quindi c'è questa cosa che io non ho mai né chiesto né voluto sapere esattamente perché non, e c'è questa cosa che si chiama appunto per scacciare il malocchio. Da noi si dice anche, sentite questa, affascino. Cioè praticamente si non fascino nel senso che sei affascinante, no?
1: E chi ti ha malocchio in realtà, vedi, ti invidia.
2: Eh sì, perché sei affascinante. Allora, essendo tu affascinante,
1: l'invidioso è il più grande ammiratore.
2: Ecco, il dialetto,
1: è il più grande ammiratore.
2: Vedi il dialetto, esatto,
1: avere.
2: Il dialetto come giocano, dato che tu sei affascinante per quella persona, ti affascina. No, nel senso, ecco, per questo si utilizza questo vocabolo, ecco, secondo me è così.
1: A questo proposito, e poi chiudiamo la rubrica,
2: certo,
1: perché voglio,
2: certo.
1: Cioè, giustamente non voglio rubare tempo ai miei colleghi. Allora, film di Lino Banfi, Occhio Malocchio, Prezzemolo Finocchio, da rivedere. E poi c'è stato un film, una pellicola anche qui carina, in cui c'era Totò che portava figa, tra virgolette, no? Ve lo ricordate?
2: Ah, sì.
1: Adesso non mi ricordo il titolo del film, ma io adoro.
2: C'era sempre qualcuno, no? Storicamente, che insomma portava iella, è il caso di dire.
1: Sì. Allora, in questo momento storico manca un comico come Totò. Secondo me,
2: comunque mi hai fatto venire in mente un fatto che mi è accaduto.
1: Raccontalo, dai. Raccontalo.
2: Allora, è successo un po' di chiedo scusa ovviamente a chi ci ascolta, ci facciamo un po' gli affari nostri, ma è una cosa un po', un po' carina.
1: No, a loro piace.
2: Allora, tanti anni fa c'era una persona, ancora oggi fa anche un bel lavoro, insomma, conoscente, che andava, diceva, tra, sai quando si dice, lo si dice nelle orecchie un po' a tutti, no? E dice che questa persona qua portava iella ogni volta che si presentava e diceva qualcosa.
1: Tutti a fare le corna.
2: Io veramente non ci credevo, non ci ho mai creduto a queste cose, no? Allora questa qua raggiunge la mia abitazione involontariamente. Io avevo finito di montare fresco l'impianto di luci di Natale, va bene?
1: Ale.
2: Sì, ma un lavoraccio perché la parte esterna, cioè praticamente sul terrazzo, sai, io adesso non posso più perché è chiuso in vetro, ma prima, dato che c'era una grata, potevo fare, insomma, mi divertivo a fare questa illuminazione che la sera sembrava Las Vegas, no? Allora, è un bel lavoraccio. Finito, funzionante, perché le luci erano tutte nuove, quindi tutto carino, testato, chiaramente man mano. Ok, appena entra questa persona, oh che bello, bam! Ti giuro, non sto scherzando. Cioè, io ancora oggi, dopo 20 anni, mi chiedo che cosa sia successo.
1: Energia negativa.
2: Non lo so, cioè, senza motivo. Non è che tu dici c'è stato un cortocircuito, un'alta tensione, niente. Era lì, era soltanto allacciata la cosa. Quanto è bello, paff, cavolo, dico. È da lì che ho capito.
1: Comunque, ecco, ognuno di noi, se ci fa caso, ha delle persone che come ti fanno i complimenti. Esatto. Quanto è bello sto maglione.
2: Ecco, è
1: subito si buca, oppure sì, funziona così.
2: Comunque, dai, allora, quindi, come si dice, è meglio non crederci per non accadere le cose.
1: Allora, mio padre dice: se non ci credi. Però questa cosa
2: però contraddice quello che è accaduto a me, perché
1: contraddice, però allora dice: se non ci credi, come per dire, tu non gli presti attenzione, quindi non dai energia, no, a questa cosa, quindi non si avvicina. Non lo so quanto può essere vera. Io dico sempre che non ci credo, ma non vedo, ma ci credo. Facciamo così, perché comunque queste energie esistono. E visto il momento storico che stiamo vivendo, concludo con il film di Totò, I due colonnelli. Non so se vi ricordate la scena.
2: Certo.
1: Attento. Sì. Colonnello, che io ho carta bianca.
2: Sì. E se ci pulisca, no?
1: E la risposta.
2: Sì, perché erano il colonnello americano e l'altro,
1: guerra mondiale. Questo è un pillolone di quelli grossi. Grazie, Manuel, che mi dai questo spazio. Nessuno vuole la guerra, nessuno vuole morti, quindi basta. Stancati tutti.
2: Assolutamente.
1: Scusate, normale, però credo che sia l'opinione di tutti.
2: Di tutti.
1: Se qualcuno ha carta bianca, ci si pulisca il fondo schiena.
2: Come si dice in italiano? Teretano? Si dice in modo corretto.
1: Deretano. Sì, ma è più bello fattore.
2: Fattore fondo schiena, fattore B.
1: Fattore C.
2: Fattore C. Perché poi B? Non ho capito, dovrebbe essere C. No.
1: Dovrebbe essere C, però dicono B, vabbè.
2: A anteriore, B busto, C dietro, ovviamente, no? Va bene. Ok, Simonetta, hai altro da dire?
1: No, grazie.
2: Va bene,
1: grazie,
2: allora io ti lascio.
1: Ascolto le rubriche.
2: Ok, una buona serata con te. Ci sentiamo tra 7 giorni. Spero che si rimetta tutto a posto, così saremo tutti insieme.
1: Speriamo.
2: Va bene? Ok? Ciao, Simo.
1: Ciao.
3: Con un poco di zucchero la pillola va giù. La pillola va giù.
0: Erano le pillole di Simonetta. Rubrica di Simonetta Perri.
4: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti.

0: dolce e ribelle, tutto sulla moda e di più, a cura di Emma Fiore.
1: Eccomi, buonasera a tutti. E allora, oggi abbiamo la rubrica che sarebbe la storia di Prada.

0: dovevi essere un personaggio, immagino. Esatto. E comunque facevano le borse, accessori da viaggio.
1: Quindi alle origini erano alle origini erano i fratelli Prada, no?
0: Sì, fratelli Prada.
1: Fratelli,
0: sì.
1: Prada.
0: Sì, fratelli, cioè, Prada. Mario e Martino Prada.
1: Sì. Mm-hmm. Ok.
0: E quindi sì, facendo alta qualità del prodotto, loro hanno conquistato anche persone, diciamo, di alta borghesia e aristocrazia europea. È vero che poi nel 1919 facevano fornitori ufficiali della Real Casa di Savoia, quindi diciamo si sono fatti conoscere abbastanza e sono partiti alla grande, diciamo, no? E poi, come i figli maschi loro non lo volevano continuare questo brand e portare avanti la loro azienda, è stata la figlia Luisa a portare, diciamo, avanti tutto questo marchio. Poi è stata un'altra figlia di Luisa, Miuccia, che penso che conoscono tutti, perché Miuccia comunque ha fondato pure altri brand tipo Miu Miu e tutti altri.
1: Ma quindi, perdonami, quindi Prada poi ha seguito, è stato gestito da una donna?
0: Cioè, è stata gestita da due donne.
1: Da due donne. Ah.
0: Da mamma, poi da figlia. Sì, da. Sì. Sì, sì. Dopo erano due fratelli.
1: Sì, sì.
0: Poi, come maschi, non lo volevano proseguire le origini. Ah.
1: Quindi, praticamente hanno lanciato tutto il marchio, la qualità, tutto, sì, e poi
0: dopo,
1: hanno lasciato.
0: Dopo continuavano. Ah. Sì, poi dopo continuavano le donne, la figlia Luisa, e poi dopo ancora la figlia di Luisa, che si chiamava Miuccia. Mm-hmm. E comunque è stato continuato sempre dalle donne, ancora continuato dalle donne.
1: Certo, okay? Sì, sì, sì.
0: Gestiscono sempre le donne comunque. E poi in questi anni loro, diciamo, si sono allargate tantissimo, perché dopo hanno fatto giochi di borse, di
1: tante cose, infatti, tante. Sì, ma infatti cose. Ne abbiamo detto anche la volta scorsa al Buongiorno, anche occhiali, gli occhiali Prada, insomma.
0: Ah, sì, Prada, anche
1: Miu Miu, tante
0: cose. Sì. Poi hanno fatto anche il 1999. La Prada è stata anche sponsor ufficiale della Luna Rossa, la barca a vela,
1: sì,
0: che ti ricordi, partecipato cinque volte all'American Scoop, e quindi hanno vinto pure i tornei, hanno fatto anche qualche coppa di diciamo di rivincita, cioè, poi è stato successo poco tempo fa.
1: Certo. Ma poi stavo pensando, la cosa bella è che hai detto all'inizio, appunto, le origini, cioè sono di origine siciliana e calabrese, quindi del sud.
0: E calabrese, papà e mamma.
1: Pensa. Ma poi calabrese. Ecco, come anche ci hai raccontato con altri stilisti. Ce ne sono diversi, poi noi ce ne sono stati altri anche. Insomma, il sud ha prodotto anche bene, cioè anche la qualità del marchio. Questo è bello.
0: Beh, i Versace, appunto, poi adesso, diciamo.
1: Ma guarda, io di Prada veramente non potevo immaginare. Non potevo immaginare perché non sono andato mai.
0: È nato a Milano.
1: Ecco, non sono andato nemmeno. Non sapevo nemmeno che fossero due fratelli. Cioè, pensavo solo uno, una, insomma, ecco questa. Perché magari.
0: Sì,
1: non
0: sempre era più famoso, diciamo, Mario Prada, sì, è vero. E dell'altro, di Martino, passava sempre un po' in l'ombra, invece, forse magari quell'altro che lavorava di più.
1: Sì, perché ce n'è sempre uno un po' che deve lavorare di più, altrimenti, certo. Magari uno c'ha talento più nell'amministrazione, l'altro un po' più nella pratica, no?
0: Però comunque hanno creato un bel brand, un bel marchio. E fatto, diciamo, promuovere anche il cognome italiano in tutto il mondo, perché chi non lo conosce, Marchio Prada.
1: Ma, ecco, infatti questi grandi
0: sono tutti.
1: Questi grandi che tu citi ogni volta che siamo appunto in trasmissione hanno fatto del paese, no? L'Italia ne hanno fatto il paese della moda, della bellezza, dello stile. Sì.
0: Noi non ci rendiamo conto, perché avendo tutto
1: certo,
0: ciò,
1: come se fosse già scontato questa cosa, cioè come se fosse ormai, cioè nessuno ci fa caso tanto. Noi abbiamo portato la moda.

0: e tutto il resto. Sai, io adesso dico una cosa un po' da giovane magari mi ha colpito, magari non ero curioso di andare a vedere l'origine dei marchi, come per esempio quando io feci il primo viaggio in Germania, io sapevo che avevano, per esempio, le automobili erano orribili, cioè avevano un paio di colori, no? Cioè dei colori così brutti, nel senso, insomma, e noi italiani abbiamo portato i colori anche alle automobili, abbiamo portato, insomma, la moda, infatti tutti i paesi, come tanti altri, anche parlo dell'Europa stessa, ovviamente, no? Ci hanno apprezzato apposta per questo, perché abbiamo portato la moda.
1: Beh, sì, ma sai, dal Ford, quando l'hanno copiati macchine, cioè, certo, copiavano sempre, tanto, mi ricordo.
0: Tanto.
1: Tanti, sì. E del Fiat, copiavano tantissimo.
0: Infatti i grandi nomi anche delle automobili sono state anche italiane, cioè è inutile, no?
1: Sì.
0: È inutile dire i nomi, perché sappiamo già benissimo, senza dire i grandi nomi. Comunque è fantastico.
1: Io diciamo, sì, un po' nel mondo di automobili sono un po' più negata.
0: Sì, vabbè, anche io non è che ne sappia più di tanto, io so quello che un po' sanno
1: tanto,
0: tutti,
1: infatti,
0: no?
1: Però
0: e così, sì, è solo curiosi
1: cose,
0: certe volte,
1: diciamo,
0: certe,
1: quelli
0: certe,
1: classici, sì.
0: Sì,
1: lo so,
0: sì, vabbè. Però ecco, lo stile, la moda è bella in tutte le cose belle. Ecco, i colori fanno di tutto, insomma.
1: Pensa quanti stilisti, quanti brand italiani hanno vestito tanti personaggi,
0: il mondo,
1: famosi,
0: il, sì, sì,
1: del,
0: sì,
1: tutto,
0: sì,
1: il mondo,
0: tutto,
1: cioè,
0: il mondo, certo. Poi c'è il personaggio, esatto, il personaggio che preferisce quello stilista, si fa fare l'abito particolare, eccetera, eccetera, quindi ancora, dà ancora valore all'artista, no?
1: Fra Milano, Firenze,
0: certo,
1: e diciamo anche giù, perché anche da giù è venuto un po' di,
0: sì,
1: stata una bella spinta, come hai detto prima,
0: sì,
1: e quindi, insomma,
0: certo,
1: cioè, Italia si è fatto. Questa piccola Italia si è fatto conoscere in tutto il mondo.
0: In tutto il mondo,
1: grande,
0: veramente. Guarda,
1: in
0: siamo
1: alla grande,
0: è veramente vero. Piccolina, se tu, infatti, dico una cosa, sì, scontata, se noi andiamo a guardare il globo, no? Vediamo che l'Italia è piccola, piccola, che certe volte, aspetta,
1: sì,
0: un attimo.
1: Sì,
0: allora, vedo un attimo sul lato sinistro l'America, che è immensa, tu vedi quella cosa grande, sì, poi, insomma, vedi l'Africa, eccolo piccolo, piccolo, piccolo, quella cosa piccola, così grande e potente, no? Cioè di bellezze, e poi noi siamo anche in mezzo, infatti la volta scorsa sentivo uno che, insomma, ha detto ai lavori, che spiegava che noi siamo nel punto più fortunato del pianeta, per questo abbiamo clima, natura, abbiamo tante cose positive, no?
1: Sì, perché,
0: che altri paesi,
1: sì, esatto, sì, perché vedi, c'è montagne, c'è mare,
0: tutto,
1: c'è,
0: ma è tutto un insieme,
1: sì.
0: Ecco, infatti per questo dovremmo tenere questo
1: poi
0: pezzettino.
1: Emanuele, io ci stavo pensando che ora,
0: sì,
1: si sta parlando tanto, diciamo, con i problemi del mondo, che ci manca il grano, tutto il resto,
0: sì,
1: ma l'Italia potrebbe, sai quanto potrebbe
0: l'Italia,
1: piantare il grano di tutto il
0: resto? Infatti quello che dico io, l'Italia cosa non potrebbe non coltivare?
1: Che non lo fanno,
0: cosa non potrebbe
1: non
0: tutto? Cioè ha un clima,
1: sì, sì,
0: che può coltivare tutto, è inutile che ci, tutto può essere coltivato, soltanto che ci si concentra, dico a modo mio, lo dico, si concentra un po' tutto a quello che produce più denaro, no? Cioè dove produce più denaro, che c'è un ricavato. Io lo so, per esempio, no, dico una cosa, un po' parlo un po' delle cose mie, perché sono più reali, che le vedo. Io, per esempio, quando mi sposto d'estate dalla montagna verso il mare, attraverso delle zone di terreni, e io ti giuro, Anna, e voi che
1: non
0: mi ascoltate,
1: c'è niente.
0: No, ti dico, ogni anno vedo coltivazioni diverse, cioè, quindi io non è il mio settore, quindi non vado, però secondo me vado a intuito, e il tutto è concentrato su cosa fa portare i soldi. Quindi quest'anno facciamo i pomodori, l'anno prossimo facciamo i cavoli, un'altra volta facciamo, quindi praticamente qualsiasi
1: Già che si fa qualcosa già va bene, no?
0: Certo, poi ce ne sono e poi abbiamo avuto anche abbiamo avuto anche tanti anni, io ricordo bene come hai detto tu adesso, terreni vuoti, asciutti, secchi, non coltivati perché non c'era più, non lo so cos'è che mancava, non te lo so dire. Esatto.
1: C'era un disguido
0: qualcosa, adesso è. E quindi per dire, ritorniamo appunto a dire che l'Italia è un paese dove si può davvero produrre e coltivare tutto, credo, quasi tutto, magari alcuni frutti esotici.
1: A parte la moda, pensa, certo, che Italia anche diciamo primo nel mondo che fornisce diciamo in tutto il mondo anche i bancomat, gli ascensori, certo, e tutto il resto si fa tutto in Italia.
0: Ma noi anche se non andiamo alle origini, la classica macchina da scrivere Olivetti, cioè storia, no? Cioè, infatti ecco, io quando io mi ricordo che ero piccolo andavo fuori dall'Italia, tu voi che avete costruito l'Olivetti siete grandi, io dico ma che grandi che noi non... cioè come italiano ci risentivamo piccoli perché cioè, magari non c'era quello che tante, non lo so se siamo pure noi fatti anche un
1: però dai
0: po' male, no?
1: che tu eri in Germania e ti dicevano queste cose, potevi darti delle ali,
0: certo, sì, però vedevo cose anche più così, diciamo che non, forse non lo sappiamo, non abbiamo saputo nemmeno tenere più di tanto. Comunque Anna, davvero una bella serata con te anche questa volta, eh? Abbiamo parlato di tanto.
1: Grazie, Manuel,
0: ci siamo fatti un giro quasi a 360 gradi con la scusa della moda,
1: hai visto, di tutto il mondo
0: hai visto, abbiamo fatto anche un viaggio fuori. Va bene, ti devo lasciare perché abbiamo Luigi dopo con i momenti paranormali, quindi ci sentiamo, esatto, grazie, ci sentiamo alla prossima. Ciao Anna, ciao.
2: È il buonasera con Emanuel, ancora a tutti.

0: Il buio. L'oscurità. L'oscurità nasconde in sé tutte le paure più recondite dell'animo umano. Dell'animo umano. Mentre siamo soli, di notte, aspettando che, improvvisamente, qualcosa di reale o immaginario possa attaccarci. Possa attaccarci. Ci siamo avventurati in luoghi che non immaginereste mai di voler visitare. Luoghi capaci di sconvolgervi la mente e turbare i vostri sogni con quello stato d'animo che siamo soliti chiamare paura. Paura, paura, paura. Spegnete le luci e mettetevi comodi. Vi diamo il benvenuto a
1: Momenti Paranormali con Luigi Riccio.
2: Ebbene, eccolo qua il nostro Luigi, Momenti Paranormali. Prego Luigi, cosa ci propone questa sera?
3: Stasera abbiamo degli argomenti un po' particolari, visto che molto spesso parliamo di entità, girando sui social network nuovi, questi social network, esattamente su TikTok, stanno girando alcuni video di un papà che purtroppo viene perseguitato la propria figlia da un'entità. I video, ti ho mandato anche a te un paio di questi video, si vede una bambina sul letto con gli occhi chiusi che dorme e dietro di lei c'è una bambina che gli pettina i capelli. Appena il papà si avvicina con il telefonino per vedere, quest'altra bambina alle spalle sparisce, perché non c'è più. E si vede che ha la carnagione molto bianca la bambina dietro, più che bianca che grigiastra. Ce n'è un'altra ancora di video in cui si vede la bambina che gioca praticamente con c'è la figlia del di questo papà che gli gira di spalle, che gioca con la bambina davanti, avvicinandosi la bambina è lì con gli occhi chiusi e davanti a lei non c'è nessuno. Oppure mentre lei si sta bettinando nello specchio, si alza per andare a posare la spazzola, ma l'immagine di questa bambina si continua a spazzolare da sola. Sono molto inquietanti questi video, in effetti. Questo succede in Sud America, se non erro, o Centro America, perché non c'è scritta la descrizione esattamente di dove succede. Ma nei vari articoli che si leggono, che sono andati anche degli studiosi di paranormale, come il check-up dell'italiano, a vedere se è vero, perché giustamente i filmati molto spesso si possono modificare, specialmente in questi social network, per far visualizzazione, ma dai vari studi dicono che potrebbero essere veri in effetti i filmati, perché non si nota nessun taglio nei momenti in cui si avvicina il papà. E si sospetta che ci sia un'entità che più che perseguita, insiste con questa bambina, come quando si parla dei amici immaginari da bambino. Si dice che molto spesso si tratti proprio di qualche entità che ti è vicino, che può essere sia buona che maligna. E in effetti questo video sta girando particolarmente. Come prima c'era un altro video dove si vedeva un'altra bambina che scendeva dalla propria culla di notte, mentre era di notte, tutto questo preso dal baby monitor, la bambina scende e come se fosse attirato qualcosa sotto il letto, e si vede all'improvviso la bambina sparisce da sotto il letto. Si dice che un'entità la trascini per arrivare al papà, che la porta via. Anche qui il video si dice che sia stato alterato, ma in effetti si continua a vedere e a parlare di questo evento. Addirittura la mamma stessa della bambina era convinta che la bambina si stesse strusciando a terra per andare sotto il lettino, ma in effetti vedendo dal video si vede che viene proprio tirata. Chi lo sa come si dice, se veramente sarà un video vero, un video studiato, perché poi purtroppo con questa tecnologia, questa tecnologia di oggi che
2: insomma, tutto è fattibile, in certo senso.
3: Diciamo che guardando i video sono un po' inquietanti.
2: Sì, assolutamente. Infatti ti tengono un attimino a qualcosa davvero. Perché infatti quello che penso io, magari può essere veramente un video serio, no? Nel senso serio che è veramente accaduto, però con il come hai detto tu, che c'è questa cosa della tecnologia, magari ti viene poi il dubbio, e se fosse certo, preparato, cioè capito? Quindi ti rimane sempre questa perché c'è troppo perfezione nella parte tecnica adesso.
3: Sì, diciamo che poi si dice che, specialmente nella voce del papà, che si vede che è abbastanza terrorizzato nel chiamare la figlia, e si basano anche su questo, dicono che la reazione reazione del papà è molto è molto sincera, sembra, perché chiama la figlia, ma sì, lui dice io ho una figlia, sono figlia, ho una sola figlia, a me che ne ho due, non si capisce con chi si stesse, perché poi là si parla di 3 di notte, alle 4 sì, di notte, non è che stiamo parlando del mattino, oppure certo, il pomeriggio, ma è piena notte. Questi sono poi i video che ho visto un po' questi, sì, questi giorni, che mi hanno un po' incuriosito e voluto portare a voi sulla radio.
2: Sì, sì, sì, assolutamente, hai fatto benissimo. Uno di questi due l'avevo già visto, perché stai girando su internet, in rete, magari ti capita sempre anche tramite TikTok, eccetera. Questo video, che è inquietante davvero, c'è qualcosa di ormai dico, ma dico, cioè è reale. Cioè io lo vedo sempre e penso sempre che sia successo davvero, no? Però poi c'è questo piccolo dubbio, magari, ecco, tu dici che i tecnici, no, gli esperti ovviamente, quelli che riescono davvero a valutare che sia effettivamente un video originale,
3: Hanno delle sì, loro hanno delle tecniche per capire se ci sono stati dei tagli, si chiamano tagli fantasmi, cioè sono tagli che non si vedono, ma ci sono nel collegare, quindi,
2: quindi riescono
3: anche molto spesso nei film che noi vediamo, si chiamano tagli fantasmi, però ecco, ci vuole una tecnologia abbastanza
2: seria, potente
3: per fare una cosa del genere. Però diciamo che nel video in effetti non si vede, non si nota né un salto di tempo di taglio, sembra quasi
2: tutto reale, perfetto, ma fatto bene,
3: però come si dice oramai la tecnologia ci potrebbe sbalordire anche in questo.
2: È grande,
3: Non lo conferma, non lo smentite, però diciamo è curioso.
2: Bene, grande Luigi, grazie a te, insomma ce la facciamo tutti addosso, ecco, se il caso di dire. Vabbè, giusto per rompere un attimino. Allora Luigi, un'anteprima per le prossime, per la prossima edizione del Buonasera, c'hai già qualcosa, qualche idea?
3: Sì, ragazzi, stiamo parlando sempre di questo, a me questi video sono parecchio virali, ma si parla di un cimitero dove praticamente si vede una specie di ombra che cammina all'interno, infatti poi c'è anche un video dove si vede uno dei diciamo fantasmi, come vogliamo chiamare, dei cacciatori di fantasmi, che in effetti scappa a gambe levate perché c'è un'ombra che lo segue. Però lì già forse stando su YouTube si gioca molto spesso con queste tecniche, infatti sto vedendo un po', però ne vedo tanti di questi video, no? È succede in Messico, se non erro. Poi vi terrò informato.
2: Bene, quindi settimana prossima al Buonasera con Emanuel saremo curiosi di sentire, ovviamente, per chi ha insomma i nervi saldi, insomma, ecco, sicuramente. Grazie Luigi, peccato che, ripeto anche con te, che non siamo stati tutti insieme, ma comunque l'importante è che è andato comunque alla fine, è andata anche bene. Grazie Luigi, un abbraccione, con te ti aspetto. Saluto anche al buongiorno, mi raccomando. Ciao, buonanotte.
0: Buonasera con Emanuel.

0: Show.
1: Allora io vorrei subito salutare alcuni amici che stanno ascoltando la radio, ma poi soprattutto c'è Ivan. Ciao Ivan, grande Ivan, grazie ovviamente a lui, insomma ci diffonde anche nella bella grande capitale. Ivan carissimo, allora volevo salutare anche, vediamo se riesco a memorizzare i nomi, un attimino che devo riascoltare i nuovi nomi perché mi sfuggono, pazienza, adesso lo farò.

signore e signori, ho i nomi da salutare. Ragazzi che state viaggiando, mi raccomando, occhi aperti, eh? E mi riferisco a, vediamo un attimo, Andrea, Francesco, Adriano, ci siete? Ciao a tutti!

0: Rocuzzo, solo io e te. Qui al Buonasera con Emanuele, l'ultima parte, come quelli che, insomma, come si sa ormai, insomma, l'ultima parte la dedichiamo tantissimo alla musica, e se c'è anche qualche altra curiosità magari l'andremo anche a sentire, sempre qui con Emanuele. Grazie innanzitutto ancora di aver scelto la radio più bella della tua città, e grazie innanzitutto di aver scelto il treno più sicuro al mondo. Non potrà mai accadere nulla, eh? Noi al Buonasera con Emanuele viaggiamo sulla strada ferrata, al Buongiorno con Emanuele voliamo, sempre più in alto. Continuiamo con la musica. Allora, LDA, cioè Luca D'Alessio, cioè il figlio, insomma, no, del grande artista. Ascoltiamolo. Certo, bravissimo comunque questo bimbo, eh? Dal titolo Io volevo solo te.
1: Ma se proprio devi andare, dammi almeno una risposta che soddisfi la domanda e che chiuda la mia bocca. Io vorrei dimenticare tutte le nostre promesse che ora non puoi mantenere, se di noi non resta niente.

Bene, io volevo solo te qui al Brennero. Buonasera con Emanuele. Volevo anche ricordarvi il contatto per quanto riguarda i vostri messaggini. Se vi va potete inviarli al 331 82 80 843. 331 82 80 843. Continuiamo con la musica, anche perché come sempre di routine noi abbiamo anche uno spazio dedicato al revival, eh? Che ne dite, come sempre agli anni 70, quindi la moda, tutto quello che andava alla grande in quel periodo, e noi continuiamo ovviamente, ma questo fra poco. Nel frattempo ascoltiamoci questo brano di Aoka con Aiding Idlights, ok?

Malok con Headlights, adesso invece una selezione italiana e poi ripartiamo, meglio facciamo quel viaggio come promesso degli anni 70 con Monica. Intanto Chiara Crispo con Come Cenere.

0: È il Buonasera con Emanuele. Ancora a tutti, un buon ascolto.
1: Ma certo, il Buonasera con Emanuele. Quindi, come promesso, cosa si fa? Si viaggia nel tempo. Anni 70, giunge il momento di dare spazio alla Monica, che vediamo un attimino cosa ci racconta insieme a della buona musica di quel periodo, anni 70, i grandi successi italiani. Quindi rimanete con noi, è sempre il Buonasera con Emanuele. Monica, sei pronta? Vai!
2: Va ora in onda.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: Oggi su Pagine 70 parliamo di fumetti. Gli Albi Sprint furono uno dei pochi tentativi degli anni 70 di presentare il grande fumetto umoristico franco-belga in una serie popolare da edicola. Infatti negli Albi apparvero a turno episodi completi dei Puffi, Rolando e Pirulì, Poldino Spaccaferro, Mignolino e Clorofilla, la Combricola, Lucky Luke. Questi personaggi in Italia erano già noti per essere apparsi in varie riviste per ragazzi già dalla metà degli anni 50, come Tintin, Il Giornalino, Il Messaggero dei Ragazzi e Il Corriere dei Piccoli. Con un paio d'eccezioni, però, nessuno era mai stato presentato in episodi completi in volume da edicola. Il primo numero degli Albi Sprint apparve in edicola il 15 giugno del 1970. Era un fascicolo brossurato di 48 pagine a colori, di 22x28 cm, con la copertina in cartoncino, e costava 250 lire. Al fascicolo erano poi allegati un albo aggiuntivo di 32 pagine, una pistola d'acqua, una gomma da masticare. L'albo conteneva due episodi dei Puffi, mentre il fascicolo aggiunto era dedicato a Carletto Sprint. Il direttore responsabile era Carlo Tribelli Berti, lo stesso del Corriere dei Piccoli. La realizzazione poi era curata invece da Enrico Bagnoli. La continuità con il Corriere dei Piccoli era evidenziata in copertina, c'era scritto infatti mensile per ragazzi garantito dal Corriere dei Piccoli, e poi da una nota in prima pagina che ricordava che i personaggi comparivano anche nel Corriere dei Piccoli. L'editore comunque non era direttamente l'editoriale del Corriere della Sera, però i fratelli erano invece i fratelli Crespi, il cui logo appariva in modo molto discreto sulla parte alta della copertina sotto al titolo della testata. Questo era scritto in carattere elvetica maiuscolo piuttosto piccolo, mentre in grande campeggiava il nome dei protagonisti dell'albo.
3: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
5: 1972.

0: passate.
1: Musiche e notizie in diretta dagli anni 70.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
3: Anche in questa seconda parte continuiamo a parlare di fumetti anni 70 e in particolare di un fumetto di Alan Ford. Il primo numero di Alan Ford uscì nel maggio del 1969 e costava 150 lire nel formato a 128 pagine 12x17 cm in bianco e nero, brossurate, con copertina a colori in cartoncino. La copertina era realizzata in stile pittorico da Luigi Corteggi, che era anche ideatore del logotipo. La storia era introdotta da una presentazione e un inquadramento critico di Carlo Della Corte. Nel primo episodio Alan Ford, grafico pubblicitario spiantato, finisce per caso in un negozio di fiori che in realtà è la base di una scassata agenzia governativa di controspionaggio chiamata Gruppo TNT, dove viene arruolato per forza. Iniziano così le sue grottesche avventure spionistiche. Lui è un giovane timido e ingenuo, anche se all'occorrenza sfodera una certa determinazione e astuzia, pur restando fondamentalmente un candido e un ottimista. Perseguitato dalla sfortuna, riesce però a portare a termine le missioni con successo, nonostante abbia di fronte avversari molto molto più attrezzati e preparati di lui. Il gruppo non dispone del becco di un quattrino. Bob Rock è il perfetto contraltare di Alan, che è afflitto dalla bassa statura e dall'enorme naso. A differenza del collega, Bob è rabbioso contro il destino ingrato e ha un carattere collerico e dispettoso, particolarmente contro quelli che lo deridono per le sue tare fisiche. Jeremiah è l'anziano ragazzo di bottega, calvo e occhialuto, caratterizzato da un'innumerevole serie di acciacchi di cui si lamenta continuamente. Grunf è un nostalgico tedesco reduce di due guerre mondiali, intenuto da pilota con tanto di occhialoni, con il compito di trovare e costruire improbabili mezzi di trasporto per queste missioni. Con teutonica abnegazione affronta qualsiasi incarico. Memorabili le sue magliette poi con motti come chi vale vola, chi vola vale, chi non vola è un vile. Poi c'è anche la Cariatide, è il capo del gruppo, è un indolente pancione di mezza età dedito per lo più a schiacciare sonnellini. Nel numero 2 compare un altro agente, il conte Oliver, che è un nobile britannico decaduto, magnifico ladro, un imbroglione dedito a ricavare lauti profitti dalle missioni. Spesso il conte agisce come un deus ex machina, intervenendo poi a salvare la situazione quando l'incapacità dei colleghi l'ha compromessa. Nel numero 11 il cast si completa con l'apparizione del vero capo del gruppo TNT, che è un vecchio paralitico dalla lunga barba, noto solo come numero 1. Inizialmente era presentato come un po' rimbambito, poi in seguito venne trasformato in un malefico, astuto e avaro vegliardo, autentico aguzzino, che intasca praticamente gloria e taglie lasciando le briciole ai suoi sottoposti.
2: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
4: 1976.

0: Agile 70. Agile 70. L'informazione dagli anni 70.
1: Carissimi amici, rieccoci. Oggi parliamo di due oggetti di culto degli anni 70. La borsa per lei e, il borsello per lui. Se da un lato è vero che la borsetta per lei era usata 30 anni fa, così come lo è tutt'oggi, dall'altro il borsello per lui, in auge all'epoca, oggi fa quasi sorridere, anche se in qualche senso è anche ritornato, no? In una forma un po' diversa. Molte infatti sono le griff che lo propongono riveduto e corretto per l'uomo d'oggi, e meno male. Louis Vuitton, Prada e tante altre aziende lo propongono con la tracolla per l'uomo. Ma ritornando indietro di 30 anni, ci accorgiamo che si viveva un periodo di controcorrente sociale in cui tutto veniva messo in discussione. Tra le altre cose, una forte condizione femminile che rivendicava la parità dei sessi senza mezzi termini. Di conseguenza anche la moda risentiva di questo, con soluzioni che, se oggi appaiono normali, prima di allora mai erano state proposte, tipo pantaloni per lei e moda unisex per tutti. Ma l'elemento più caratteristico di questa forzata standardizzazione fu che anche lui appunto portava la borsetta, cioè il borsello. Ricordiamo che la moda dell'epoca della contestazione aveva abolito la cravatta perché era troppo maschile, imponeva maglie e camicie attillate unisex appunto, pantaloni magari scampanati ma sicuramente bassi di cavallo e soprattutto stretti in vita e comunque tendenzialmente unisex. Le tasche erano cucite esternamente ma solo per una questione di look e design, non certo di praticità, date le loro strettissime e aderentissime misure che di fatto non permettevano nemmeno di inserire un normale pacchetto di sigarette se non con la conseguenza di schiacciarlo. In pieno femminismo, quindi siamo nei primi degli anni 70, anche l'uomo si attrezzò di borsello di dimensioni medie sui 20 centimetri più o meno, come una normale borsetta femminile, in colori rigorosamente marrone o al massimo nero, dotato almeno di 3 o 4 scomparti e una cinghietta di pochi centimetri giusto per poterci inserire la mano e il polso. Forse era studiato magari per prevenire eventuali scippi, ma chi avrebbe mai pensato di scippare un uomo, dai? Poteva contenere il portafoglio o il portadocumenti, denaro, chiavi, piccoli oggetti e anche piccole agende o altro. Insomma, tutti quegli oggetti che non rientravano nelle aderentissime, se non assenti, tasche degli altrettanto aderentissimi pantaloni. Sulle prime venne accolto un po' timidamente questo borsello, ma in seguito anche gli uomini più all'antica cedettero a questa moda incalzante di questo prodotto che tutto sommato era pratico e risolutivo. Moda che durò praticamente fino alla fine del decennio, quando piano piano poi ha cominciato a scomparire anche tra i meno giovani. Adesso con le notizie in diretta dagli anni 70 ci fermiamo, poi nella seconda parte però torneremo a parlare del borsello per lui e della borsa per lei.
0: Agile 70. Agile 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1975.

0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
1: E rieccoci qui, amici. Oggi sapete che stiamo parlando di moda anni 70, ma in particolare stiamo parlando del borsello per lui e della borsa per lei. Anche per lei la moda che proveniva da mini borsette tipo anni 50 e 60 proponeva dimensioni più grandi proprio per farvi contenere meglio quello che era necessario. Sempre dalle linee tendenzialmente geometriche e squadrate venivano proposte però senza tracolla da portare sotto il braccio oppure con la tracolla regolabile corta da portare a mano oppure lunga, insomma, da portare sulla spalla. Oggi noto molte di queste caratteristiche nelle borsette dei negozi. Il ritorno delle forme squadrate e della tracolla regolabile arriva proprio da qui. Ma un particolare che le contraddistingue e che a tutt'oggi fa della borsetta anni 70 un elemento unico era la sua costruzione a fisarmonica. Immaginate di prendere due o tre tasche e di cucirle insieme a fisarmonica. Il concetto applicato permetteva una borsetta dalle dimensioni medie che però, se riempita, si allargherà del 50% e più. La parte che richiude il tutto era ovviamente sovradimensionata proprio per compensare un eventuale allargamento causato da molti oggetti che vi potevano contenere. Il grande vantaggio, oltre ad avere una borsetta estendibile, era che avendo due o tre scomparti separati si potevano distribuire gli oggetti in maniera ordinata e logica, tipo documenti di qua, eventuali cosmetici nel mezzo, altri oggetti di là, le monete nella taschina interna che c'era anche con la zip, insomma tutte le comodità che sono certa sarebbero apprezzate ancora oggi se non fosse per quella dannata abitudine degli stilisti di cercare sempre di inventare cose nuove ma non sempre pratiche.
0: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: 1970.

niente a noi. Così dividemmo una striscia di sole, la tua voce calda cominciò a tremare, ripeteva l'eco i nostri nomi. Un fremito d'ali, un respiro, poi le siepi basse lungo la collina saltavamo noi. Anna Maria.

0: Abbiamo trasmesso
1: Pagine 70. Pagine 70. L'informazione dagli anni 70.
2: È il Buonasera con Emmanuel. Ancora a tutti, un buon ascolto.
3: Certo, ma ancora non per molto. Purtroppo siamo pian pianino, insomma mancano pochi chilometri per raggiungere ovviamente la stazione di destination del finale del Buonasera con Emmanuel. Nel frattempo che io stavo ascoltando meravigliosamente questa musica degli anni 70, i grandi successi che io personalmente ho anche vissuti e anche radiofonicamente, che fortuna che ho avuto. Vabbè, lo so, voi non potete immaginarvi cosa vi siete persi, davvero. E appunto, riguardo a questo, riguardo un po', niente, mi è passato una notizia, un articolino vecchiotto che io personalmente non sapevo e nemmeno siamo andati a curiosare. Quanti di voi ricordano quel famoso brano, no? Del famoso brano del... sentite? Vediamo un po'. Ecco, quanti di voi ricordano? Quanti di voi l'hanno ballata questa pezzo, eh? Sentite? Sì, Macarena. Sì, un pezzo degli anni 90. Bene, volete sapere una curiosità, ragazzi? Che tristezza però, eh? Sentite, questa celebre canzone, appunto Macarena, in realtà parla di una donna che si chiama Macarena, ma, qui è la particolarità, questa donna fa sesso con gli amici mentre il ragazzo è via con l'esercito. Hai capito? Quindi, ma guarda un po' questa Macarena. Cioè, così dobbiamo fare, no? Cioè, è una Macarena, cioè, così capiamo ovviamente cosa si intende, chiaramente.
4: I can tell you've been crying. I can tell when you lied, I could see it on your face. I can hear it in the silence.

All Getting Can Crying in the Rain, qui al Buonasera con Emanuel. Un'altra cosa carina ve la voglio raccontare, ragazzi, questa è bella. Noi quando scriviamo, noi italiani e anche qualche altro europeo scrive, magari chat con qualche amico, amica o così, e poi magari uno fa una battuta, insomma, fai un sorrisetto, cos'è che fai? Giusto? Bene, ma state attenti, perché non è per tutti i paesi, esclamazione AA non è. Infatti mi è capitato qualche volta di scrivere con qualcuno, diciamo, adesso non ricordo i paesi, comunque per esempio thailandese, no? In Thailandia. In Thailandia, pensate, se noi scriviamo ha ha ha con l'H, significa 555, 555. Cioè tu in quel momento invece di ridere dai i numeri. Cioè, capito? Quindi dobbiamo stare attenti a non scrivere ha ha. Dobbiamo mettere un'altra esclamazione, che mi pare di aver visto, adesso non mi viene, ma comunque è così, è così. Cioè, paese che vai, risalta che trovi. Insomma.

0: Bianca Azzei featuring Virginio con Collision. Oh, collisioni assolutamente no, questo viaggio è andato davvero alla grande, davvero fantastico, un bellissimo viaggio anche questa volta qui al Buonasera con Emanuel nella radio più bella della tua città. Io vi lascio quindi a quelli un po' più bravi, come dico sempre, a quelli che insomma sanno fare il proprio lavoro, ottime conduzioni nella radio più bella della tua città. Con me ci si risente, se vi va, tra 7 giorni il Buonasera con Emanuel, ma c'è anche il Buongiorno, quindi occupo sempre un po' di spazio, spero comunque anche nei vostri cuori. Vi aspetto sui social, Emanuel Scida, vi aspetto sulla chat della radio, vi aspetto inviando un messaggio anche vocale 331 82 80 843. Questo è tutto per il momento, vi dico soltanto ciao agli
1: Il Buonasera con Emanuel è arrivato al termine. Il capotreno Emanuel Scida vi ringrazia e vi aspetta al prossimo viaggio.

0: l'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: È mezzanotte e 33 minuti.
2: Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenzione.

0: di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Ladies and gentlemen,
2: Radio TV Ambient, Soul and Dreams.

0: Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora?
1: Su Radio Tigullio va ora in onda.
2: Benvenuti nelle atmosfere più cool e raffinate. World Music Night, il programma musicale mixato da
3: Miki DJ,
2: alla scoperta della musica glamour, new jazz, soul, full house, Britpop, lounge, deep house, chill house and chill out. Welcome to World Music Night, un network radiofonico interamente dedicato alla musica glamour, elegante e ricercata. Un programma di musica di gran classe.
3: I suoni e i ritmi si trasformano in una notte magica, perché la notte è da non perdere sulla tua radio preferita.
2: Godetevi la nostra musica in tutto il mondo.

0: Radio Tigullio.
1: Soul and Dreams.
2: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it. La musica lounge più glamour è World Music Night.
3: Ben ritrovati nel salotto glamour. Riparte World Music Night. Sonorità e nuovi stili musicali provenienti da tutto il mondo.
4: Mighi DJ Sound Design.

elegante e ricercata, studiato anche per la clientela che frequenta alberghi, ristoranti, casinò, lounge bar e attività commerciali.